0: il tenore Luciano Pavarotti ha cantato O Sole Mio di Capua e Capurro. Il maestro Giancarlo Chiaramello ha diretto la National Philharmonic Orchestra.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Siamo sempre in diretta da RCN e il nostro programma prosegue con Ciarda del compositore napoletano Vittorio Monti nella esecuzione dell'Orchestra Mantovani.

Mantovani e la sua orchestra hanno eseguito Ciarda di Vittorio Monti. Ascoltiamo ora la Marcia funebre di una marionetta, composizione di Charles Gounod, nella esecuzione della Royal Opera House, Covent Garden. Alexander Gibson, direttore.

0: la Royal Opera Youth, diretta da Alexander Gibson, ha eseguito la marcia funebre di una marionetta di Charles Gounod.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Concludiamo con la popolarissima Mamma di Bixio Cherubini. Una volta era Beniamino Gigli a cantarla, ora fa parte del repertorio leggero di Pavarotti. Henry Mancini dirige l'omonima orchestra.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Grazie a voi tutti e a risentirci da parte di Giovanni Consonni.

Concludiamo oggi questa breve serie di trasmissioni sulla conservazione degli alimenti, che, come abbiamo già detto, è storia antica, quasi quanto la stessa civiltà. Ma un tempo era anche storia di sopravvivenza, perché mettere i cibi sotto sale o sotto sole per seccarli, come vedremo oggi, significava poterli mantenere a lungo, non erano ancora arrivati né il frigo né il freezer. Oggi invece conservare è diventato un fatto industriale e in commercio si trova tutto ciò che si possa desiderare. Tuttavia, alla vigilia del 2000 in fondo può essere sempre piacevole fare un tuffo nel passato e preparare in casa una confettura o una conserva di pomodoro, per ritrovare il sapore del buon tempo antico, quando non c'erano additivi né conservanti e i cibi che si mangiavano erano all'insegna della genuinità. In questo revival gastronomico però ben vengano le cose, gli attrezzi e le tecniche che ci permettono di affrontare senza rischi di insuccessi l'avventura della conservazione, ad esempio il forno a microonde. C'è oggi la possibilità di preparare conserve nel forno a microonde. I frutti vanno messi in un grande recipiente di vetro, di dimensioni doppie rispetto al volume degli ingredienti, coperti con pellicola e passati per pochi minuti nel forno alla massima potenza. Poi si aggiunge lo zucchero, la dose è pari a quella della frutta, e un po' di succo di limone. Si rimette nel forno, sempre alla massima potenza, lasciando cuocere, scoperto, per 10-12 minuti. Se si tratta ad esempio di frutti rossi, o per 20 minuti se sono frutti a polpa più soda, tagliata a pezzetti. Di tanto in tanto bisogna mescolare, si controlla la consistenza della conserva, si mescola e si invasa tiepido.

Ecco invece come si procede per seccare gli alimenti all'aria e al sole. Questo procedimento si basa sulla disidratazione dei prodotti per mezzo del sole o della ventilazione per aria tiepida o con appositi recipienti. Andrebbe bene anche un forno ventilato, dove però la temperatura minima abbia una gradazione non superiore ai 50-60 gradi. Se più alta, il cibo cuoce e raggrinzisce. Utilizzando invece il sole, si dovrà esporre ogni giorno il prodotto coperto con una stoffa rada che lo protegga in parte dalla polvere, ma non dal calore, e ritirarlo la sera, mettendolo in un locale asciutto. Lasciandolo all'aperto, il cibo riassorbirebbe l'umidità, con conseguente alterazione dei tessuti e degli stessi aromi. Le piante aromatiche vanno ugualmente essiccate all'aperto, ma in luogo ombroso, in quanto l'azione diretta del sole diminuirebbe il potere aromatizzante. Tutti i prodotti essiccati alla perfezione si riducono a un peso inferiore di 8-9 volte di quello iniziale. Una volta pronti, vanno conservati in luogo asciutto e fresco, in vasi ermetici o in sacchetti di carta opportunamente sigillati. I prodotti più adatti all'essiccazione domestica sono pere, mele, albicocche, prugne e fichi. I frutti a bacca sono sconsigliati perché perdono colore. Mele e pere vanno sbucciate e private del torsolo e tagliate a fette. Per evitare che anneriscano è bene immergerle per pochi minuti in acqua fredda leggermente salata. Prugne, albicocche e fichi si possono essiccare interi, a meno che i primi due frutti non siano troppo grossi. In tal caso si tagliano a metà e si snocciolano. Per quanto riguarda le verdure, le più adatte sono funghi, piselli, fagioli e cipolle. Piselli e fagioli sgranati vanno prima scottati in acqua bollente per 3 minuti. Una volta essiccati andranno poi messi a bagno prima dell'uso, come molti altri prodotti essiccati. I funghi e le cipolle, prima ben mondati, vanno tagliati a fette. Quelle di cipolla devono essere scottate per 30 secondi. Il procedimento è uguale per tutti i frutti e le verdure e non richiede perciò particolari accorgimenti.

Parliamo ora della tecnica dell'affumicatura per conservare pesce e carne. Questo metodo di conservazione risale addirittura all'età della pietra, quando gli uomini scoprirono che il fumo essiccava perfettamente carne e pesce, gli dava un ottimo sapore e soprattutto li faceva durare a lungo nel tempo. I pesci più adatti alla affumicatura sono aringhe, salmoni, trote e sgombri. I sapori che acquistano i diversi pesci dipendono innanzitutto dal tipo di legna usato e poi dal sistema di affumicatura. C'è quello a freddo che si fa a temperatura bassa e quello a caldo, più adatto per piccoli pesci che in tal modo risultano anche parzialmente cotti. La affumicatura casalinga non è particolarmente diffusa, tuttavia in un discorso come il nostro non poteva mancare. È necessaria ovviamente una certa attrezzatura. Ci sono dei piccoli forni che però sono piuttosto costosi, composta da una scatola o un vecchio barile e una fonte di calore che produce il fumo. Può essere un fuoco di carbonella sistemato in un secchio capovolto e forato sui lati, oppure una piastra elettrica rovente con sopra un recipiente con trucioli o segatura che dovranno bruciare e quindi produrre il fumo. In ogni caso, la fonte di fumo va posta sul fondo della scatola o del barile in cui si mette il prodotto da affumicare. Sulla scatola va poi appesa una rastrelliera o dei ganci a cui attaccare il pesce in modo che il fumo lo raggiunga in tutte le parti. È poi necessario organizzare un buon tiraggio affinché il fumo non ristagni e si concentri troppo, dando al cibo un gusto di fuliggine. È ovvio che la affumicatura va sempre fatta all'aperto. Il pesce, ben pulito ed eventualmente sfilettato, va prima immerso in una salamoia ad alta concentrazione. Per 2 litri di acqua, 600 g di sale, da 30 minuti a 5 ore, a seconda si tratti di pesce piccolo o grosso, come il salmone. Poi si mette nell'affumicatore. Il tempo di preparazione varia a seconda della grossezza del pesce o del pezzo di carne. Se è di grosse dimensioni può arrivare fino a 24 ore. Comunque, per controllare il punto giusto di cottura del pesce si osserva il colore e si punzecchia con una forchetta. Se la polpa si sfalda leggermente è pronto. La carne invece va punta con un coltello. Se è ben asciutta il processo è completo.

Se, nonostante tutte le cure, le conserve presentano qualche difetto, vediamo come rimediare. La marmellata non si solidifica? Rimettetela in pentola, unite il succo di un limone, la polpa di una mela e i semi, il torsolo e le bucce in un sacchetto di garza. Cuocete per 10 minuti e rinvasate. La confettura si cristallizza? Scaldate il composto a bagnomaria per qualche minuto, unendo il succo di un limone per ogni 400 g di prodotto. Rinvasate e procedete come all'inizio. Uno strato di muffa in superficie a una conserva di sottaceti indica un'eccessiva formazione di acqua da parte del prodotto. Occorre eliminare l'aceto e sostituirlo con altro nuovo. Un sottolio si era ammollito o spappolato? La causa è certo un'errata cottura. Non ci sono rimedi salvo che utilizzarlo subito per un sugo da frullare. Il liquido di conservazione, salamoia o sciroppo, si intorbidisce. Potrebbe essere sintomo che il prodotto è avariato, ma anche provocato dai sali minerali dell'acqua o dell'amido delle verdure troppo mature. Occorre far bollire la conserva e controllare se durante l'ebollizione fa schiuma o emette un odore sgradevole. In tal caso è bene eliminarla. Può anche accadere che la chiusura del vaso si alzi durante il periodo di conservazione. Significa che c'è stato un errore nella chiusura o che la sterilizzazione non è stata fatta correttamente. In tal caso è bene eliminare il prodotto. La frutta sciroppata che galleggia nel vaso o ha un colore più scuro di quello naturale non è sintomo di prodotto avariato. Infatti, se i pezzi di frutta che hanno peso specifico inferiore a quello del liquido non sono stati ben pressati, tendono a galleggiare e questo può produrre, a causa dell'ossidazione, lo scurimento del frutto.

E per concludere, ecco alcune notizie e curiosità sulle conserve. Il nome marmellata deriva dal portoghese marmelo, che significa mela cotogna. Sembra che Nostradamus abbia scritto un trattato sulle confetture, dedicandolo a Caterina de' Medici, che, tramandano, ne fosse golosissima. Fino al 700 le conserve erano cibo per ricchi, dato il prezzo elevato dello zucchero di canna. Con la scoperta dello zucchero di barbabietola, verso la fine del 700, arrivarono alla portata di tutti. La sterilizzazione degli alimenti con il calore fu inventata da François Appert, pasticcere parigino. Nel 1810 Napoleone aveva bandito un concorso per la conservazione del cibo da distribuire ai soldati dei suoi eserciti in marcia in tutta Europa. Facilmente allora e soprattutto in quelle condizioni particolari i cibi si avariavano. Appert chiuse gli alimenti in scatole di metallo, privandoli dell'aria residua e sigillandoli. Poi li sottopose a una temperatura di ebollizione fra i 100 e i 110 gradi, uccidendo così i bacilli responsabili del deterioramento degli alimenti.

0: Ancora alcuni consigli sulla conservazione casalinga. Se preparate il sugo di pomodoro in abbondanza e avete intenzione di conservarlo per più giorni in frigorifero, senza sterilizzarlo e metterlo nei vasi, evitate di salarlo. Lo farete di volta in volta, altrimenti inacidisce in poco tempo. Preparerete brodi vegetali squisiti per tutto l'inverno. Se adesso pulirete, laverete e asciugherete sedano, cipolla, coste, carote, eccetera. Tritate grossolanamente il tutto ed esponete al sole, coperto da un telo leggero, fino a quando sarà pronto da riporre, così essiccato in vasi di vetro. Torniamo alle marmellate. Non sempre piacciono quelle troppo dolci. Se vi sembra che quella appena confezionata sia proprio troppo dolce, aggiungete alcune gocce di essenza di mandorle e vedrete che acquisterà un fondo amaro. Procedete con misura.
1: Sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, piccola, piccola, piccola.
0: E ancora, se dopo aver lavorato il pesce le mani non hanno un buon profumo, lavatele bene con acqua e sapone, poi strofinatele con pepe appena macinato, ma state attente a non metterle vicino agli occhi. Invece, dopo aver toccato aglio e cipolla, fregate le dita con i fondi di caffè e le riavrete deodorate. Dovete conservare le fragole per alcuni giorni? Trasferitele in uno scolapasta e riponetele in frigo. L'aria circolerà meglio.

resteranno sode anche per 2 o 3 giorni. Dopo aver usato le banane, non buttate via le bucce, seppellitele in giardino, terranno lontani gli animaletti e rinvigoriranno il colore delle rose. Per conservare le banane non bisogna mai e poi mai metterle in frigorifero, diventano subito mollicce e marroni, tenetele all'aria in un luogo fresco.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Conserve senza segreti di Giuliana Bonomo. Terza e ultima parte. In studio Betty Cattaneo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentornati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo alla vigilia di un evento ormai ricorrente negli ultimi anni, che sono le giornate FAI d'autunno, e quindi sfruttiamo l'occasione per parlare del tema in particolare, ma anche più in generale di cultura ed educazione. Lo facciamo come al solito con due ospiti che ora presentiamo. Abbiamo Davide Bruneri, architetto e da qualche mese, da inizio 2026, capodelegazione del FAI di Cremona. Benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere qui. E un bentornato invece a Anna Dami, guida turistica, docente cremonese. Siamo felici di averti qui con noi di nuovo.
2: Grazie ancora.
0: Allora, abbiamo introdotto il tema, poi lo sviscereremo nel dettaglio, andremo proprio a vedere sia le giornate specifiche, sia a dare un'inquadratura più generale della questione. Prima di iniziare però il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Allora, abbiamo preannunciato il tema, prima però vi chiedo un commento a caldo, un fuori programma, non so, ma è facile, un fuori programma facile. Noi usciamo con questa puntata a inizio ottobre, ma la registriamo a poco più di una settimana da un evento che ha, insomma, sconvolto almeno in parte la nostra città. Da esperti appassionati di arte, oltre che da cittadini, che effetto vi ha fatto vedere i danni del chiamiamolo uragano temporale che si è abbattuto su Cremona anche a livello artistico?
1: Ma personalmente mi ha molto impressionato soprattutto i danni alla cattedrale e al palazzo comunale, perché un po' nell'immaginario di tutti sono i monumenti intoccabili,
0: quelli indistruttibili,
1: che sono. Esatto, e quindi proprio con questi eventi atmosferici si percepisce proprio quanto il nostro patrimonio sia vulnerabile e sia necessario continuare a mantenerlo costantemente. E poi, insomma, ci sono state delle scene quasi apocalittiche della città, sembrava veramente una città il giorno dopo sotto bombardamento, ed era la prima volta, almeno per me, che la vedevo in queste condizioni, mi ha fatto molta impressione.
2: Sì, io ho ancora negli occhi proprio le immagini, quando è successo io ero poco con i bambini, quindi poi siamo tornati in bici un pomeriggio ancora, fine pomeriggio, e arrivando dal posto si vedeva proprio... Quando ho visto la torre del Palazzo Comunale ferita e poi girando ancora il Duomo, è stato un colpo anche proprio a livello psicologico molto forte,
0: emotivo.
2: Perché ti senti proprio ferito nel tuo intimo. Sarà appunto che poi ci occupiamo anche di queste cose per lavoro, ma è come se avessero fatto male a uno di noi, ecco.
0: Bella questa, sì. Tra l'altro io non ero né a Cremona né a Milano, cioè ero proprio da un'altra parte e... I miei genitori mi hanno detto, c'è stato, ma non avevo realizzato veramente quale fosse la situazione finché alcuni ex colleghi, 4-5 persone, mi hanno scritto, dicendo, ma non di Cremona, nessuno di loro cremonese, dicendo, ma abbiamo visto cosa è successo a Cremona, che dico, no, forse io non ho ancora capito bene che cosa è successo, però condivido questa sensazione di smarrimento quasi e... impegnativo, tosto, sì. Però dai, adesso guardiamo in chiave positiva, sì. E... arriviamo direttamente al tema centrale. Quindi apriamo la nostra prima rubrica, ci spostiamo nel nostro planetario. Di solito nel planetario ci spostiamo a guardare un titolo, una notizia. Direi che il titolo diretto è Giornate Fai d'autunno 2026. Allora, ci aiuti un po', ci racconti che cosa sono, ne abbiamo vissute tante negli anni, sì. Però magari ci dai una panoramica e se puoi svelarci qualcosa di quello che ci aspetta, super volentieri.
1: Certo, le giornate FAI, quelle di primavera e quelle di autunno, sono i due eventi nazionali del FAI, la Fondazione Fondo Ambiente Italiano, che organizza a livello nazionale per aprire luoghi solitamente chiusi al pubblico, per da una parte... far conoscere alla cittadinanza il patrimonio e dall'altra per raccogliere fondi per il mantenimento e la gestione dei beni del FAI che sono sviluppati, insomma, lungo tutta la nostra penisola. Siamo anche quest'anno arrivati alle giornate FAI di autunno, giornate FAI di autunno che si svolgeranno il 10 e 11 ottobre dalle 10 del mattino alle 6 di sera circa. E quest'anno abbiamo 4 aperture cremonesi, non restiamo in città perché adesso sentirete sono delle aperture veramente straordinarie.
0: Perché sono luoghi che di solito non sono aperti,
1: esatto,
0: al pubblico, giusto?
1: Esatto. La prima è la ex chiesa di San Vitale, attualmente utilizzata come aula di musica, sala conferenze appunto sala polivalente di proprietà della provincia di Cremona. Riapriamo l'appartamento al piano nobile di Palazzo Manna in via Ruggero Manna insieme a un piccolo appartamento a piano terreno attualmente sede della Società Filarmonica Ruggero Manna. E per la prima volta dopo, insomma, le vicende che si sono avvicendate negli ultimi periodi, apriamo prima dei restauri il Politeama Verdi, quindi in accordo con la proprietà Fondazione Stauffer e gli architetti, e vediamo in anteprima, prima dei lavori, questo grande teatro che, di cui si è parlato tanto sui giornali, sui social, ma di cui probabilmente molti cremonesi, soprattutto quelli della nostra generazione che non l'hanno vissuto come teatro, teatro hanno sempre visto magari la cupola di vetro esterna, ma non sono mai entrati all'interno di questo spazio. E per ultima un'altra nuova acquisizione da parte di AEM, la caserma La Marmora. Quindi sono quattro aperture direi straordinarie che vanno da proprietà pubbliche a appartamenti privati che spero insomma possano piacere al pubblico cremonese e anche a studiosi curiosi che vogliono entrare all'interno di questi spazi per la prima volta o comunque approfondire temi che magari avevano studiato sui libri ma non avevano avuto modo di vederli dal vivo.
0: Vissuto concretamente. Anna, devi scegliere il primo in cui entrare, qual è?
2: Politeama.
0: Facile, subito. Sei andata a colpo sicuro.
2: Sì. È proprio per come diceva lui, cioè noi degli anni 80-90 non l'abbiamo mai visto, punto. Cioè,
0: devo dire che sarebbe stata anche la mia scelta, sì. Ma per la curiosità proprio estrema, perché sì. Non manca totalmente. Lo accennava prima, apertura vuol dire... suscitare curiosità, suscitare la possibilità nelle persone di avvicinarsi a qualcosa che non hanno mai visto, ma forse anche di avvicinarsi a una riscoperta culturale del territorio in generale. Si percepisce questa cosa?
2: Come necessità,

0: futuro, ecco.
1: Per entrambi, la vedete più una dinamica legata ai cremonesi o a chi arriva da fuori?
2: Allora, io parlo per la mia esperienza di giornate FAI, devo dire tantissimi cremonesi, ma nella scorsa edizione un'apertura su cui io avevo puntato tantissimo, che era la mia prima edizione da capodelegazione, che era la chiesa di Sant'Ambrogio, un'architettura razionalista di altissimo livello. Cremonesi hanno risposto, devo dire, in maniera timida, ma sono venuti turisti dall'Austria, dalla Svizzera, alcuni anche dalla Germania, proprio per vedere la chiesa di Muzio. Quindi da una parte una, tra virgolette, una piccola delusione, perché questo, questo bellissimo edificio è, come dire, in mezzo a noi da sempre, è un po' trascurato, okay, poco conosciuto, ma dall'altra è stato veramente un fanalino, un attrattore da, per turisti che sono venuti apposta in città proprio per visitare quello. E devo dire che la rivista Domus in quelle in occasioni ha proprio rilanciato le aperture imperdibili in Italia, era una delle quattro aperture imperdibili, era proprio la chiesa di Muzio, quindi è stato un piccolo vanto personale perché mi ero tanto battuto per...
1: Ci tenevi particolarmente?
2: Sì, perché l'architettura del Novecento è sempre molto difficile da capire, ma se riesci ad entrare, io da architetto parlo, sono
1: certo,
2: appassionato di architettura del Novecento, se riesci ad entrare nell'ottica ha una poesia che è molto più intellettuale di tanti edifici magari di epoche precedenti, che sono più immediate nella lettura, esatto, ma un pochino meno intellettuali, quindi...
0: Sì, sicuramente concordo, nel senso che esiste tutto un pubblico che viene da fuori, che non è il turista medio, ma è quello intellettualmente preparato, che va proprio a cercare questo...
1: Cioè che
0: tipo...
1: sceglie
0: sì,
1: la meta in modo
0: sì,
1: molto pensato,
0: sì,
1: dici?
0: Però diciamo che ha già degli strumenti di partenza che gli permettono di orientarsi anche oltre tra le righe, oltre le pieghe delle storie, ecco. Mentre è sicuramente comunque anche importante per il pubblico locale andare a riscoprire alcune bellezze che abbiamo, anche perché molto spesso si celano dietro storie appunto molto provinciali, di magari di problematiche amministrative, passaggi di successione, tutte queste cose che secondo me ne inficiano anche un po' il fascino. Cioè nel chiacchiericcio poi magari locale si preferisce dare peso a queste cose, mentre finisce in ombra il valore estetico, il valore artistico, il valore storico, il segno delle persone che sono passate da lì, ecco, tutta questa cosa qua che va invece valorizzata, su cui bisogna puntare la luce.
2: Scusa se ti interrompo, una cosa su cui stiamo puntando negli ultimi anni è soprattutto l'apertura di edifici che sono abbandonati o necessitano di restauro. Questo perché oltre al fascino che l'urbex può avere in generale, ma per far capire, sensibilizzare le persone che la maggior parte del nostro patrimonio artistico, culturale, architettonico è in quelle condizioni. Cioè la maggior parte degli edifici antichi, se non sono musealizzati, sono comunque alla rovina o allo stato di abbandono. Quindi è proprio un anche accendere, cercare di portare la sensibilità delle persone su questi temi, di quanto anche costa il mantenimento, la manutenzione, il restauro di un edificio, perché da fuori si dice: ah, perché non fanno il museo, perché non lo restaurano? Senza
0: facile.
2: Però esatto.
1: L'apertura di questi luoghi in queste occasioni riesce a diventare motore per un cambiamento in questa direzione, o è ancora molto difficile il percorso?
2: Ti vorrei dire di sì,
1: però la realtà.
2: Però, come dire, lasciamo uno spazio alla possibilità.
1: Okay.
2: Cioè io se in... Ti dico un po' i numeri. Nelle scorse giornate sono venute più di 4.000 persone all'interno dei nostri beni. Se anche 10 persone uscite dalle giornate FAI si portano dietro un pezzettino di consapevolezza in più... appunto anche per la salvaguardia, per la consapevolezza di quello che è il nostro patrimonio, per me è già una conquista.
1: Non è male.
0: Io ho un ricordo di ormai qualche anno fa, mi viene in mente quel caso di Palazzo Maggio Grasselli, per esempio, quando io ero al liceo, quindi nella preistoria più o meno.
1: Smettila.
0: L'avevano riaperto con le giornate FAI e io già all'epoca facevo l'apprendista cicerone. E mi piace pensare che il recupero di questo

0: evento sia stato anche l'esito di tutta questa divulgazione, che, cioè che abbia fatto questa divulgazione, abbia fatto la sua parte nel poi accendere le risorse, nel riunire le persone, i professionisti intorno a questo edificio. È il primo che mi viene in mente.
1: Sì, anche perché in tutti i progetti di restauro fatti bene come si dovrebbe, il primo passo è proprio la conoscenza di un edificio. Senza la conoscenza io non posso elaborare un progetto ben fatto, ben costruito. Quindi è la parte più complicata, più lunga, che esternamente non dà frutti, ma la ricerca. Più conosci un edificio, meno intervieni. Questo è un po' il sunto.
0: Sì, è vero. Posso aggiungere una cosa? Effettivamente poi il rischio è di vedere anche i professionisti dell'architettura e del restauro, nello specifico, come quelli che bloccano, no? I lavori, i desideri magari dei privati, eccetera, ma trovo che sia veramente importante invece conoscere bene l'esistente per poterlo valorizzare al meglio, senza stravolgerlo e senza appunto determinarne magari la rovina anche inconsapevolmente.
2: Su questo, quanto vedete come cruciale la vostra presenza, come fai, come guide, come persone competenti nell'ambito? Cioè, riuscite a vedervi come mediatori in questo settore, oppure mancano ancora degli elementi a livello istituzionale, burocratico, politico nel senso più bello del termine, perché questo passaggio avvenga in modo più naturale?
1: Che domande facili,
2: sì. non vi avremmo invitato per le domande facili.
1: Odiare. No, esatto. Personalmente penso che ci sia ancora tanta strada da fare, sì. Nel senso che anche a livello istituzionale si sono fatti dei piccoli passi, ma la strada è ancora molto, molto, molto lunga.
0: Molto lunga, anche a livello centrale, cioè prima, cominciano a tagliare i fondi sulle borse di studio di dottorato alle università, capisci che è da lì che si semina.
2: È un problema.
0: Cioè, non addirittura, cioè, anche da prima si semina, però è esatto. Cioè, quindi sicuramente la strada, ahimè, è ancora lunga. Certo è che sia io che lui in modi diversi, con competenze leggermente diverse nello stesso ambito, ci siamo imposti, proposti come missione della vita proprio di portare alla luce queste cose. Quindi, sì. Cioè, più se ne parla e più si spera si possano compiere dei passi importanti.
1: Esatto.
2: È parzialmente, o forse non parzialmente, un tema educativo importante, mi pare. Partirei da te, Anna, da docente. Questo sguardo al cielo, una benedizione, un'invocazione.
0: Aspetto l'illuminazione,
2: che cosa? Esatto. Aspetti l'illuminazione divina. Com'è? Sì. Come la vivi da docente tu questa?
0: È proprio come una ragione per cui alzarsi la mattina, proprio nel senso che effettivamente nel mondo delle istruzioni lo spazio che l'arte ha, che l'arte ha soprattutto, è sempre più risicato. Io personalmente sono fortunata perché insegno in una scuola dove si è scelto di dedicare ore di storia dell'arte fin dalla prima superiore, quindi comunque c'è spazio, ecco. Però dicevo, in un panorama dove le ore soprattutto di arte sono sempre più risicate, l'educazione alla bellezza, non fine a se stessa, ma proprio come esperienza, diciamo, di crescita individuale e collettiva, è veramente, veramente quasi una mission impossible, per cui però io tutte le mattine mi alzo e vado a fare questa
2: cosa.
0: E
2: non molli.
0: Sì, sì, sì, non mollo.
2: Beh, il FAI forse ce l'ha proprio un po' come natura intrinseca.
1: Sì, noi da ormai diverse edizioni collaboriamo con scuole, ogni anno, ogni edizione ne abbiamo una diversa, una classe che, come ha anticipato prima Anna, che aveva fatto anche lei quando era al liceo, partecipano al progetto degli apprendisti ciceroni, quindi durante le giornate FAI raccontano una parte o tutto l'edificio aperto, e quindi questo è un modo per loro per mettersi in gioco e per iniziare ad avvicinarsi a quello che è il nostro patrimonio, che magari appunto vedono tutti i giorni perché ci passano davanti per andare a scuola, andare a casa, ma non si sono mai soffermati, non sono mai entrati. E quindi questo è un modo per iniziarli, diciamo, questo all'avvicinare.
2: Un primo passo, esatto. Diciamo, dai.
0: Io ho una cosa da aggiungere, perché la conoscenza non è qualcosa di freddo, sterile, cioè non è proprio lo sciorinare quanto ne sai, no? Però le cose che conosci, alle cose che conosci ti affezioni dopo, no? In qualche modo, e quindi questa è insomma la leva che fa scattare poi l'azione, la consapevolezza, tutto quanto. Cioè se tu ignori, e sappiamo quanto si ignora in questo mondo di oggi,
2: e appassionarsi è difficile,
0: esatto, e se tu ignori non hai proprio, cioè è come se tu avessi una benda sugli occhi, non le vedi le cose, e quando le vedi in qualche modo ti ti affezioni da affezionarsi.
2: Quantomeno può succedere, ecco, sì, ci diamo la possibilità,
0: sì,
2: che
0: dai,
2: accada.
0: Sì, no, sì, sì. E dall'affezionarsi uno poi appunto sviluppa il senso della cura, che è, sì, anche quello che accade anche tra le persone, no? Dopo.
2: Visto che abbiamo parlato di cura e di una sorta di passione, parliamo di luoghi del cuore. 13ª edizione quest'anno della rubrica, possiamo chiamare, definire una rubrica?
1: Sì, ogni due anni c'è questa sorta di gara a livello nazionale, in cui, anzi grazie dell'assist, perché una delle nostre aperture, proprio l'ex chiesa di San Vitale è candidata come luogo del cuore, quindi invito insomma tutti quelli che guarderanno, ascolteranno questo podcast, di votare sul sito del FAI luoghi del cuore. Potete votare tutti i luoghi che volete una volta sola, e i luoghi con il maggior numero di voti avranno dei finanziamenti per la valorizzazione e il restauro. Quindi è un piccolo gesto che la Fondazione fa ogni due anni per lasciare all'interno del territorio nazionale, in una votazione veramente super democratica, un piccolo segno all'interno del nostro patrimonio. Quindi sono tanti i beni cremonesi candidati, però durante le nostre giornate noi ne apriremo uno dei vari, ma insomma sul sito ne potete anche trovare altri.
0: Posso raccontare una cosa di San Vitale?
2: Puoi raccontare quello che vuoi, sei qui apposta, no. Scusa.
0: Mi ha sempre colpito come sia poco conosciuta, no? E mi ha sempre colpito perché conserva un piccolo elemento pittorico che ci parla di connessioni con altre città, con altre realtà, no? C'è la riproduzione del volto santo di Lucca, che è un'iconografia del Cristo molto particolare, che è legata a una forma di devozione popolare che c'è a Lucca dal Medioevo. Ora, Lucca tutti la conoscono, ha delle bellezze incredibili, ho capito, però c'era una connessione con Cremona. Allora c'è anche solo chiedersi perché evidentemente le strade del commercio erano collegate, quindi insieme alle persone, insieme alle merci passavano le persone, passavano le idee, era così che circolava la cultura all'epoca. È un piccolo dettaglio, ma è un piccolo dettaglio che immediatamente ci sposta anche dall'essere troppo cremonacentrici, no? E di portarci direttamente sul mondo con una storia di 800 anni fa, 700 anni fa.
2: Tra l'altro, a proposito di cremonacentrici, ho fatto i compiti e cioè, il luogo del cuore più votato storicamente a Cremona è Villa Dati, a Cella Dati. E nel 2024 il luogo più votato è stato la Torre di Azzano. Ok, tutto ciò. In città, il primo luogo cremonese in classifica è la Chiesa di Santa Lucia con 20 voti. Villa Dati ne aveva 1600. C'è una differenza sensibile tra città e territorio.
1: Sì, assolutamente. Quell'anno avevamo fatto un lavoro molto approfondito su Villa Dati, perché avevamo fatto una serie di incontri, perché fra i nostri volontari abbiamo anche dei professionisti del settore, restauratori, guide, storici dell'arte, e proprio lo studio Carena Ragazzoni, Alberta Carena è una delle nostre volontarie, la restauratrice che si era occupata del restauro del Salone di Villa Dati. Quindi avevamo fatto proprio una serie di incontri per far vedere i lavori di restauro, con conferenze, visite guidate, visite da vicino agli affreschi per vedere il lavoro che era stato fatto, e proprio in quell'occasione avevamo cercato di pubblicizzare proprio la raccolta dei voti dei luoghi del cuore. Peccato che siamo arrivati proprio, come dire, la shortlist arriva dopo i 2000 voti, quindi noi siamo stati un pochino
2: fermati un pochino prima.
1: Quindi purtroppo devo dire, Cremona per quanto riguarda i voti dei luoghi del cuore è sempre un po' timida, quindi insomma è un'occasione per la città, non solo per il FAI, possono votare tutti o tramite modulo cartaceo o sul sito del FAI inserendo semplicemente nome, cognome e mail, per anche portare una piccola attenzione su quello che è il nostro territorio.
2: Vi do poco tempo, ma a testa mi fate 4 luoghi del cuore?
1: Ma cremonesi, cioè
2: sì,
1: se dovessimo scegliere.
2: Provincia.
1: Ok.
2: Non necessariamente la città.
1: Vabbè, io
2: vai.
1: Ti direi, allora ne dico due io e due te, così facciamo.
2: Stiamo già imbrogliando.
0: Sono tanti.
1: Allora, quest'anno come delegazione, anche in accordo con la diocesi, abbiamo proposto il refettorio di San Pietro.
2: Ok.
1: con la provincia, l'ex chiesa di San Vitale. Poi personalmente un desiderio personale piccolo vedo sempre chiusa è Villa Borromeo a Farfengo, che è questa enorme villa meravigliosa, rinascimentale, abbandonata in mezzo ai campi. E la quarta...
0: Tanto che ci penso. Allora, anche luogo in realtà, ma si possono dire anche luoghi aperti?
2: Sì, perché
0: il luogo del cuore per me rimane la chiesa di San Michele, con in particolare il giudizio universale sul catino absidale, che ho anche studiato, che conosco da quando sono piccola, avendo fatto lì l'oratorio e tutto quanto, ma perché per me l'iconografia del giudizio universale rimane anche nella mia formazione universitaria qualcosa di straordinario.
2: Rimane lì.
0: Che ce n'è uno molto precoce in città, eccetera, mi ha sempre affascinato. Poi da brava medievista, Pieve Terzagni, perché i suoi tappeti musivi sono qualcosa di fenomenale, e insieme va in coppia anche il Camposanto, i tappeti musivi, quello che chiamavano il Camposanto dei canonici, che sappiamo bene. Che sappiamo bene quanto discutere fa ancora sulla sua originaria collocazione. Sono anch'io a tre e sono rimasta sempre nel Medioevo, però
1: andiamo qualcosa
0: di moderno, contemporaneo. Sì.
1: Io mi ributto su Sant'Ambrogio perché per me il capolavoro razionalista che c'è a Cremona, che è conservato a Cremona, un'architettura altissima, raffinatissima, con dei rimandi all'architettura romana, e devo dire, è sempre affascinante vedere quanto l'architettura romana abbia influenzato l'architettura classica romana, soprattutto quella degli acquedotti, delle terme, abbia influenzato l'architettura razionalista, pur semplificata, tolta di tutte quelle che sono le decorazioni. E quindi per me rimane sempre molto affascinante.
2: Rimane in vetta.
0: E per me invece alcune cappelle gentilizie che ci sono nel cimitero di Cremona, perché sono dei capolavori della statuaria e dell'architettura insieme, cioè sono delle piccole opere d'arte totali, e in pochissimo spazio condensano, secondo me, alcune dei vertici artistici ed estetici fenomenali, parlando non della morte ma della vita delle persone.
2: Allora, con questa apertura verso il contemporaneo che guarda sempre avanti, con questo sguardo di speranza, chiudiamo la nostra puntata, perché il tempo è a nostra disposizione è finito, sembra sempre troppo poco, però davvero un grande grazie, soprattutto per la passione con cui ci avete raccontato il vostro lavoro, che è un po' la vostra missione, da quello che abbiamo capito. Quindi grazie davvero. Ringraziamo Davide Bruneri, Anna Dami, di essere stati con noi. Vi invitiamo ovviamente a votare i luoghi del cuore, che ci fa molto piacere, e a farvi tutti trascinare dall'occasione delle giornate FAI d'autunno, per poi approfondire sempre di più e far nascere quella conoscenza che può diventare passione. Grazie intanto a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo su tutti i nostri social, sulle piattaforme di podcasting, quindi Spotify, Apple Podcast, YouTube, su CR1 la domenica alle 12.30. Continuate a seguirci, perché noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: La storia di Claudio Baglioni è normale e magica come una sua canzone. Perfino il cognome è abbastanza scontato. Non ha voluto saperne di dare retta a quei discografici che lo consigliavano di trovarne uno a effetto. A lui, Baglioni, piace. Baglioni Claudio, nato a Roma il 16 maggio 1951. Un diploma da geometra nel cassetto, l'iscrizione alla facoltà di architettura. Per vocazione sceglie di progettare non case ma canzoni. Figlio d'arte? No. Viene da gente comune. La mamma, Silvia, si ingegnava da sarta. Il padre, Riccardo, era un maresciallo dei carabinieri. Da lui Claudio ha preso, da bambino, il gusto del racconto. Stava ore ad ascoltarlo. Parlava di sé, del periodo passato a fare il contadino in Umbria, tra viali e campi ben curati. Gli raccontava anche il presente, una cronaca di avventure da guardie e ladri. E il giorno che Claudio, nell'appartamentino popolare di Centocelle, gli confessa la sua scelta, «Ho deciso, il mio domani è la musica», lui lo guarda pensieroso, ma non gli dice «lascia stare», né l'ostacolerà mai.
1: Con ti ricordi mi gravamo come due piani.
0: E poiché l'amore costituisce il pane dei poveri, a 22 anni Claudio Baglioni regolarmente approda al matrimonio. Sposa Paola Massari, che ha una fede incrollabile nel suo uomo, non ancora consacrato artista.

completare il ritratto di famiglia, nel 1982, è arrivato Giovanni. È col suo bambino che Baglioni trascorre ogni minuto di libertà, affascinato dall'euforia dei suoi sorrisi. Anche con la paternità, confessa, tante certezze vanno in fumo. Un figlio non è soltanto sangue del tuo sangue, è di più. È un mondo nuovo che si aggiunge al tuo mondo. Un figlio cambia tutte le prospettive. Inizia a correre su un'autostrada parallela destinata ad arrivare più lontano. Per ora mi accontento di intrufolarmi nei suoi capricci, di esaudire le sue curiosità. Una volta mi ha tenuto mezz'ora al telefono. Era solo per farmi sentire che avevi imparato a fischiare. E per rispondere ai suoi perché, trovo pensieri nuovi. A volte mi scopro a guardare al domani, e non è mai il domani che vedevo prima. Insieme, loro due vivono sempre in un paese dei balocchi. Seguire passo dopo passo Giovanni è inebriante. Inebriante come scrivere un nuovo brano.

0: La voce di Baglioni si affievolisce, è lontana. Lui vuole ritrovarsi tra i fogli delle sue 160 canzoni, contemplarsi, riavvertire le prime emozioni di autore. Ecco, il ricordo torna vivo.
1: Mi

È l'anno del suicidio di Luigi Tenco, simbolo del malessere sociale dell'Italia del boom. Anche Claudio Baglioni, cresciuto in Borgata, è un disadattato dal sorriso difficile. Le parole, dette con toni ispirati, sono intervallate da lunghi silenzi. Mi chiamavano agonia perché avevo un'aria sperduta, quasi come quei cani bastardi in cui ci si imbatte per strada. Desideravo sentirmi meno solo, allora entrai nei primi gruppi di contestazione. Erano i tempi dell'utopia, della dissacrazione. Di giorno correvo per strada in cortei incandescenti. Di notte mi inebriavo ad ascoltare Yesterday di Ray Charles. Una passione. D'istinto cominciai a portare occhiali grossi e scuri, a indossare maglioni neri. Facevo esplodere la mia ribellione abbracciando una chitarra. Possibile, mi dicevo, che non riesca a mettere giù tre accordi di seguito. Volevo dire in musica quanto avevo nel cuore. Amori infiniti, destinati a non tornare mai più. Immagini di una Roma da poveri diavoli, dimensioni di un giorno nuovo per noi ragazzi. Provavo, ma riascoltando le note appena scritte storcevo la bocca. Mi sembrava che fosse fatica sprecata.

Ritentai 12 mesi dopo. Questa volta a infatuarmi fu la patetica di Beethoven. Inventai una contromelodia. Scrivevo, cancellavo, aggiungevo, evitando i sincopati di moda. Nacque un brano che chiamai Interludio. Beh, quella è la mia prima creazione, il certificato di nascita della mia identità musicale. Segue Signora Lia. Sono al settimo cielo, ma ho bisogno di consigli. Enrico Zeppegno, allora direttore artistico dell'RCA, mi rispedisce all'inferno. Questo non farà mai niente.

0: anche gli inizi da cantante erano stati privi di quei colpi di scena così frequenti in artisti velleitari. Stasera, dice Claudio Baglioni: ho 6 anni quando salgo sulla sedia destinata ai soliti bambini molto petulanti e poco promettenti. L'evento avviene in un bar di Posta, paesino in provincia di Rieti. Mio padre, in cambio della mia esibizione, ottiene un'aranciata. Ma l'esordio vero avviene nel 1964, al concorso Voci Nuove di Centocelle, gorgheggio ogni volta di Polanca.
1: Ogni

0: andarmene qui.
1: Nessun bravo esplosivo, anzi, si sbracciano in pochi. L'anno dopo però mi prendo la rivincita, con I miei anni più belli di Gene Pitney ottengo in premio una medaglia di latta. Ma il ricordo più esaltante è una chitarra augurale avuta in dono da mio padre, costo 12.000 lire, un pesante sacrificio. Però permettermi di suonare voleva dire darmi aria, di libertà. Poi passo dal cantare l'Ave Maria di Schubert in occasione di matrimonio di parenti al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, patrocinato da Rita Pavone. Il risultato è sempre lo stesso, non lascio traccia. Mi illudo quando la RCA mi dà fiducia, ma raccolgo soltanto delusioni da perdere la parola. Con Una favola blu vado incontro a un vero fallimento. Partecipo a varie manifestazioni e colleziono una serie di ultimi posti. Da Un disco per l'estate alla Mostra internazionale di Venezia alla Caravella dei successi di Bari. Sono predestinato a chiudere la graduatoria dei partecipanti. Come se non bastasse, il long play intitolato Claudio Baglioni finisce al macero. Neppure 1.000 copie vendute. Una sola lettera di complimenti. A spedirmela è un'ammiratrice, tale Irene di Altopascio. È troppo poco.

Certo, bisogna essere indovini per prevedere un giorno la Baglioni-mania. Nel 72 Claudio è il primo a temere di non avere le carte in regola per l'avventura di cantante. Meglio cambiare aria. Non sono gli altri a convincerlo, si è autoconvinto. Ha il contratto per incidere ancora un disco, però già pensa di riprendere gli studi di architettura. Va a comprare i libri, a informarsi sulla data del prossimo esame che dovrà sostenere. Prima di lasciar perdere definitivamente, però, vuole incidere una canzone scritta da lui. E così affida alle note di Questo piccolo grande amore la propria sinfonia di addio. Musiche, parole, le ha nell'animo, nelle orecchie e nel cuore. Gli bastano 7 giorni per comporre quel motivo, come se fosse un testamento artistico. Comunque vada, si sente sul filo del traguardo. La sua sana matrice contadina non gli consente di patire complessi da sconfitto. Invece, la sorte ribalta tutto. È un trionfo e da allora il successo non lo ha più abbandonato. A momenti di nostalgia nel rievocare quei giorni di inaspettata euforia che sembrava dovessero finire subito e che invece continuano ancora oggi, dice: se mi chiedono come può essere successo, io rispondo: non ho seguito le mode, sono rimasto fedele nelle mie idee, cercando sempre la vetta con carattere e buona volontà. Questo piccolo grande amore riuscì così sorprendente nel panorama di quegli anni che la gente cominciò a volermi bene, quasi fossi un cantautore irripetibile.

Quell'esploit è l'inizio di una cavalcata travolgente.

In tempi di rockstar ambigue e divi ribelli, lui spicca, garbato e generoso, come l'eroe di un lontano poema cavalleresco. È il cantante più amato dell'estate, tanto da diventare l'oggetto di indagini e studi da parte di sociologi e psicologi. I primi sostengono: ai minorenni le sue canzoni servono da strumento per capire i vuoti morali dei genitori. I secondi, più ottimisti, affermano: si identificano in lui i buoni sentimenti dei ragazzi. Ma se Baglioni deve analizzare quanto gli è capitato, per ritegno, cerca sempre scorciatoie. Spiega: mi sento appagato quando in uno stadio riesco a creare un'osmosi tra me e il pubblico, nel senso di propositi, di insicurezze, di progetti. L'unica sfida, ingaggiata con me stesso, e sono contento di averla vinta, è stata quella di non riporre la chitarra che mi regalò mio padre. È orgoglio, desiderio di coraggio e di emulazione. Ma il successo, quello, non me lo sono mai sentito addosso. Forse perché ho evitato tutti i trabocchetti nei quali cadono gli uomini arrivati. Perdersi è facile come illudersi. Ho una massima: meglio convincere che vincere. La conquista presuppone la difesa di quanto hai ottenuto e io non ne sono capace. In quel ruolo sarei un uomo finito, non so scrivere su ordinazione. Mi riesce quando i fantasmi dentro me prendono corpo e anima. La vita è adesso, è uscito dopo 4 anni di silenzio. Prima di realizzare strada facendo ero rimasto altri 3 a pensare. Correre non porta a nulla. Per creare bisogna isolarsi.

0: A chi lo critica perché le sue ballate sono troppo lontane dai problemi sociali, Baglioni non dà ascolto. Cantare l'amore, l'amicizia e il rispetto civico non è già impegno? C'è chi sostiene che la poesia del Novecento passa attraverso Paoli, Endrigo, Battisti, Baglioni. Diverso è però il loro modo di costruire le linee melodiche. Non è casuale, dice lui, oggi si dà più importanza alla musica. Paoli, Endrigo, Battisti erano più chansonnier, prediligevano le parole al giro armonico. Non è un caso che ci trovino delle affinità. I miei motivi, in sintonia con le esigenze dei tempi, nascono prima in musica, dopo scrivo i testi. Tanti anni di addestramento mi hanno permesso di avere tecnica e mestiere invidiabili.
1: E mi capitò quasi 19 anni fa, eppure non era lo zecchino d'oro. E avevo una camicia chiara, sportiva e una gambetta che si muoveva da una parte, studiata per molti giorni allo specchio. Eppure adesso non è più facile di prima, anzi, probabilmente è molto più difficile in questo momento. È molto più difficile perché siete tanti e parlare con una sola lingua e una sola voce a tante persone così è difficilissimo. E dicevo che è sempre più difficile. E pochi mesi fa, in un paese straniero, preso lì a scrivere un mucchio di parole e di note, a un certo punto ho pensato di non farcela più. E nel dubbio, nella confusione, ho anche pensato che questi 18, quasi 19 anni erano abbastanza e potevo già dirmi soddisfatto e dire grazie. Poi è arrivato, come un fatto abbastanza straordinario, la possibilità di guardare alla vita e anche a questo mestiere in una maniera più diretta, in una maniera un pochino più tranquilla e più sicura. E allora ho scritto delle canzoni nuove e un album nuovo.
0: Ad ascoltarlo corrono in 20.000 per sera e per chi l'ascolta la solitudine è già lontana. La vita che sognava è adesso. E se la vita è adesso, il sogno è sempre.

grazie. Ciao a tutti, Beppe Carletti, Danilo Sacco, Cico Falzone, Sergio Reggioli, Daniele Campani.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Il restauro dell'organo di San Lorenzo. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Brescia. Fra i progetti finanziati dall'8 per 1000 che si concretizzano nella diocesi di Brescia, scopriamo l'opera di restauro dell'organo Marchesini presso la chiesa di San Lorenzo a Brescia. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, parroco presso le chiese di Sant'Afra, Sant'Alessandro, Santa Maria in Calchera e appunto San Lorenzo, e referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno e grazie di essere qui.
1: Buongiorno, grazie a voi per questa possibilità. Recentemente con il Consiglio Pastorale e con il Consiglio per gli Affari Economici abbiamo fatto un approfondimento su uno strumento importante che abbiamo la fortuna di conservare nella chiesa di San Lorenzo, una delle più antiche della città. Strumento prezioso costruito alla fine dell'Ottocento dalla ditta Marchesini, ma che negli ultimi anni ha manifestato una serie di problematiche relative soprattutto all'utilizzo e alla mancanza di manutenzione. Per questo motivo si è deciso tra Consiglio per gli Affari Economici e Consiglio Pastorale di mettere mano all'opera di restauro. È un'opera importante con un costo particolarmente elevato, più di 170.000 euro, che però abbiamo potuto finanziare grazie all'intervento della CEI che attraverso i proventi dell'8 per 1000 ci ha garantito un fondo di 60.000 euro. E unito a questo intervento da parte della CEI vi è stata anche la possibilità di attingere ad un altro bando, che è quello della Fondazione Cariplo, che attraverso una raccolta da parte dei parrocchiani raddoppia poi quanto è stato raccolto. Ci siamo anzitutto affidati ad una ditta organaria di grande esperienza, che è la ditta di Giovanni Pradella. L'organo è stato completamente smontato dalla sede della cantoria dopo i permessi della sovrintendenza, è stato portato nel loro laboratorio e il lavoro consiste nel ripristino di tutti quegli ambiti anche tecnici che l'usura del tempo aveva reso di fatto fortemente non utilizzabili. Questo restauro permetterà allo strumento di essere restituito in tutta la sua potenzialità, perciò oltre che essere utilizzato per le celebrazioni liturgiche potrà essere restituito alla città anche per momenti culturali come ad esempio concerti che potranno tornare ad essere programmati in quella della chiesa.
0: Ecco Don Gianni, donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica significa veramente partecipare a opere e progetti che aiutano il proprio territorio e che creano un vantaggio tangibile per tutti.
1: Sì, e vi assicuro che le opere realizzate attraverso i proventi dell'8 per 1000 sono numerosissime. Il dato credo essenziale sia riflettere sul fatto che una firma apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, abbia delle ricadute assolutamente positive direttamente sul territorio dentro al quale si è chiamati a vivere, insomma. Quindi opere di tipo artistico ma anche di tipo sociale, si recuperano opere d'arte, ma alcuni proventi sono destinati anche al recupero degli oratori o di altri spazi che vengono poi fruiti da tante persone.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
2: andremo con gioia alla casa del Signore, colui che è principio e fine di tutte le cose. Il suo potere è l'amore, il suo trono è la croce, e per mezzo della croce il suo regno si radia sul mondo. Dalla croce egli regna, come principe della pace e re di giustizia, che nella sua passione rivela al mondo l'immensa misericordia del cuore di Dio.
3: Ciao ragazzi, oggi queste parole bellissime del Papa ci danno lo spunto per affrontare una domanda gigante, e cioè: chi governa veramente il mondo? Perché sapete, quando accendiamo la televisione e vediamo per esempio un TG, ci sono tutte queste persone, questi personaggi che sembrano comandare su tutti, che sembrano decidere se ci deve essere la guerra oppure la pace, se un popolo può stare tranquillo nel suo paese oppure deve scappare a causa di una guerra. E ci sembra che chi governa siano i più forti, quelli che hanno più soldi, più armi. Ma la domanda è veramente così? Oppure c'è un altro re? Beh, proviamo a scoprirlo con i nostri amici. Ben trovati ragazzi! Oggi abbiamo con noi Francesco, Sara, Chiara, Maria Chiara e Alessandro. Ben trovati. Allora, chi governa veramente il mondo? Chi governa la storia, potremmo dire. Beh, si parla di storia. Io qui ho un libro di storia. A voi piace la storia?
4: Sì.
3: La studiate volentieri? Io so che tu sei molto appassionata di storia.
4: Mi piace scoprire la storia dei popoli e quando sono vissuti.
3: Beh, in genere nella storia chi sono i protagonisti? Quelli che studiamo, eh?
4: I re,
3: le regine, i condottieri, i guerrieri, sono un po' loro, no? I protagonisti. E che elementi caratterizzano un re o una regina?
5: Una corona.
3: Sicuro hanno una corona. Poi?
5: Un trono. E un regno.
3: Quindi un re è fatto così, ha questi elementi. Ma allora chi governa veramente la storia? Chi è il re più importante? Beh, il Papa, nelle parole che abbiamo ascoltato, ci dice che il re più importante di tutta la storia, il vero re, chi è?
4: Gesù.
3: Però scusami tanto, Gesù è un re un po' strano, perché ha una corona?
4: Sì, ma di spine.
3: Ah, beh, non è una corona tanto comoda, un po' scomoda una corona di spine, un po' strana. Ha una corona di spine e poi ha un regno?
4: Sì, il paradiso, il cielo, il regno del cielo.
3: Lui dice: il mio regno non è di questo mondo, il regno dei cieli. E ha un trono?
4: Beh, sì.
3: Quale?
6: La croce.
3: La croce. Però la croce non è un bel trono, scusate, fatemi capire.
6: Non stai seduto.
3: Non è proprio un trono comodo la croce, no? Quindi è un re un po' strano. Ci sono dei personaggi nel Vangelo che si accorgono che lui è un re?
6: Gli apostoli.
3: Gli apostoli sicuramente sì. E poi anche qualcuno che non è degli apostoli. Allora, c'è un momento del Vangelo in cui ci sono due personaggi che si accorgono che Gesù è un re. E uno è Pilato, che è un governatore romano. Pensate che Pilato era uno importante, veniva da Roma, aveva visto principi, re, regine. E quando vede Gesù arrivare a un mantello rosso, lo hanno già provato, è sofferente, lo vede arrivare e dice, gli chiede: ma tu sei re? E Gesù che risponde? Gli dice: ma questo lo dici da te stesso oppure qualcun altro te l'ha detto? Pensate, riconosce che Gesù è un re solo da come Gesù cammina. E poi c'è un altro personaggio che si accorge che Gesù è un re. Uno che sta crocifisso insieme con lui.
4: Un ladrone.
3: Quindi nella vita era uno buono, aveva fatto cose belle?
4: Era un ladro.
3: Era un ladro. E però si accorge che Gesù è un re, infatti gli dice: ricordati di me quando entrerai
4: nel paradiso.
3: Nel paradiso, nel tuo regno. Ma se Gesù è un re, vuol dire che ha un potere. Che dici?
4: Perché Gesù è un cuore buono e certi re non ce l'hanno come lui, vogliono solo governare e avere il potere.
3: È vero quello che dici. Potremmo dire che Gesù ha il potere più grande di tutti, che nessuno ha. Il potere di perdonare i propri nemici. Vi faccio un esempio, no? Se vi danno una spinta, qualcuno vi dà una spinta, no? La prima cosa che pensate è perdonarlo o dargli una spinta più forte?
4: Perdonarlo.
3: Ma siete bravissimi. Io vi dico la verità, avrei pensato l'altra cosa. Perché perdonare non è facile, è molto difficile. Però Gesù ha questo potere. E questo potere se lo tiene per sé o ce lo regala?
4: Ce lo regala.
3: Ce lo vuole dare anche a noi. Pensate che nel Vangelo di Giovanni c'è una cosa bellissima. Si dice che noi riceviamo il potere di diventare figli di Dio. E quindi abbiamo lo stesso potere di Dio, cioè quello di perdonare. Vedete, i cristiani hanno scelto di obbedire al vero re, che è Gesù, che ha un trono particolare, che ha una corona particolare, però per noi è il vero re. E pensate che il 14 settembre c'è una festa bellissima che si chiama Esaltazione della Croce. La croce abbiamo detto che è
4: il trono di
3: il suo
4: Gesù.
3: Trono, quindi è la festa, potremmo dire, della croce, la festa del trono e di questo re che è Gesù. Ma Gesù, scusate, se è un re, vuol dire che noi siamo i suoi servi?
4: No.
3: No. È vero, perché lui ha detto che noi siamo suoi amici. Non vi chiamo più servi, ma amici. E allora noi siamo gli amici di questo re, che è Gesù. E con lui possiamo regnare e avere il vero potere, che è quello di amare gli altri, di perdonare i nostri nemici, quelli che ci odiano, quelli che ci vogliono male e che anche non ci sono tanto simpatici. Noi ci vediamo la prossima puntata.
7: C'era una volta.
8: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, il libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Mosè era vecchio e stanco, stava morendo, non viveva più. Non avrebbe accompagnato in terra promessa più la sua tribù. Chi sarà a guidare tutto Israele? Ora io ve lo dirò. Giosuè è il suo nome, alla voce del Signore presto si inchinò. Dio gli comandò di andare e di aver fiducia senza mai temere. Passerà il fiume Giordano come già Mosè aveva aperto il mare. Giunti in quella terra tanto sospirata cominciò una grande guerra. A Giosuè con Dio accanto difendeva quella terra. Giosuè! Mosè, che aveva guidato il suo popolo fuori dal paese d'Egitto e per il lungo tempo di 40 anni nel deserto, era vecchio e stanco. La sua vita stava per finire e Dio ancora una volta gli parlò. Non sarai tu a portare gli israeliti nella terra promessa, ma te la farò vedere. Chi sarà allora, o Signore, a guidare la mia gente? E il Signore rispose: vai da Giosuè, di che ho scelto lui. Giosuè, in ebraico Joshua, significa Dio salva. Giosuè, davanti al compito che gli veniva assegnato, fu preso da timore, ma Mosè lo rassicurò: non avere mai paura, Dio ti aiuterà come ha fatto con me, sii forte e coraggioso. Salirono insieme sul monte Nebo e da lì Dio mostrò il paese che aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Mosè poteva finalmente chiudere gli occhi, aveva 120 anni. Dio cominciò a parlare al suo successore e disse a Giosuè: attraversa il fiume Giordano e vai nel paese di Canaan. Io ti aiuterò, proprio come ho fatto con Mosè. Leggi ogni giorno la mia legge. Fai ciò che io ti comando. Giosuè si inchinò alla voce del Signore, pronto ad obbedire. Ma il fiume era grande e impetuoso e nel popolo di Israele c'erano donne, bambini, anziani. Allora Giosuè disse ai sacerdoti di avanzare con l'arca dell'alleanza che custodiva le tavole della legge con i comandamenti di Dio.

soccorsi in esilio, gli israeliti erano arrivati nella terra promessa, dove potevano costruire case, città, coltivare campi, vigne e alberi da frutto. Ma i nemici di Israele, numerosi e pericolosi, presi da paura, avendo saputo il miracolo del fiume Giordano, si asserragliarono nella città di Gerico, potente, ricca, dove si adoravano gli idoli. Ma come sconfiggerla? Come penetrare nelle sue mura inespugnabili? Giosuè mandò di nascosto due spie a Gerico. Il re della città lo venne a sapere e mandò le sue guardie a cercarle, ma le spie di Giosuè trovarono accoglienza e protezione a casa di una donna di nome Rahab, che li nascose sul tetto della sua casa. E quando arrivarono i soldati: «Spie? Spie qui a casa mia? Ma voi mi offendete! Spie a casa di una onorata suddita? Mi sembra invece di aver visto delle figure scure nell'ombra, proprio laggiù, verso quelle strade». E mandò a cercarli da un'altra parte. «Vi ho aiutato e vi aiuterò, perché so che Dio è con voi e voi conquisterete il paese. Ma per favore, promettetemi che salverete la mia famiglia». E così le fu promesso: «Lega una corda rossa alla tua finestra, quello sarà il segno per il nostro esercito, la tua famiglia si salverà». Rahab fece scendere le spie dalla finestra con una corda e queste tornarono da Giosuè insegnandogli il modo di conquistare Gerico. Ma non era la strada che aveva scelto il Signore. «Giosuè, farai marciare i tuoi soldati intorno alla città, circondandola ogni giorno per 6 giorni. Al 7° giorno anche i sacerdoti marceranno 7 volte intorno alle sue mura, suonando lo shofar, la tromba di corno d'ariete. I soldati alzeranno il grido di guerra e le porte della città crolleranno». E così avvenne. Al suono dei corni sacri, al grido di guerra dei soldati e di tutto il popolo di Israele, non solo le porte, ma tutte le torri, le mura della città andarono in rovina e si salvò soltanto la casa di Rahab, che aveva avuto fiducia in Dio. Ma i nemici di Israele non erano finiti e molti erano ancora da sconfiggere. Possiamo chiederci perché Dio benedice un popolo che deve fare tante guerre. Le guerre non le vogliamo, non le accettiamo, al massimo soltanto per difenderci. Ma dobbiamo leggere la storia di Giosuè, davvero un uomo forte e coraggioso, come la storia di una lotta, la lotta di tutta la vita cristiana contro i nemici che la tentano. E i nemici, lo sapete, arrivano tutti dal diavolo. Ma torniamo a Giosuè, ai re nemici e ai loro eserciti che attaccarono gli israeliti. In campo aperto, alla luce del giorno, il popolo di Israele combatteva con successo, i suoi nemici fuggivano terrorizzati. Non c'era solo la forza delle armi, ma anche l'aiuto del cielo, perché dal cielo cadevano chicchi di grandine, grosse come palle di cannone. Poi Giosuè chiese a Dio di fermare il sole per permettergli di avere luce più a lungo e continuare la battaglia fino alla vittoria. Fermare il sole? Ma il sole non si era mai fermato! Ma Giosuè aveva fiducia in Dio e infatti il sole non tramontò per tutto il giorno, fino a quando gli israeliti non riuscirono a sconfiggere il re di Canaan e i loro eserciti. Giosuè, combattente per la fede, guida della sua gente, scelto da Dio, il cui nome significa Dio salva. Non vi ricorda qualcuno? Sapete come si traduce in greco il nome Joshua, cioè Giosuè? Si traduce con Gesù. E Gesù e l'antico patriarca, forse, non avevano solo il nome in comune.

0: Gesù.
1: Ciao Gesù. Ed eccoci tornati, cari bambini. Bentornato anche a te, Tommasino.
2: Ciao,
1: ancora sulla nostra barca, sempre per salpare sulla parola di Dio. E oggi rispondiamo ad una domanda importante. Anzi, la faccio a voi, cari bambini. Chi è per voi Gesù? E parto proprio da un brano che ci dà l'idea e ci fa capire chi è per noi Gesù. Proprio Gesù stesso lo chiede ai suoi discepoli: chi dite che io sia? Risponde solo uno a questa domanda, ed è Pietro, e dà la risposta più bella: il Cristo, il nostro Signore. Gesù lo incontriamo in ogni luogo, lo incontriamo a scuola quando viviamo l'altruismo con i nostri compagni, lo incontriamo in parrocchia quando viviamo la bellezza della catechesi, o no, Tommasino? Lo incontriamo nelle belle esperienze che facciamo ogni giorno.
2: Certamente.
1: A me tu quando lo incontri Gesù, Tommasino?
2: Allora, a me è rimasta molto impressa la frase che hanno detto i nostri piccoli amici, che è dentro il cuore di ognuno di noi tutti i giorni. E io, quando faccio delle buone azioni per i miei amichetti o anche per mio cugino Agustino, con cui ogni tanto io litigo, però quando faccio delle buone azioni per lui, ecco, allora sento che Gesù è lì.
1: Ed è bello così. Abbiamo trovato allora un posto perfetto dove far dimorare Gesù. E sapete qual è? La ce l'ha detto Tommasino: è il nostro cuore. Allora, un segreto, anzi una ricetta per vivere bene è trovare ogni giorno un momento per incontrare un piccolo momento di silenzio, un piccolo momento di preghiera. E poi sappiate che se vogliamo vederlo, entriamo in una chiesa, puntiamo gli occhi verso il lumino rosso, che segna sempre la sua presenza viva e reale, che è il tabernacolo, e lì avremo la sicurezza al 100% di incontrarlo. Quindi è l'unico punto in cui possiamo vederlo e vivere anche una bella esperienza. Allora, Tommasino, noi questa esperienza l'abbiamo fatta, la facciamo ogni giorno, e invitiamo i nostri amici a vivere questo incontro in maniera bella e profonda. Allora, siete pronti? Ogni settimana sulla nostra barca entreremo nella parola di Dio e insegneremo a voi e ricorderemo a noi invece la bellezza di appartenere a quel Gesù che proprio oggi abbiamo incontrato e che ci chiede: ma voi chi dite che io sia? Allora, appuntamento alla prossima settimana, bambini. Ciao e un abbraccio.
2: Ciao
1: a tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Il coro è una piccola famiglia di persone diverse, unite dall'amore per la musica e dal servizio offerto. Come in tutte le famiglie, possono sorgere tensioni o piccole incomprensioni. Cose normali quando si lavora insieme e si fatica per raggiungere un risultato. Possiamo dire che il coro è un po' un simbolo della Chiesa che è protesa verso la sua meta, cammina nella storia lodando Dio. Anche se a volte questo cammino è irto di difficoltà e di prove, e ai momenti gioiosi se ne alternano altri più faticosi, il canto rende più leggero il viaggio e reca sollievo e consolazione.
2: Allora, avete sentito Papa Leone di che cosa ci parla oggi? Ci parla di musica, accordi, armonie. Una puntata meravigliosa, bellissima. E ci dice che un coro, per esempio, è un po' come una piccola famiglia, e quindi anche in famiglia bisogna saper cantare, bisogna saper suonare insieme, andare d'accordo. Ma come si fa ad andare d'accordo? Non è facile. E allora scopriamolo insieme ai nostri amici e compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi. Oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati. Allora, si parla di musica. Ma a voi piace la musica?
3: Sì.
2: Perché?
3: Perché esprime le emozioni che prova chi canta. E può esprimere pure tante emozioni a te.
2: E per esempio, quando senti una musica, che emozioni ti vengono?
3: Gioia, con alcune un po' triste perché mi fanno ricordare i ricordi brutti che ho avuto.
2: E secondo voi perché è così importante per noi la musica?
4: Ti muove la vita, ti riesce a stare con gli amici.
2: È bella per stare insieme, per stare con gli amici, ti muove dentro delle emozioni, tu che dici?
5: Io quando sento la musica mi sento più felice.
2: Perché ti senti più felice?
5: Perché tipo quando ascolto la musica l'ascolto perché mi annoio, e quindi mi piace quando la sento perché mi rendo felice.
2: Quindi riesce a cambiare una giornata, magari una giornata storta, fammi un esempio, che ne so, una giornata che è andata male, com'è?
5: Tipo quando mamma si è arrabbiata con te, vai in camera e ascolti la musica.
2: Ti chiudi un po'. E tipo che musica ascolti quando ti si arrabbia?
5: Alfa.
2: Alfa, ok. E vi è mai capitato di cantare in un coro?
3: Sì.
2: E quando? A scuola, in parrocchia, quando?
3: A scuola.
2: A scuola. E vi piace?
3: Sì,
2: perché?
3: Siamo tutti insieme e cantano un po' tutti, quindi canta solo una persona e gli altri non possono parlare e non c'è una bella musica.
2: Quindi tu dici che la musica più bella è quella quando siamo tutti insieme, quando cantiamo tutti insieme. È difficile cantare tutti insieme, perché?
5: Sì. Perché se sbagli, dopo ti devi riunire agli altri e ti devi trovare con il pezzo della canzone.
2: Certo. E io qui, vedete, ho uno spartito, perché per cantare ci vuole uno spartito, giusto? Ci vuole la musica, bisogna anche un po' saper leggere la musica. In un coro ognuno ha un ruolo, ognuno ha una parte. Per esempio, sapete, in un coro classico ci sono le voci femminili, i soprani, i contralti, oppure le voci maschili, bassi, tenori, e ognuno fa la sua melodia e insieme diventano un'armonia. Allora potremmo dire che il coro è un po' come una famiglia, in cui ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua voce. Ma in famiglia è facile andare d'accordo?
3: No.
2: E perché? Perché non è facile?
3: Perché si può discutere su una cosa che all'altro non va bene.
2: Ma scusate, ma allora come si fa ad andare d'accordo? È difficile.
3: Prestandosi le cose, non dandosi fastidio, non farsi dispetti.
2: E ascoltarsi è importante per andare d'accordo?
3: Sì.
2: E quindi allora, scusate, è un po' come un coro, perché nel coro io devo ascoltare quello che canta vicino a me, se no non riesco a capire niente. Sapete, Papa Leone dice che il coro è un po' come una piccola famiglia e assomiglia alla Chiesa. Ma perché la Chiesa è fatta di persone?
6: Sì,
2: sì. Siamo noi, giusto? Sì. E anche la Chiesa è un coro, ognuno ha una voce,
6: sì.
2: Ognuno ha un ruolo.
6: Sì.
2: Insomma, non è facile, anche in una parrocchia, in una comunità, anche magari per cose sciocche, e magari si litiga, uno vuole fare in un modo, in un altro, e non si capisce bene. Ma nella Chiesa però c'è un segreto, sapete? C'è un maestro del coro, un direttore, potremmo dire. Chi è secondo voi nella
6: Dio.
2: Chiesa? Dio. È vero, è Dio, ma nella persona di chi? Perché sapete quando si dice in un gruppo ci vuole, per unire questo gruppo ci vuole un po' di spirito di gruppo.
6: Dimmi.
2: Che cos'è questo spirito?
6: Spirito Santo.
2: Hai ragione, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è potremmo dire, è il maestro dell'armonia. Quando magari ci sono due che litigano, arriva lo Spirito Santo ed è in grado di accordare i cuori, di far andare tutti insieme, di suonare tutti insieme la stessa musica. Allora, che cosa abbiamo capito oggi? Che in questo coro, che è la Chiesa, ognuno ha la sua voce. E anche tu hai la tua voce, io ho la mia. E insieme possiamo cantare il canto più bello, che è quello del Vangelo, e che è quello di dire al mondo quanto è bello essere cristiani, quanto è bello stare insieme, quanto è bella la Chiesa. Vedete come questa immagine bellissima in cui siamo tutti insieme e insieme cantiamo, ognuno con la sua voce. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
7: C'era una volta.
8: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Oggi vi racconterò di un uomo assai forte di nome Sansone. Aveva 7 trecce di lunghi capelli che non poteva tagliare. Dio lo aveva benedetto e avrebbe difeso sempre Israele dai filistei che in ogni modo lo volevano far cadere. Poi si innamorò di Dalila, una donna bella, proprio filistea. Ella con l'inganno voleva sapere la sua forza che cos'era. Ascoltate questa storia e poi scoprirete che cosa accadrà. Se Sansone perderà i capelli, ascoltate che succederà. Sansone e Dalila. Dopo la fuga dall'Egitto, il popolo di Israele visse per 40 anni nel deserto del Sinai, dove molte volte dovette combattere contro i nemici filistei. Tra i suoi valorosi combattenti c'era un uomo di nome Sansone. E la storia che vi racconterò parla proprio di lui, fin dalla sua nascita. Sua mamma era sterile e non aveva potuto avere figli, ma un giorno le apparve l'angelo del Signore e le disse: «Tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ma mi raccomando, non bere vino e non mangiare cibi impuri e soprattutto non tagliargli mai i capelli. Questo figlio sarà benedetto dal Signore fino al giorno della sua morte. Sarà forte e coraggioso e salverà il popolo di Israele dalla furia dei filistei». E così avvenne. La donna partorì un figlio che chiamò Sansone e che fu benedetto dal Signore. Crescendo, Sansone aveva rispettato tutto quello che il Signore aveva detto a sua madre. Non si era mai tagliato i capelli e così li aveva lunghissimi e raccolti in 7 trecce. Diventato un uomo, si innamorò proprio di una donna filistea, Dalila. Quando i filistei lo scoprirono, pensarono di poterla usare per capire qual era il suo punto debole. Ma da dove veniva la sua forza? Come potevano smascherarlo? Dalila, Dalila, ci devi aiutare tu! Devi scoprirlo tu da dove viene la sua forza! Devi fingerti gentile, dolce, innamorata! E scoprire perché è così forte e come possiamo avere la meglio su di lui. Se riuscirai in questa impresa, ti daremo 1100 monete d'argento. Dalila, e non a caso il suo nome significa traditrice, accettò la proposta e, ottenuta la fiducia di Sansone, che era innamorato perso, gli chiese: «Spiegami da dove viene la tua forza impareggiabile. Sansone, dimmi il tuo segreto!» «Se riuscirai a legarmi con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerò debole e sarò vulnerabile come qualsiasi uomo. Dalila lo legò e finse che arrivassero i Filistei per ucciderlo. «Aiuto! Ecco i tuoi nemici!» Ma Sansone aveva mentito e con tutta la forza che aveva in corpo, in un solo colpo spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa appena tocca il fuoco. «Sansone, mi hai preso in giro? Ma perché? Ma io non mi arrendo. Ti prego, dimmi da dove viene la tua forza!» «Legami stavolta con delle funi nuove, mai usate, e io diventerò debole come un bambino». Ma anche questa volta Sansone aveva mentito e si liberò in un battibaleno. Dalila capì che era stata presa in giro un'altra volta e si arrabbiò moltissimo. «Sansone, ma perché? Perché mi prendi in giro? Solo perché sei forte e ti credi invincibile puoi prenderti gioco di me?» «Hai ragione, ti ho mentito ancora, ma questa volta ti dirò la verità. Queste che vedi sono le mie 7 trecce. Non le ho mai tagliate e sono parte di me. Se tu sapessi metterle in un telaio e fissarle con un pettine, allora perderei tutta la mia forza. Sarà la volta buona?» pensò Dalila. Fiduciosa lo fece addormentare e fece come le aveva detto e poi gridò di nuovo: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!» Ma Sansone si svegliò e strappò il pettine dal telaio. Ancora una volta era libero e pieno di forza. Dalila era affranta e giocò l'ultima sua carta. «Sansone, come puoi dirmi ti amo se il tuo cuore non è con me? È la terza volta che tenti di ingannarmi». Sansone non ne poteva più. Dalila lo tormentava. Era diventata così insistente che decise di aprirle il suo cuore. E poi... era così bella. «Io, benedetto da Dio», le disse, «non ho mai tagliato i miei capelli. È la promessa che ha fatto mia madre al Signore affinché mi rendesse invincibile. Se i miei capelli venissero rasati, diventerei debole come qualsiasi uomo». Dalila lo sentiva che questa volta Sansone stava dicendo il vero e così andò dai Filistei. «Ve lo consegnerò e voi portatemi il denaro promesso». Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia e poi chiamò un uomo e gli fece rasare completamente le 7 trecce. Sansone cominciò in fretta a perdere tutta la sua forza. I Filistei così riuscirono a catturarlo, lo torturarono e lo legarono con una doppia catena di bronzo, lo portarono in prigione costringendolo a girare la macina come un animale, anche se era debolissimo. Ma giorno dopo giorno sulla sua testa cominciarono a spuntare nuovi capelli e i Filistei, sciocchi, fecero festa offrendo un gran sacrificio al loro dio. «Il nostro dio ci ha dato tra le mani Sansone, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri morti. Portatelo qui, così ci divertiamo!» Così portarono Sansone in piazza, come fosse un giullare, fino all'ingresso del loro tempio. Sansone chiese al servo che era con lui di lasciarlo appoggiare alle colonne. Aveva in mente qualcosa, sì! Il tempio era pieno, c'erano tutti i principi dei Filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone, fra uomini e donne che lo guardavano. Sansone invocò il Signore e disse: «Signore Dio, ricordati di me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, anche se ho peccato! E in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per quello che hanno fatto a me e al tuo popolo!» Si appoggiò sulle due colonne principali, quella di destra e quella di sinistra, e urlò: «Che io muoia insieme con tutti i Filistei!» Si curvò con tutta la forza che aveva e il tempio si sbriciolò addosso ai principi e a tutta la gente che era dentro. Furono più i morti che egli causò con il suo sacrificio di quanti ne aveva uccisi in vita. Per questo Sansone è un eroe e per questo ancora si dice: «Muoia Sansone con tutti i Filistei». Quando per vendetta si vuol rischiare il tutto per tutto si dice così. Ma la vendetta, lo sappiamo, è un'arma malvagia che fa del male a chi la usa. Guai a usarla.

0: Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Ed eccoci tornati sulla nostra barca come ogni settimana con la parola di Dio insieme a Dondino e al nostro Tommasino. E oggi la domanda interessante, anche bella, è: chi è una persona grande per te? I nostri amici hanno risposto in maniera molto, molto creativa, hanno risposto dicendo il loro cantante preferito, hanno risposto che è una persona grande, importante, che ha valore addirittura. Il Vangelo oggi ci dice una cosa completamente diversa: per essere grandi bisogna essere bambini, cioè bisogna tornare bambini, bisogna tornare semplici, bisogna tornare con quel cuore puro che ci permette veramente di essere persone grandi.
2: Dottino, io mi vedo sempre piccolino, quindi penso di non essere mai grande, ma allora tu mi dici che posso esserlo anch'io?
1: Bravissimo, puoi esserlo ogni giorno, nella quotidianità noi siamo chiamati ad essere grandi e partiamo proprio da questo. Un'altra domanda era: che cos'è lo scandalo? Oh, mi ha fatto sorridere il sorriso sulla bocca di quel bambino che ha detto passiamo ad un'altra domanda, quasi che non ne voleva sapere. Lo scandalo, bambini, è un inciampo, è un cadere tante volte, è un dire qualche cosa che ferisce le persone, è un fare qualche cosa che va a ferire il cuore dell'uomo. Quella bambina ha detto una cosa molto interessante, una specie di tradimento, ed è proprio così. Noi non vogliamo essere questo, Tommasino, vero?
3: No,
1: assolutamente.
3: No, non vogliamo.
1: Noi vogliamo essere uomini che hanno nel cuore la voglia e anche il desiderio di camminare con Gesù. E per preparare il cuore dobbiamo un po' pulirlo, un po' semplificarlo, un po' come quello dei bambini. E allora, caro Tommasino, la nostra barca riparte, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con la parola di Dio, sempre con il nostro amico Tommasino. Ciao bambini!
3: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù! Caro Gesù.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né bangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
2: Con questa parabola Gesù ci ricorda cosa succede quando l'uomo si illude di farsi da sé e dimentica la gratitudine, dimentica la realtà fondamentale della vita, che il bene viene dalla grazia di Dio, il bene viene dal suo dono gratuito. Quando si scorda questo, la gratuità di Dio, si finisce con vivere la propria condizione e il proprio limite, non più con la gioia di sentirsi amati, di sentirsi salvati, ma con la triste illusione di non aver bisogno né di amore né di salvezza. Sì, cari fratelli e sorelle, l'ingratitudine genera violenza, ci toglie la pace e ci fa sentire e parlare urlando, senza pace, mentre un semplice grazie può riportare la pace.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio. La favola inizia con il desiderio di Geppetto di avere un figlio. Il desiderio di avere un figlio è una metafora di come in realtà il Signore desidera ardentemente che ogni essere creato con amore diventi un cristiano o comunque una persona che accetta e ama Dio nel proprio cuore. Infatti, spiritualmente parlando, il lavoro che Geppetto compie sul tronco del legno mette in risalto come anche una parte grezza di noi deve essere lavorata per progredire ed evolversi in qualcosa di completamente diverso. Geppetto in realtà prega con umiltà e fede di essere esaudito in questo suo grandissimo desiderio e non si limita a pensarlo, ma mette in pratica materialmente il fatto. Prende del legno e inizia a lavorarlo. La stessa attività ed elaborazione interiore che ognuno di noi deve compiere per progredire e migliorarsi moralmente e spiritualmente. Il pezzo di legno può essere sia l'io dell'adulto che ha bisogno di perfezionarsi nelle virtù che quello del bambino che cerca di evolversi. Non scordiamo che ogni persona deve smussare gli angoli più spigolosi del proprio carattere, insomma, come fa lo scalpello sul legno, così la buona volontà deve fare sul cuore. Invero, non basta dire o pensare tanto ci penserà il Signore. No, Dio ci aiuta e ci sprona ad un cambiamento interiore, ma non viola la nostra volontà e il nostro libero arbitrio. Ti ha messo davanti l'acqua e il fuoco. A quel che tu vuoi, stendi la mano. Se così non fosse, non ci sarebbe più bisogno di un premio o di un castigo. Il messaggio è chiaro. Dio ci ha dato la vita, ma sta a noi, con la nostra buona volontà e un assiduo lavoro interiore, cercare di migliorarci per raggiungere la vita eterna. A volte dovremo passare per esperienze dolorose e traumatiche, ma se ricorriamo all'aiuto del Signore, possiamo far sì che anche le vicissitudini della vita diventino delle vittorie che verranno ricompensate in cielo. È importante ricordare come l'allegoria del racconto narrativo non si fossilizza in una sola direzione, ma le interpretazioni dei vari simboli si aprono a ventaglio anche su concetti che a prima vista possono essere o sembrare contrari ai significati precedenti. Prendiamo ad esempio la fisionomia del padre che lavora il tronco di legno. Un aspetto importante che la fiaba ci vuole ricordare è che non bisogna farsi degli idoli con cose morte. In Sapienza, capitolo 13, versetto 10-19, dal titolo

stoltezza dell'idolatria, si legge tra l'altro: ma infelici sono coloro che fondano le loro speranze su cose morte. Quei che chiamano dei le opere delle mani degli uomini. Così un mastro legnaiolo, tagliato un albero ritto, ne rade intorno abilmente tutta la corteccia. Un pezzo di legno torto e tutti i nodi lo prende e lo scolpisce con cura nelle ore di ozio e con intelligenza d'arte gli dà figure e lo fa rappresentare un uomo o rassomigliare a qualche vile animale. E per ottenere la sanità invoca ciò che è privo di forza e per la vita implora un morto. E per aiuto supplica un impotente e per un viaggio si raccomanda ciò che neppure può servirsi dei piedi. E per il guadagno, le imprese, il buon successo d'ogni cosa chiede capacità e quanto va di più inerte. Si nota chiaramente dal brano biblico come il Signore condanni le persone che ripongono fiducia in cose inerti e senza vita, senza rendere culto al vero Dio. Il legno inerte ci ricorda chiaramente quello che nel Vangelo secondo Marco si legge: ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E nel Vangelo si parla anche di rami che, se scissi dall'albero, non portano frutto, proprio perché privi della linfa del tronco. In questo caso, chi idolatra i rami, idoli, inerti, staccandoli dalla linfa vitale, albero, Gesù, finisce con il perdere la grazia che unisce l'anima allo Spirito Santo. E quali sono questi rami idoli? Ce ne sono molti. Ad esempio l'attaccamento al denaro, al sesso, alle vanità del mondo, alla cura esagerata verso il proprio corpo. Tutte queste cose, che per se stesse non sono malvagie, lo diventano se sospinte all'estremo o se vengono scisse dall'armonia che deriva dall'ordine preposto dal Signore per mezzo delle sue sante leggi. Per fare un esempio, la persona radicata ed unita all'albero Gesù con il denaro ci comprerà cose utili e indispensabili alla famiglia, a chi ne ha bisogno, mentre la persona sradicata e scissa dai santi esempi e virtù che Dio ci ha dato non farà altro che godere i soldi in maniera egoistica, cercando soddisfazione a tutti i vizi, che altro non sono che cose morte, o meglio ancora, falsi idoli. Ma non è tutto. Infatti, non si idolatrano solo pensieri e oggetti esterni a noi. A questo riguardo, un idolo molto comune è il proprio io. In questo contesto, la rappresentazione di Geppetto che crea da un pezzo di legno qualcosa di vivo, altro non simboleggia che il voler trasformare il proprio io interiore in un idolo. E nel momento in cui questo accade, ecco che subentra l'amor proprio e la superbia della mente, la quale altro non fa che asservire egoisticamente il proprio io e rigettare il vero ed unico, degno di essere servito, Dio. A questo punto si comprende con nitidezza come tutti i vizi possano prendere piede. In sostanza, i vizi altro non sono che servi del nostro io, malato ed egoista.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

c'è di tanto, altre volte troppo, ma forse il troppo che sai dare si trasforma facilmente in niente, o l'equazione superficiale che compie chi non sente, chi non apprezza semplicemente mente.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Thank you.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della pace sia con tutti voi. Chiesa di Dio, popolo in festa, perché insieme celebriamo l'Eucaristia in questa domenica, giorno del Signore, numero 27 del tempo ordinario. Popolo in festa perché ci uniamo spiritualmente ad Assisi per festeggiare anche noi gli 800 anni dalla morte del San Francesco, e come lui chiediamo al Signore che la nostra vita davvero diventi quel pace e bene tanto caro a Francesco. Chiesa di Dio, popolo in festa, perché ascolteremo dalla parola di Dio che siamo davvero la vigna del Signore, dove ciascuno di noi può portare quei frutti che non sono propri, ma sono appunto merito e grazia del buon Dio. Chiediamo quindi al Signore il perdono per i nostri peccati, ci affidiamo alla sua misericordia e ci risparmi nel tempo dell'ultima vendemmia. Tu sei la vite e noi tralci, raccogli i frutti della tua misericordia, Kyrie eleison. Tu vignaiolo fedele e paziente, raccogli i frutti della tua misericordia, Christe eleison. Noi siamo la tua vigna, raccogli i frutti della tua misericordia, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Padre del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua Chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi sempre ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vita vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sotto un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi, e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un pino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siete voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata. E vi cresceranno rovi e prumi. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco, grida di oppressi. Parola di Dio.

Ripetiamo insieme: la vigna del Signore è la casa di Israele. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai steso i suoi tracci fino al mare, arrivano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele, perché hai aperto breccia nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante. La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. La vigna del Signore è la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. È la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. Il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe e vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,

ad altri contadini che gli consiglieranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produce i frutti. Parola del Signore.

come ci siamo detti all'inizio della messa, auguri a chi porta il nome Francesco e Francesca, e per intercessione appunto del poverello di Assisi chiediamo che anche la nostra vita sia quel pace e bene tanto amato, tanto testimoniato da Francesco. Altro regalo che ci portiamo a casa, che bello avere un Dio che ci vede, un Dio che nel Figlio Gesù ci vede, ci ascolta e ci parla. E quindi noi possiamo con Lui parlare, possiamo vederlo, possiamo toccarlo, possiamo addirittura mangiarlo, ed è per questo che, come siamo invitati a fare da San Paolo in questa lettera che scrive ai cristiani di Filippo e oggi scrive ai cristiani di Caravaggio, non angustiatevi per nulla, né tradotto terra terra, non mettete giù il muso, né? Non siate arrabbiati, non siate tristi, in ogni circostanza presentate, fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e quella pace di Dio, quel pace e bene che Gesù ha testimoniato, che qualcuno tanti anni fa ha reso concreto, può dimorare in noi. Quindi davvero troviamo del tempo, né? Oltre alla domenica, perché è sempre bello celebrare insieme alla domenica l'Eucaristia, trovare del tempo per parlare con il Signore, per dire a Lui tutto. Il Signore nel tempo opportuno esaudisce le nostre preghiere, né? Perché per tutti il Signore ha in mente la pace. Per tutti il Signore in mente le cose belle. Secondo regalo, siamo la vigna del Signore. Il Signore, è bello aver letto, c'era un uomo che possedeva un terreno, vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio, costruisce una torre e la diede in affitto dei contadini. E poi se ne va, perché questo uomo ha fiducia nelle persone. È bello che qualche anno fa, in modo diverso, il Signore ci ha affidato la vita, né? Nessuno, quanti di noi hanno chiesto di nascere? Nessuno. Bello che qualche tempo fa, e per tutti noi è diverso, il Signore ci ha affidato la sua vigna, cioè la nostra vita, ma che in realtà è la sua. Verrà il momento in cui, quando parleremo con il Signore e il Signore

ci dirà cosa hai fatto, bello che questa vita sia per noi non nostra, ma ne siamo responsabili di questo grande dono che ci viene affidato, che se poi è intrecciato con il dono della fede, tutto diventa un capolavoro. E quindi davvero viviamo in quel pace, in quella pace, in quel bene, per poter dire ogni giorno, o meglio ogni sera, al Signore grazie per tutto ciò che ho ricevuto, scusa se oggi ho sbagliato in qualche cosa. Perché davvero, se viviamo nella logica dell'egoismo, del pensare solamente a noi stessi, rischiamo di volerci male, no? Tra di noi, e rischiamo soprattutto di voler male al Signore e di non gustare invece la bellezza della vita. E come ci siamo già detti tante volte, proprio così come sei, proprio lì dove sei, il Signore ti vuole strabene. Il tuo compito, il nostro compito, è quello davvero di fidarci del Signore, di avere la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo, a partire dalla vita, è un dono immeritato. La vita non è mia, mi è stata regalata, e io farò di tutto per rendere concreto quella pace e quel bene che sono del Signore.

0: professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo in un solo battesimo. Non angustiamoci per nulla e secondo l'insegnamento dell'Apostolo esponiamo a Dio le nostre richieste con preghiere e suppliche.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa, vigna del Signore, anche con la guida dei pastori si impegna a dare frutti di bene, attendendo con fede il ritorno di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i nostri fratelli e sorelle perseguitati per la fede in Cristo, che sangue e il dolore dei martiri fecondi la vigna del Signore e sia seme di nuovi cristiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per quanti si impegnano come catechisti ed educatori, il Signore benedica la loro disponibilità con i doni della pazienza, del coraggio e della coerenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci il Signore.
1: Per gli avieri, perché l'esperienza del volo li incoraggia a cercare ogni dono che viene dal cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci il Signore.
1: Per noi che stiamo celebrando l'Eucaristia, perché non ci lasciamo prendere dall'indifferenza, ma sappiamo collaborare con gioia per dare frutti degni dei figli di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore, per i nostri fratelli, in particolar modo per Costa, Giambattista, e per tutti i nostri defunti, si sono uniti a Gesù pietrangolare, ora il Dio della pace, don loro vita e risurrezione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Tutto questo per Cristo nostro, Signore.
1: Amen.

Perché si dedicano cibo di gigante.

Brutto nell'ordine che ti mostro l'amore, lo preso.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accoglio, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, innalzi i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza della Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.
1: Sono pieni della tua gloria, osanna, osanna, osanna, e c'è, e detto quello che viene, che il tuo vino è sempre. Oh,

ci si può mettere in ginocchio. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga patrono del nostro oratorio, San Francesco d'Assisi, San Pietro, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Quel pace e bene lo si può rendere concreto quando abbiamo questo rapporto filiale tra noi e Dio che si lascia chiamare Papà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivremo i secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

oggi pomeriggio, stamattina alle 11 la messa vedrà la presenza degli avieri, porteranno la statua della Madonna, loro patrona, dalla confraternita piazza chiesa parrocchiale. E stasera alle ore 18 in San Bernardino, dopo la Santa Messa appunto delle ore 18, verrà presentata e benedetta una statua in onore di San Francesco. E appunto, poiché San Francesco, come da tradizione, stasera alle 20:45 verrà celebrata una Santa Messa qui, nel quartiere dove c'è la scuola, dove ci sono le scuole, dove appunto c'è la via San Francesco e c'è la statua dedicata a San Francesco. Domenica 17 ci saranno gli anniversari di, non domenica, sabato 17, gli anniversari di matrimonio con la messa delle ore 18 e poi la possibilità della cena in oratorio. È necessario iscriversi presso la segreteria parrocchiale. Domenica scorsa abbiamo raccolto 589 euro per i migranti e per i rifugiati, e domenica prossima la Caritas, che si trova in via Bananzi, in centro, dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17:30, allestisce un mercatino di indumenti nella casa della carità per l'acquisto poi di alimenti. Giovedì alle 20:45 nel Teatro dell'Oratorio lo spettacolo Lo Santo Iullare Francesco, dedicato appunto a San Francesco. È necessario però iscriversi presso il ticket, insomma la compagnia Desidera proporrà per quest'anno alcuni appuntamenti teatrali, ecco, bisogna entrare in internet e prenotare il biglietto. Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e vivi e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi per intercessione di San Francesco d'Assisi, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie, buona domenica e buona settimana. Mm-hmm.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

solo suggestione o paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo la vigna che Dio ha piantato nel mondo. Chiediamo al Padre in questa Eucaristia che la parola evangelica seminata nella Chiesa germogli e dia frutti abbondanti e la nostra comunità non divenga arida e sterile. La misericordia di Dio, alla quale anche ora ci affidiamo, ci risparmi nel tempo dell'ultima vendemmia. Tu sei la vite e noi i tralci. Raccogli i frutti della tua misericordia. Kyrie eleison. Tu, vignaiolo, fedele e paziente, raccogli i frutti della tua misericordia. Christe eleison. Noi siamo la tua vigna. Raccogli i frutti della tua misericordia. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra a loro. Noi ti lodiamo.

0: la sua amica. Tu che sei a destra del padre, abbi pietà, perché tu solo il sangue, tu solo il Signore. Preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua Chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni suo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.

0: La vigna del Signore è la casa di Israele.
1: La vigna del Signore è la casa di Israele.
0: Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: La casa di Israele.
0: Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante, la devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.
1: La casa di Israele.
0: Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quella che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: La vigna del Signore è la casa del Signore.
0: Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo, questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la lettura delle parabole sulla vigna, la prima lettura di Isaia parla della vigna che Dio prepara, custodisce, la fa bella e dopo la confida, la consegna perché i vignaioli possano produrre buoni frutti con questa vigna. E succede che questi vignaioli non lavorano, lasciano la vigna incolta e non si interessano del loro lavoro, anche se ci sono i profeti che cercano di orientare il popolo per seguire gli insegnamenti di Dio, E il Vangelo continua ancora a parlare della vigna. Questa volta c'è di mezzo anche non solo i messaggeri che Dio mandava, ma anche va di mezzo il Figlio di Dio. Dio ama tanto questa vigna che vuole salvarla. La vigna siamo noi, è il popolo di Dio. E anche nel Vangelo vediamo che gli agricoltori non accettano i profeti e neanche il Figlio di Dio. Quindi c'è una situazione un po' difficile. Se noi vogliamo vivere come vogliamo, senza ascoltare, senza pregare, senza leggere la parola di Dio, possiamo cadere nello stesso pericolo di vivere senza coltivare l'amore, la pazienza, il perdono, la dedicazione alla comunità, alla vigna. E neanche, forse può succedere anche, di non rispettare Gesù, il Figlio di Dio, come è successo con gli ebrei. Non hanno accettato la presenza di Gesù come il Figlio di Dio che Dio ha mandato per custodire questa vigna che siamo noi. E allora cosa possiamo portare con noi oggi in questa settimana di insegnamento? Noi siamo la vigna che Dio ama molto, ci ama anche coi nostri difetti, ma vuole da noi anche un'obbedienza, un'attitudine che è molto importante, della preghiera, dell'ascolto della parola, dell'umiltà, della fiducia che siamo nelle mani di Dio. Non siamo stati messi in questo mondo perduti, senza
una meta, un traguardo, siamo stati messi in questo mondo per un amore, un gesto di amore di Dio e dei nostri genitori. Per cui la nostra responsabilità è di cercare di vivere quello che il Signore ci insegna un po' per volta. Abbiamo cominciato con il battesimo, siamo cresciuti con la prima comunione, la cresima, la confessione, e abbiamo tante cose che ci aiutano a crescere. Certamente non tutti siamo uguali, non tutti i santi sono uguali. Ci sono santi che fanno grandi penitenze e ci sono santi che non fanno. La santità non è una cosa unica, è la diversità dei doni che Dio ci ha dato. Diceva San Carlo Acutis, che aveva una simpatia molto grande con San Francesco, oggi ricordiamo San Francesco, diceva Carlo Acutis: io voglio essere santo, ma non come Francesco. Non perché lui non voleva imitarlo, perché lui aveva capito che non riusciva a imitare Francesco. Ognuno ha la sua maniera, ha il suo modo di essere santo, nella sua semplicità, ma l'importante è che tutti abbiamo l'amore a Dio e l'amore ai fratelli, abbiamo il pensiero in Dio quando ci alziamo al mattino. Cosa facciamo? Ognuno può pensare: cosa faccio al mattino quando mi alzo? Qual è il mio primo pensiero? E alla notte quando vado a dormire, come vado a dormire? Diceva un santo che al mattino la prima cosa che dobbiamo fare è lodare il Signore. E alla sera, quando andiamo a dormire, pensiamo di dormire sul petto di Gesù, imitando San Giovanni l'Evangelista, che ha posto la sua testa sul cuore di Gesù. Anche noi

siamo amati da Dio da quando esistiamo, prima ancora di nascere Dio ci ha pensato, ci ha amati. Quindi possiamo anche noi manifestare la nostra gratitudine a Dio con la preghiera, con ringraziamento, con l'umiltà, con un cuore aperto a tutti, senza invidiare o giudicare nessuno. Ecco, stiamo vivendo il mese di ottobre, che è un mese molto ricco di tanti santi, già passati Santa Teresa del Bambino Gesù, oggi San Francesco, avremo da qui a poco San Carlo Acutis e altri santi. In questo mese abbiamo il mese del Rosario, abbiamo il mese che ci aiuta a stare uniti nella preghiera e invocare la protezione dei santi, cercare di imitarli nel quello che possiamo e soprattutto di vivere nella semplicità che abbiamo, anche con i nostri difetti, di amare a Dio e amare a tutti.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Proprio dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, non angustiamoci per nulla, e secondo l'insegnamento dell'Apostolo esponiamo a Dio le nostre richieste con preghiere e supplico. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore. Per la Chiesa, vigna del Signore, anche con la guida dei pastori, si impegni a dare frutti di bene, attendendo con fede il ritorno di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i nostri fratelli e sorelle perseguitati per la fede in Cristo, il sangue e il dolore dei martiri fecondi la vigna del Signore e sia seme di nuovi cristiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per quanti si impegnano come catechisti e educatori, il Signore benedica la loro disponibilità con i doni della pazienza, del coraggio e della coerenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per gli avieri, perché l'esperienza del volo li incoraggia a cercare ogni dono che viene dal cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi che stiamo celebrando l'Eucaristia, perché non ci lasciamo prendere dall'indifferenza, ma sappiamo collaborare con gioia per dare frutti degni dei figli di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Preghiamo anche per i nostri fratelli e sorelle defunti. Oggi ricordiamo Cagnana Franco e Antonietta, i coniugi Bugatti, Bigatti, Don Pierino Crispiatico e Cristiano, e tutti i nostri defunti, anche quelli che non hanno nessuno che prega per loro. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento la tua opera di santificazione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Carlo Acutis, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. E congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della sua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli e figlie. Preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: La pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sì.

Oggi ricorre la festa di San Francesco, noi lo ricorderemo in modo particolare con la celebrazione della messa che faremo davanti alla statua in via San Francesco, vicino alla scuola La Sorgente, il conventino, come è tradizione, alle 20:45. Giovedì, qui nel nostro teatro, invece verrà rappresentata una rappresentazione teatrale sullo santo iullare Francesco, un altro modo di conoscere la figura di questo santo che tanto ha plasmato la storia dell'Italia, tanto da essere invocato come suo patrono. Domenica prossima la nostra Caritas allestisce un mercatino di indumenti da acquistare per avere poi i soldi per acquistare.

acquistare i generi alimentari per aiutare i poveri. Ci sono gli orari sul foglio. Domenica 17 invece celebreremo gli anniversari, scusate, sabato 17 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Chi fosse intenzionato a ricordarlo passi in segreteria a lasciare i nomi, poi c'è la possibilità anche di fermarsi insieme a cena in oratorio.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Ciò che è vero, amabile e giusto, sia oggetto dei vostri pensieri e delle vostre azioni. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Una buona domenica a tutti.
1: Grazie.
0: E vi saluto. Ci vedremo il prossimo anno.
1: Grazie. Facciamo il canto, venite preghiamo, numero 150.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia, come di solito è la domenica mattina, siete in compagnia di Alberto e Lorenzo. Oggi è domenica 4 ottobre ed è il 278° giorno del calendario gregoriano. Mancano cioè solo, tra virgolette, 87 giorni alla fine dell'anno. Il santo del giorno è San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Sapete tra l'altro che il 4 ottobre è tornato a essere festa nazionale grazie alla legge numero 151 del 2025, in vista dell'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Ecco, la data riconosce i valori universali di pace, dialogo, fraternità promossi da San Francesco. Il giorno era già stato festa nazionale dal 1939, ma fu abolito nel 1977 per aumentare la produttività durante la crisi economica.

Dal 1 gennaio 2026 la festività è a tutti gli effetti attiva, con la sospensione delle attività didattiche e la chiusura degli uffici pubblici nei giorni feriali. Se non che quest'anno capita proprio domenica, l'anno prossimo sarà effettivamente giorno di festa. Ma già che ci siamo, già che stiamo parlando dei patroni d'Italia, di uno dei due patroni d'Italia, sappiamo che l'altra patrona, oltre a essere matrona, oltre che a essere San Francesco, è Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa e compatrona d'Europa. La memoria liturgica di Santa Caterina da Siena si festeggia il 29 di aprile. Facciamo pertanto gli auguri a tutti i Franceschi, tutti Francesco, a tutte le Francesca che conosciamo. Io ne faccio particolare, in particolare faccio gli auguri a mia figlia Francesca, a mio fratello Franco e a mio nipote in qualità di zio Francesco. E naturalmente a tutti Francesco e a tutte le Francesca che conosco.

Stiamo parlando di patroni. E qual è il santo patrono principale d'Europa? È San Benedetto da Norcia, che è stato proclamato santo da Papa Paolo VI nel 1964. La Chiesa Cattolica riconosce inoltre altri 5 compatroni d'Europa, proclamati in tempi successivi da Papa Giovanni Paolo II. Santi Cirillo e Metodio, proclamati nel 1980, Santa Brigida di Svezia nel 1999, Santa Caterina da Siena nel 1999 e sempre nel 1999 Santa Teresa Benedetta della Croce.

L'etimologia del nome Francesco. Francesco deriva dal germanico Francisc, del popolo franco. Nel Medioevo il latino Franciscus indicava il popolo francese e da questo aggettivo derivò Frances, da cui il nostro Francesco. E tra i nomi più diffusi in Italia, grazie a Santo d'Assisi, autore del Cantico delle Creature, primo capolavoro in volgare. Il proverbio: a San Francesco arriva il tordo e il fresco. Nel 1302 finisce la guerra tra Genova, Bisanzio e Venezia. 1363, battaglia navale del lago Pojang. L'imperatore cinese Hongwu ottiene il controllo dello Yangtze. 1582, Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Il 4 ottobre sarà seguito direttamente dal 15 ottobre. 1883, prima corsa dell'Oriente Express. 1931, debutta sulle pagine del Detroit Mirror il fumetto Dick Tracy del disegnatore Chester Cloud. 1933, primo numero della celebre rivista Esquire. 1957, lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. 1959, la sonda sovietica Luna 3 invia le prime foto nella faccia opposta della Luna. 1960, viene lanciato dal Palo Alto il Courier 1B, il primo ripetitore satellitare. 1964, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'autostrada del Sole in diretta TV. 1965, Papa Paolo VI è il primo papa a fare visita ufficiale negli Stati Uniti. 1977, il presidente degli Stati Uniti, Carter, Jimmy Carter, propone al governo sovietico di dimezzare i rispettivi arsenali atomici. 1993, il presidente russo Boris Yeltsin ordina ai carri armati dell'esercito di circondare il Parlamento russo, noto come la Casa Bianca. L'apice della crisi costituzionale russa del 1993 sia quando i dimostranti in difesa del Parlamento reagiscono contro le forze di polizia di Yeltsin. 2003, attentato suicida nel ristorante Maxima di Haifa, che vede 21 morti e 51 feriti. 2004, Stati Uniti. La navetta Spaceship One vince il premio Ansari 10 di 10 milioni di dollari come prima navetta privata a raggiungere lo spazio due volte in meno di due settimane. Nel 2019 Trieste sparatoria tra la polizia e due cittadini dominicani che vede la morte dei due agenti. Nati il 4 ottobre, in te convivono energie contrapposte. Sei vivace, entusiasta e socievole, ma se non ti senti compreso, puoi chiuderti in te stesso. Un grande amore ti aiuterà a trovare equilibrio anche nella carriera. Takagi è nato nel 1973 ed è lo pseudonimo di Alessandro Merli, disc jockey italiano.
Antonello Fassari, attore italiano, nel 1952. Dana Davis, attrice statunitense, nel 1984. Nel 1946 Susan Sarandon, attrice produttrice statunitense tra le più affermate in Hollywood, è nata a New York da famiglia italo-britannica. Ora vediamo gli scomparsi. 4 ottobre, Rembrandt, maestro della pittura olandese del 600, tra i massimi nella storia dell'arte europea, nel 1669, mentre nel 1970 Janis Joplin, icona del rock blues, muore a 27 anni. Il suo ultimo album, Pearl, sarà pubblicato postumo e resterà a lungo in vetta alle classifiche.

0: abbiamo ascoltato il Cantico delle Creature, opera di Angelo Branduardi, stupenda canzone.
1: Ci affidiamo oggi all'intercessione di un santo che voi tutti conoscete, il patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, ed è anche una grande festa per tutto il mondo, perché lo sapete, stiamo festeggiando gli 800 anni dalla nascita al cielo di questo santo. Non vogliamo ovviamente festeggiare la morte del santo, ma ricordare tutto quello che ha fatto per noi, ha fatto per la Chiesa, ha fatto per quella comunità che è poi diventato l'ordine dei frati minori. E Francesco è uno dei santi più noti, popolari, celebri, l'Alter Christus. È uno dei più grandi seguaci del Signore, è un esempio per tutti noi cristiani. Questo giovane di buona famiglia, figlio di un mercante, Pietro Bernardone, tutto dedito ai giochi, al piacere, voleva diventare cavaliere, ma non era nobile. E allora parte per la Crociata, ma poi fa ancora una guerra, viene catturato. Incredibile. Siamo alla fine del XII secolo, inizia il XIII. Questo giovane è nato tra il 1181 e il 1182 e poco più che ventenne cambia tutta la vita, cambia la sua storia. Vuoi servire il servo o il padrone? Il padrone è il Signore Gesù. E allora da questa domanda che il Signore gli ha fatto cambia tutta la sua vita. Allora l'esperienza di San Damiano con la ricostruzione della chiesa, riparare la chiesa, questo crocifisso che lo chiama a tenere in piedi la nave del Signore, insomma la chiesa, anche con l'immagine celebre resa popolare poi dagli affreschi attribuiti a Giotto nella basilica poi costruita sopra la tomba di Francesco che tiene, solleva il palazzo del Laterano dove abitava il Papa. E poi il matrimonio con Madonna Povertà, così cantato in modo egregio, sublime da Dante. E poi questa vita di povertà, appunto, che suscita l'attenzione di molti, qualcuno in modo negativo li vede, ma tanti lo seguono, e allora nasce una prima comunità, una fraternità che poi diventerà un ordine, approvato prima oralmente da Innocenzo III e poi ufficialmente da Onorio III. E Chiara che lo segue, che sta con lui, e quindi la nascita di una comunità anche femminile, le Clarisse, e un terzo ordine, poi per i laici. E Francesco, che è un alter Christus, un secondo Cristo, perché vive in modo sublime il Vangelo, riceve anche le stimmate, il segno dei chiodi, la conferma della sua vicinanza con il Signore, e tanto fa come il Signore, e il santo amava il Signore da voler rappresentare la sua nascita con il presepe di greccio, e tanto fa anche per il Vangelo, per testimoniarlo in tutto il mondo con l'esempio, con la parola, giunge addirittura al sultano. E poi la lode del creatore con il primo testo della storia della letteratura italiana, il Cantico di Frate Sole, o meglio le Laudes Creaturarum, le lodi della creatura, attraverso, grazie al creatore, è il creatore che deve essere lodato, no? Laudato sì, mi Signore, attraverso, grazie a quello che fai, attraverso il sole, la luna e anche la morte può essere un dono di vicinanza con il Signore, a patto che ovviamente sia la morte del corpo e non la morte dell'anima, e da quella invece bisogna stare lontani, perché siamo fatti per il Signore, siamo fatti per stare con Lui, e tutta la vita di San Francesco era incentrata su questo, sull'unione con il Signore, sulla preghiera, e la povertà era uno strumento per arrivare a questo.

Oggi è la festa di San Francesco, patrono in Italia. Noi tutti allora ci affidiamo alla sua intercessione in questo ottavo centenario di Francesco. E non possiamo non pensare non solo agli affreschi attribuiti a Giotto, ma anche ai versi che a lui ha dedicato Dante Alighieri nell'undicesimo canto del Paradiso. E San Tommaso d'Aquino è il più grande dei teologi domenicani che lo loda. Nel canto successivo, il dodicesimo, sarà invece Bonaventura, il più grande dei francescani, a lodare San Domenico in questa struttura chiastica che costituisce uno dei capolavori, nel capolavoro immenso che è la Divina Commedia. Ma ora leggiamo a partire dal verso 43, l'undicesimo canto del Paradiso. Intra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di rietro le piange per grave giogo nocera con guardo. Di questa costa, là dove la frange più sua altezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole, non dica scesi che direbbe corto, ma oriente, se proprio Dio vuole. Non è ancora molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentire alla terra della sua gran virtute alcun conforto, che per tal donna, giovinetto in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacere nessun disserra. E dinanzi alla sua spiritual corte et coram patre le si fece unito, poscia di indi l'amò più forte. Questa privata del primo marito 1100 anni e più dispetta e scura, fino a costui si stette senza invito. Ne valse udire che la trovò sicura con amiclate al suon della sua voce, colui che a tutto il mondo fa paura. Ne valse esser costante né feroce, sicché dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai il mio parlare diffuso. La loro concordia, i loro lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo, facien essere cagion di pensieri assanti. Tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima, e dietro tanta pace corse, e correndo li parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro allo sposo, si la sposa piace. Indi sen va quel padre, quel maestro, con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro. Ne li gravò viltà di cuore alle ciglia, per essere figli di Pietro Bernardone, né per appare a dispetto a Maraviglia. Ma regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio perse, e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe dietro costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia destro archimandrita. E poi che per la sete del martirio nella presenza del soldan superba predicò Cristo gli altri che seguirono, e per trovare a conversione acerba troppo la gente, per non stare in darno, redisse al frutto dell'italica erba. Nel crudo sasso, entro Tevere e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra da 2 anni portarono. Quando colui, che tanto ben sortillo, piacque di trarlo, suso la mercede che il meritò nel suo farsi fusillo a fatti suoi. Sì, come giusto erede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede. E del suo grembo l'anima preclara moversi volle, tornando al suo regno,
e al suo cuore non volle altra bara. Versi meravigliosi quelli di Dante, che ci trasmettono la grandezza di San Francesco, il nostro patrono, e ci mostrano soprattutto il suo matrimonio mistico con la povertà, che è, secondo Dante, il dono che lui fa a tutta la comunità dei frati minori, coloro che seguono non Francesco, ma vogliono seguire soprattutto il Signore, prima di tutto, attraverso la povertà, attraverso l'annunciare il Vangelo nella gioia, e appunto senza avere nulla se non il Vangelo di Gesù.

0: Nei giorni festivi, per tutto il mese di ottobre, il collegamento sarà alle 8:10 per la recita del Santo Rosario e a seguire la Santa Messa, ripeto, in tutti i giorni feriali. Leggo alcuni avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Questa mattina alle 8 in San Pietro si è celebrata la messa in memoria di Costa Giambattista. Alle 9:30 in parrocchia in memoria di Cagnana, Franco e Antonietta, coniugi Bigatti, Don Pierino Crispiatico e Cristiano. Alle 11 la messa pro populo più la messa degli avieri per la festa degli angeli. Alle 14:30 a Trezzo la messa al campo scout. Alle 17:30 a Vidalengo processione della Madonna del Rosario. E alle 18 San Bernardino la messa in memoria di Bonizzoni Rosella e Biancini Felice, Barsotti Pierluigi, Inico Giovanni, Colombo Caterina e Giuseppina. E alle 20:45 questa sera, presso la statua di San Francesco, la Santa Messa davanti al monumento. Domani, lunedì 5 ottobre, alle 8:30, in parrocchia, la messa in memoria di Alberto e Lina, vicario Moris. Alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 20:30 a Calvenzano e alle 20:45 in parrocchia in memoria di Battaini Fabio. Leggiamo anche martedì 6 ottobre San Bruno, alle 8 Calvenzano, alle 8:30 in parrocchia in memoria di Lanzeni Giancarlo, alle 16 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro, alle 20:45 a Masano. Leggiamo altri avvisi importanti. Ricordo alle 17:30 il Rosario San Bernardino, può seguire la messa e la presentazione della statua di San Francesco. Altri avvisi alle 20:30 di giovedì lo spettacolo Santo Giullare Francesco in Teatro San Carlo. Sabato l'incontro alle 10 dei ragazzi del quinto anno e alle 18 Graut incontro ai ragazzi delle medie, gresta autunnale. Domenica alle 9:45 incontro ai ragazzi genitori del terzo anno, alle 11 Santa Messa e consegna del credo. Alberto e Lorenzo vi salutano e vi augurano una serena settimana. Purtroppo Luisa mi comunica che anche domani non riuscirà a venire in radio. Le facciamo tanti auguri di una pronta guarigione. Ciao Luisa, tanti auguri da parte mia, parte di tutti i collaboratori e tutti gli ascoltatori di Radio Magnolia. Ciao a tutti, ciao a tutte e una preghiera per le tante persone che soffrono.
1: Laudato Si numero 69.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della pace sia con tutti voi. Sono tante le occasioni da ricordare in questo momento nella nostra Eucaristia. È la messa della domenica, come tutte le domeniche. È il momento in cui ci sono i ragazzi del catechismo che iniziano il loro percorso di questo anno e quindi in un certo senso li accompagniamo con la nostra fede, con la nostra testimonianza. Abbiamo qui con noi gli avieri che ricordano la loro patrona, la Madonna di Loreto, e che, diciamo così, si trovano per celebrare la loro festa. Anche l'Aquila è qui a rappresentare la loro vocazione al volo, con l'aereo naturalmente, non con le ali che noi non abbiamo. Ma siamo qui perché la parola del Signore vuole anche dirci qualche cosa. Ci ricorda che noi siamo la vigna che Dio ha piantato nel mondo. Chiediamo al Padre in questa Eucaristia che la parola evangelica seminata nella Chiesa germogli e dia frutti abbondanti e la nostra comunità non divenga sterile e arida. Ci accompagna anche la figura di San Francesco. Oggi ricordiamo l'ottavo centenario della sua morte. È morto 800 anni fa, la sera del 3 ottobre del 1226. Ci affidiamo anche alla sua intercessione per presentarci davanti al Signore. Tu sei la vita e noi tralci, raccogli i frutti della tua misericordia. Kyrie eleison. Tu, vignaiolo fedele e paziente, raccogli i frutti della tua misericordia. Christe eleison. Noi siamo la tua vigna. Raccogli i frutti della tua misericordia. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni suo tralcio, perché innestato in Cristo, vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in un pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: La vigna del Signore è la casa di Israele.
0: La vigna del Signore è la casa di Israele.
2: Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.
0: La vigna del Signore è la casa di Israele.
2: Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.
0: La vigna del Signore è la casa di Israele.
2: Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
0: La vigna del Signore è la casa di Israele.
2: Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
0: La vigna del Signore è la casa di Israele.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora, quando ci troviamo qui, però ci mettiamo in ascolto di un'altra parola. Quei catechisti avete fatto la vostra attività. Oggi il Signore Gesù ci propone due volte, nella prima lettura e nel Vangelo, una immagine, un racconto, una vigna. Che me l'ho chiesto i chierichetti, loro lo sapevano. Voi sapete cos'è una vigna? No? No? Una vigna? È un insieme di alberi, ma degli alberi particolari però. Gli alberi che fanno l'uva. La vigna è un insieme di viti, la vite è la pianta che fa l'uva. Ci siamo? È una pianta un po' delicata, l'uva, ha bisogno di essere curata bene. E il padrone della vigna, quello che viene raccontato sia nella prima lettura che nella seconda, queste cose le sa. E difatti la sua vigna la circonda con una siepe in modo tale che non possano entrare quegli animali selvatici che mangerebbero le foglie dell'uva, e mette un torchio perché quando si raccoglie l'uva poi va schiacciata. E cosa si fa con l'uva schiacciata? Il vino. Poi mette anche una torre in modo tale che quando l'uva è matura dalla torre controlla che la gente non vada a portargli via l'uva, e soprattutto tiene d'occhio anche gli uccelli che vengono a beccare l'uva. Quindi si è preso cura di quella vigna lì, l'ha preparata bene. Poi sapete che la pianta dell'uva, quando l'hai piantata, bisogna potarla, bisogna mettergli dei sostegni per tenerla su in modo che non cada per terra e così via. Tutta una serie di cure, c'è tanto lavoro per produrre il vino. Ma il vino a cosa serve? E voi bevete il vino? No! Allora, il vino serve anche per dire la messa, sì. Però il vino si beve nei giorni di festa, quando si stappa lo spumante, a voi non fa bene. Quando si è piccoli non bisogna bere l'alcol, quando si è grandi bisogna berne poco. Però, come dire, il vino non serve per vivere, si può vivere anche senza vino, basta l'acqua. A berne poco, bicchiere, a pasto, ci sta, non di più. Esatto, guida la mamma, papà non guida più. Va bene, giusto così. D'altra parte sappiamo allora che il vino è il segno della gioia, della festa, è un segno. Si beve quando si fa festa, se ne bevi troppo poi diventi un po' stupido e ridi anche se non è necessario. Allora, Gesù usa questa immagine, non usa quella di un campo di grano, il grano serve, tutti mangiamo il pane, vero? E se non c'è il grano, ci vuole quello per fare il pane. Gesù usa l'immagine della festa, del di più del necessario, e dice che Dio si prende cura della nostra festa, prepara una vigna, la cura bene, mette a disposizione tutto. E cosa abbiamo detto nel Salmo responsoriale, che abbiamo ripetuto continuamente? La vigna del Signore è la casa di Israele. Diremmo, è il popolo ebraico, ma noi sappiamo che noi siamo il nuovo popolo ebraico, anche noi siamo casa di Israele, perché Gesù ha aperto, diremmo così, il dono di Dio a tutti gli uomini, a tutti i cristiani. Allora, che cosa ci dice questa parabola? L'autore della prima lettura dice, ho piantato la vigna, l'ho curata bene e così via, ma che brutti frutti che fa, dell'uva acerba, dell'uva che non matura, uva non buona. E davanti a una cosa di questo genere cosa si fa? O strappi tutte le piante e ne metti giù delle altre, ma l'autore dice, guarda, la pianto lì, non la curo più, tiro via la siepe così entrano tutte le piante, tutte le bestie le mangiano, eccetera, eccetera, basta, non mi curo più della vigna. E l'autore, il profeta Isaia, dice, io mi aspettavo che la mia vigna, che è la casa di Israele,

facesse giustizia e invece compie un'iniquità, si comportasse bene e invece si trattano male tra di loro. Questo mi fa arrabbiare tanto. Gesù usa la stessa immagine, però dice qualcosa d'altro. Dice: guardate che la vigna che il Signore ha preparato, la nostra festa, la nostra gioia, Lui l'ha affidata a noi, l'ha data dei contadini, l'ha preparata Lui, ma dice a noi: e adesso me la curi tu la vigna, però ricordati che io voglio i frutti, e quei frutti sono quelli là: la giustizia, la rettitudine, il comportarsi bene. Dio, che ci ha affidato il mondo intero, non ci chiede le nostre cose, non ci chiede di dire tante preghiere, non ci chiede di correre in chiesa tutte le domeniche, non ci chiede questo Dio. Dio ci chiede la giustizia, il comportarci bene verso gli altri. E se noi veniamo qui la domenica è perché il Signore ci richiami l'importanza di queste cose, ma è quello che facciamo tutta la settimana che interessa al Signore, sono i frutti. E guardate che dentro nella parabola di Gesù c'è una cosa importantissima. Dio, per insegnarci queste cose, ha mandato prima i profeti, e tutti hanno fatto una brutta fine. Qualcuno è stato bastonato, qualcuno è stato ucciso, qualcuno è stato lapidato dei profeti. Ha mandato anche gli apostoli, sono morti tutti i martiri. Ha mandato Gesù. E Gesù che racconta la parabola dice: io so cosa mi succederà, che mi cacceranno fuori dalla città di Gerusalemme e mi uccideranno, perché io sono l'erede. E i vignaioli dicono: se noi facciamo fuori l'erede, il padrone non ha più nessun erede, quando muore è tutto nostro. Questa è la maniera sbagliata di prendere l'eredità. Perché Dio quella roba lì ce la vuole regalare. Dio ha mandato suo figlio per dire: guardate che io la vigna ve la voglio dare, non dovete rubarla, ma dovete lavorarla. Questo è il regalo che il Signore ci fa. E vi ritorno a dire, noi guadagniamo in un certo senso l'eredità, noi diventiamo veramente eredi della vigna quando siamo capaci di essere fratelli degli altri, comportarci in maniera giusta, non trattare male gli altri, non essere prepotenti, non pretendere di comandare sopra gli altri. Chi è capace di vivere l'amicizia, il dono verso gli altri, l'attenzione a chi ha bisogno, è già erede di quella vigna, cioè erede della gioia, della festa, perché la vigna rappresenta questo. E allora ciascuno di noi è impegnato in questo. Voi ancora da piccoli nel cammino che dovete fare, ma con tanti amici da curare a cui volere bene, quelli più grandi con la responsabilità del ruolo che hanno nella loro formazione, nel loro ruolo, che sia le autorità civili o quelle militari, tutti coloro che hanno un ruolo devono ricordare che sono eredi della vigna nella misura in cui servono i fratelli. E allora avremo la gioia del vino buono.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. In un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione del mondo, la vita del mondo che verrà. Amen. Non angustiamoci per nulla e secondo l'insegnamento dell'Apostolo esponiamo a Dio le nostre richieste con preghiere e suppliche e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, vigna del Signore, anche con la guida dei pastori si impegni a dare frutti di bene, attendendo con fede il ritorno di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i nostri fratelli e sorelle perseguitati per la fede in Cristo, il sangue e il dolore dei martiri fecondi la vigna del Signore e sia seme di nuovi cristiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per quanti si impegnano come catechisti ed educatori, il Signore benedica la loro disponibilità con i doni della pazienza, del coraggio e della coerenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Per gli avieri, perché l'esperienza del volo li incoraggi a cercare ogni dono che viene dal cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per noi che stiamo celebrando l'Eucarestia, perché non ci lasciamo prendere dall'indifferenza, ma sappiamo collaborare con gioia per dare frutti degni dei figli di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Padre, fonte di ogni dono, nella Tua bontà esaudisci le suppliche che Ti abbiamo rivolto con umile confidenza. Per Cristo nostro Signore. Seduti.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore, Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa, per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa, ad una sola voce, cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, i Santi Fermo e Rustico, San Francesco e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera dell'aviatore per coloro che hanno aperto le ali nell'alto dei cieli dopo aver lavorato nella vigna del Signore.

0: Dio di potenza e di gloria, che doni l'arcobaleno ai nostri cieli, noi saliamo nella tua luce per cantare con il rombo dei nostri motori la tua gloria e la nostra passione. Noi siamo uomini, ma saliamo verso di te, dimentichi del peso della nostra carne, purificati dei nostri peccati. Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, lo sguardo delle aquile, l'artiglio delle aquile, per portare, ovunque tu doni la luce, l'amore, la bandiera, la gloria d'Italia e di Roma. Fa nella pace dei nostri voli il volo più ardito. Fa nella guerra della nostra forza la tua forza, o Signore, perché nessuna ombra sfiori la nostra terra. E sii con noi, come noi siamo con te, per sempre.
1: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Gli avvisi per la parrocchia. Oggi, questa sera, celebreremo una messa davanti alla statua di San Francesco, in via San Francesco, di fronte alla scuola Conventino e alla Sorgente, come è tradizione, alle 20:45. Giovedì sera, alle 20:30, nel nostro teatro, ci sarà uno spettacolo sul titolo Lo Santo Iullare Francesco, un altro modo per conoscere la figura di questo santo che è il patrono dell'Italia. Sabato 17 ricorderemo gli anniversari di matrimonio, chi vuole essere ricordato passi in segreteria a lasciare il nome, ci sarà poi la possibilità anche di fermarsi a cena insieme in oratorio. Mentre domenica prossima la nostra Caritas organizza un mercatino dentro la sede della Caritas, la Casa della Carità, sul foglio ci sono gli orari. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Ciò che è vero, amabile e giusto, sia oggetto dei vostri pensieri e delle vostre azioni. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nome dolcissimo, numero 90.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Hey yo B, what up, eh?

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà dedicata a San Francesco di Assisi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

E come anticipato, oggi parleremo, ci occuperemo di una bellissima figura, di un santo amato da tutti, anche dai non credenti. Sto parlando di San Francesco di Assisi. Francesco d'Assisi è stato sicuramente un uomo di armonia, di pace, un uomo che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura, un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato. Alla scuola del poverello di Assisi dobbiamo imparare la cura per il creato. Dobbiamo smettere di essere strumenti di distruzione. Preghiamo e lavoriamo, anche perché ci sia rispetto per ogni essere umano, perché tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Allora anche noi potremo dire con San Francesco: Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Perché è dando che si riceve, è perdonando che si è perdonati, è morendo che si resuscita a vita eterna.

0: E per parlare di San Francesco abbiamo raggiunto telefonicamente un grande amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco, scrittore, insegnante di teologia presso l'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno a te Orazio e a tutti i radioascoltatori.
0: Posso usare...
1: È un piacere di sentirti.
0: Grazie a te. Posso usare anche con te il saluto francescano, pace e bene.
1: Esattamente, pace e bene.
0: Pace e bene. Allora, pronti per ascoltare anche le tue riflessioni? Noi ci diamo del tu, Don Pasquale.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Allora, iniziamo la nostra chiacchierata. Innanzitutto, quanto sono attuali la figura e l'esempio di San Francesco?
1: Guarda, credo che la straordinaria

0: L'attualità di San Francesco d'Assisi, a mio parere, risiede nel valore che lui ha dato alla comunità, intesa proprio come comunio, cioè un compito condiviso insieme, da raggiungere insieme. Quindi non era una fraternità così, giusto per stare insieme, non era una cricca di amici, ma una comunità di persone riunite per raggiungere un obiettivo insieme. Secondo, per il suo grande spirito di fraternità, lui inventa la fraternitas nel vero senso della parola e di uguaglianza. Poi l'apertura al dialogo e al rispetto per il creato, in questo caso è proprio di un'attualità straordinaria, non a caso Papa Francesco proprio ha ispirato la sua enciclica, l'ha dato sì proprio sulla spiritualità e il pensiero di Francesco. In questo modo direi che Francesco ha anticipato di 1000 anni per l'appunto gli ambientalisti, i globalisti e i socialismi vari, lontani però anni luce dal vero spirito evangelico professato da Francesco. Francesco si contrastingue perché ha fatto del Vangelo la sua regola di vita rispetto ai rivoluzionari al caviale, definiamoli così, del nostro tempo. Francesco si è sporcato le mani, non impone nulla, ma conquista gli animi. La sua predicazione non è mai persuasione, non è mai pubblicitaria, non è mai una questione di marketing, ma è il fascino della verità che attrae, perché lui viveva la verità del Vangelo. Francesco non è un fluido relativista, potremmo definire così, perché non annulla la propria cultura, la propria identità, anzi la difende con coraggio anche davanti al sultano d'Egitto, facendosi ambasciatore di pace, ma non come pacifista. Lui si inoltra addirittura tra le linee nemiche disarmato, suscitando persino l'ammirazione dei suoi nemici. E credimi, Orazio, questo è l'eroismo di chi lotta per la verità ed è di un'attualità incredibile, proprio profetica nel vero senso della parola.
1: Ecco, a proposito, come oggi San Francesco può essere un maestro di misericordia? Quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana, Don Pasquale?
0: Sì, direi che la misericordia attraversa tutta la vita di San Francesco, basta leggere la sua biografia, ma come esperienza personale, perché lui per primo ha incontrato la misericordia di Dio e questo è il motivo per cui si spoglia di tutto, proprio perché ha trovato la sua ragione di vita, ha trovato tutto ciò per cui lui anelava, ma non sapendo che cosa cercava in realtà. Alla fine è la verità che si è mostrata a lui e lui ha avuto l'umiltà di accoglierla. Per questo dichiarava: nostri amici, adesso io non ricordo testualmente, ma a memoria, e lui diceva: sono nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazioni, ingiurie, sofferenze, poiché grazie a loro abbiamo la vita eterna. Ma questo è, anche se è già contenuto nella nona beatitudine del Vangelo, beati voi quando vi insulteranno, eccetera, eccetera. Ma Francesco però questa beatitudine l'ha vissuta sulla sua pelle. Ecco dove risiede la forza della sua testimonianza. Francesco non era un chiacchierone, un parolaio, non era uno che professava e non praticava. Quindi dalla sua esperienza di misericordia, Francesco rinasce come uomo nuovo, è la misericordia che ci trasforma. Ed è capace di rovesciare i criteri di giudizio che per noi, come allora, oggi, sembrano normali. Infatti per Francesco ciò che per noi è amaro, per lui diventa dolce. Ciò che prima era disprezzato, l'esempio dei lebbrosi più emblematico, si trasforma in ragione di vita, diventando lui stesso strumento di misericordia capace di dare un senso al dolore. Lui aveva capito che per trovare la perla preziosa di cui parla il Vangelo, occorre sporcarsi le mani, scavando nella terra della miseria umana, proprio come ha fatto Gesù nella sua incarnazione. Per me Francesco, io lo definisco così, è stato il minatore dell'animo umano, non a caso è definito l'alter

0: Perché viene definita rivoluzionaria la scelta di San Francesco di rinunciare ai beni paterni e alla famiglia per affidarsi al Padre Nostro che è nei cieli, come lui stesso annunciava, Don Pasquale?
1: Francesco è un miracolo del Vangelo ed è qui la forza della sua rivoluzione. E questo miracolo nasce quando Francesco all'efficienza di una vita basata sul profitto, sul successo, sul potere, poi all'epoca sua questo era la ragione di vita di tutti i giovani, sull'accumulo, si è sostituita l'immagine di Cristo povero nella rinuncia volontaria e del radicale dono di sé, e questa è stata la più grande rivoluzione all'epoca, ma lo è ancora oggi, forse più di prima. Cioè lui, nell'insicurezza vissuta da Gesù su questa terra, Francesco ha trovato la sua sicurezza, un po' quello che dice Paolo, no? È nella mia debolezza che trovo la mia forza, perché è lì che si manifesta la potenza di Dio. Francesco questo l'ha capito perfettamente, cioè per lui Cristo povero diventa il punto di riferimento, la luce gentile che tutto illumina intorno a lui. Questa credo che sia la vera contemplazione francescana, che fa vivere in semplicità l'unità con Dio e il creato. Infatti arriverà ad esclamare: ora posso dire con libertà, Padre nostro che sei nei cieli.
0: San Francesco non è stato né il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a rinunciare ai beni di famiglia per servire la Chiesa di Cristo. Eppure il suo gesto continua a fare rumore e a scuotere le coscienze.
1: È verissimo, proprio in virtù di questo dono di profezia, cioè la vita di Francesco è profezia, quindi non ha tempo, non ha spazio, non ha colori, non ha nemmeno ideologie, perché appartiene a tutti, è proprio cattolica nel vero senso della parola, cioè universale. Ora, in questo periodo di crisi, Francesco rappresenta proprio un esempio di vita concreta, ma anche, come dicevo poc'anzi, un forte segno di contraddizione. Cioè, ma noi ci pensiamo oggi, col mondo che viviamo oggi, rinunciare a tutto, abbandonare i beni terreni, dimenticarsi della carriera e dei successi mondani per intraprendere una vita nuova e trovarsi poi alla fine senza nulla di materiale. Ebbene, rappresenta oggi qualcosa di assurdo, di inverosimile, che a parer mio mette, come dire, in scacco matto l'egoismo e l'individualismo, che purtroppo è diventata la cifra distintiva del nostro tempo e che non risparmia nemmeno i nostri ambienti, dobbiamo essere anche onesti, anche i nostri ambienti di chiesa, sia laici, sia sacerdoti e via discorrendo. Quindi, perché il verme, il virus del carrierismo intacca tutti, colpisce tutti, quindi dobbiamo avere anche un antidoto a questo. E l'unica cosa è veramente lo spirito evangelico. Quanti uomini e donne di oggi sono disposti a scegliere questa vita dicendo di abbandonare ogni sicurezza per sposare sorella povertà? Sono pochi. E quella volta che accade diventano personaggi che danno fastidio. Dobbiamo essere onesti, ripeto, e riconoscere che Francesco è un forte richiamo alla conversione, anzitutto per noi gente di chiesa che talvolta sconfessiamo con la vita ciò che confessiamo con la bocca. Comunque io direi che c'è anche il rischio della superficialità in questo, cioè facendo di Francesco una sorta di icona pop, un fenomeno mediatico folcloristico da sfruttare, rischiando di non coglierne la vibrante esperienza evangelica, dimenticando l'aspetto essenziale, cioè che tutto in Francesco è in relazione a Cristo, che è l'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, sennò sminuiamo la figura stessa di Francesco.
0: Imparare da un personaggio come Francesco oggi è possibile, al di là di ogni retorica, Don Pasquale?
1: È una domanda stupenda questa, perché impone l'unica risposta: sì, tutto è possibile, perché ha fede, tutto è possibile. Quella di Francesco è la fede semplice di un cristiano che salva la Chiesa e la riforma dall'interno, interiormente. Francesco non è un polemico, non è uno che dice io l'avevo detto, quello che si alza, che non fa nulla, però poi quando le cose vanno male si alza per prima e dice ma io l'avevo detto. No, Francesco non era di questi tipi. Lui conosce benissimo i peccati degli uomini di chiesa, ma ama la Chiesa profondamente, perché la Chiesa è la sposa di Cristo, fino a donare tutto se stesso per la Chiesa. Nei suoi gesti, nelle sue parole non c'è superbia, non c'è arroganza, non c'è giudizio, non ci sono secondi fini, non c'è desiderio di potere o ideologia, ma c'è solo carità e amore. E lui aveva capito che la Chiesa è il Cristo vivente in terra, è l'aspetto sociale di Cristo nel mondo. È da questa purezza del cuore che si riconosce lo spirito di Francesco e quindi anche l'opera di Dio nelle nostre azioni. Ecco perché Francesco diventa anche, diciamo così, un criterio di discernimento per il nostro agire morale cristiano.
0: Don Pasquale, io ti ringrazio.
1: Orazio,
0: dimmi.
1: Pace e bene a tutti a questo punto.
0: Pace e bene, soprattutto, veramente che questo augurio sia faccia presa nel cuore di ognuno di noi. Pace e bene,
1: esatto.
0: Non ci sono parole più belle che pace e bene. Di solito si sprecano tante parole, ma
1: esatto.
0: Il saluto francescano è quello più bello in assoluto.
1: Esatto.
0: Allora, Don Pasquale, pace e bene a te, pace e bene a tutti i calabresi che ci ascoltano.
1: Certo.
0: Si vede il grande amore che ho per i calabresi e veramente grazie per le tue riflessioni. E il nostro Gianmarco Murroni ha scelto un brano tutto per te. Grazie,
1: grazie
0: Don Pasquale,
1: a
0: presto. Grazie.
1: Grazie.

Altissimo onnipotente buon Signore, Tua è sola laude, la gloria e omnine benedizione. A Te solo, Altissimo, se confano, e te nullo è ne digno te mentovare. Laudato sia, mi Signore, con tutte le Tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale iorna e ti illumina noi per Lui. Et ellu è bello, et radiante, cum grande splendore, de Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia, mi Signore, per sora luna et le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose et belle. Laudato sia, mi Signore, per frate vento, per aire, et nubilo, et sereno, et omne tempo per le quali alle Tue creature dai sostentamento. Laudato sia, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sia, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, et ellu è bello, et iocundo, et robustioso, et forte. Laudato sia, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta, et governa, et produce diversi frutti, con coloriti fiori, et

Bene, ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Eccoci qua, benvenuti a tutti a una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Siamo vicini, ci stiamo avvicinando al Natale, quindi oggi parleremo di commercio. Lo faremo come al solito con tre ospiti che conoscono bene questo mondo, ovviamente, perché sennò non potremmo parlarne assolutamente. Oggi abbiamo con noi Laura Rossi di Filiera Corta Solidale, ben arrivata.
1: Grazie.
0: Matteo Ghisoni di Buonpalato, Cremona.
2: Grazie mille.
0: Eccoci qua. E Elisa Boldore di Vanitas Market.
3: Ciao a tutti, grazie.
0: Ben arrivata. Allora, dicevamo, parleremo di commercio e lo faremo come al solito dal nostro Torrazzo. Quindi ringraziamo il Torrazzo di Cremona, il Museo Verticale, per la location che ci ospita, che ci permette di avere uno sguardo molto particolare. E diamo il via ufficialmente alla nostra puntata. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, dicevamo, parliamo di commercio, tema delicato che ciclicamente torna in auge, tipicamente sotto le feste, ormai ci siamo, quindi è il momento di parlarne. Matteo, partirei da te. Abbiamo vissuto da poco il Black Friday, ci prepariamo alle feste di Natale. Come ci si prepara in vista del Natale?
2: Allora, come ci si prepara è una bella domanda, nel senso che parlo per Buonpalato, la famiglia Buonpalato, e ci si prepara come ci si prepara un po' tutto l'anno, nel senso che essendo una bottega, un negozio che si affaccia sulla città, bisogna un po' essere sempre pronti a quelle che sono le esigenze del cliente.
0: Hai usato il termine bottega, un'accezione particolare.
2: Mi piace molto definirmi bottega perché ha un po' quel rimando a qualcosa di storico o di bello, di vero, di tradizionale, esatto, che tratta una materia che noi trattiamo principalmente food e quindi si associa molto bene a...
0: Perfetto per il Natale.
2: Perfetto, esatto.
0: Molto... Siamo pronti allora.
2: Siamo pronti.
0: Elisa,
3: sì.
0: Diciamo, stiamo registrando la nostra puntata, per quando andrà in onda, quindi la giornata di oggi, diciamo sì. Così, sarà partito il Vanitas Market.
3: Esatto,
0: ci
3: l'edizione Gold
0: sì,
3: di Vanitas Market. Siamo ormai alla 10ª edizione, quindi vuol dire che sono 10 anni che facciamo l'edizione natalizia. Con Vanitas Market a Cremona invece sono più di 15 anni che lo facciamo, quindi insomma ormai si è creato un importante storico, ecco. E devo dire che sono sempre molto soddisfatta perché la gente di Cremona reagisce sempre con entusiasmo ai nuovi espositori, a quelli vecchi.
0: Ci racconti cosa succede al Vanitas versione natalizia, ovviamente.
3: Certo, allora Vanitas versione Natale sicuramente è un po' più orientato verso il discorso del regalare piuttosto che anche del regalarsi, però comunque sicuramente ci sarà una varietà di proposte sia dal punto di vista merceologico, quindi magari possiamo pensare a non so, dai bijou, oggettistica per la casa, abbigliamento, anche dal punto di vista ovviamente poi dopo del target di prezzo. Infatti secondo me quello, una cosa molto importante soprattutto nei nostri tempi è proprio riuscire a diversificare le proposte di vendita, non solo dal punto di vista della proposta di per sé, dal punto di vista estetico, di qualità, di prodotto, ma anche proprio dal punto di vista di budget, in modo tale che se uno si innamora magari dell'espositore, però magari l'espositore ha dei prezzi alti, magari può trovare anche la cosa piccola, a piccolo prezzo per portarselo a casa comunque.
0: Che non è male.
3: Che non è male.
0: Sotto Natale può essere il regalo decisivo.
3: Esatto.
0: Laura, parlare di diversificazione, mi sembra che con Filiera Corta ne possiamo parlare, nel senso che già nasce come una realtà, una proposta diversa dalle altre, no?
1: Sì, noi diciamo facciamo dell'alternativa un po' il nostro ecco. Punto di forza, anche noi ci occupiamo di cibo prevalentemente, che è diciamo un bene, un settore, non so, infatti mi sento un po' in linea con quello che diceva Matteo, che senz'altro nel periodo dicembrino, nel nostro caso anche gennaio, sale la domanda. Nel nostro caso specifico perché arriva un prodotto di cui c'è tanta fame che sono le arance,
0: eh beh,
1: che quindi portano
0: per
1: più
0: il periodo.
1: più persone che magari durante l'anno non fanno sempre la spesa con regolarità. La nostra diversificazione sta nel mettere insieme tante aziende che sono state, diciamo, selezionate grazie a criteri di sostenibilità ambientale, di eticità, di scala, cioè piccole aziende familiari, di trasparenza. E quindi, diciamo, noi non facciamo una grande diversificazione durante il periodo dell'anno, se non quella della stagionalità, che
0: è un criterio, però, appunto,
1: certo,
0: la diversificazione naturale.
1: Esatto.
0: Allora, per rompere il ghiaccio, metaforicamente anche fisicamente, perché fa freschino qui in dicembre, aprirei la nostra prima rubrica, che è la bifora. Vi farò una serie di domande, tre a testa, con una risposta da dare in alternativa tra due. Quindi vi chiederò di affacciarvi a una delle due luci della bifora. Risposta secca, okay. Quindi mi raccomando, siate precisi.
1: Senza spiegare, solo...

0: di moda.
1: Di moda, ok. Agricoltura o allevamento?
2: Agricoltura.
1: Piace di più. Offerta lancio o fuori tutto?
3: Offerta lancio.
1: Me l'aspettavo, non so perché non me l'aspettavo. Occasione o opportunità?
0: Opportunità.
1: Per i consumatori o con i consumatori?
2: Con i consumatori.
1: Intanto da dietro le telecamere ridono perché è la mia domanda fissa, questa è una per o con. Pubblicità o passaparola?
3: Tutti e due non posso dirlo.
1: Non si può scegliere.
3: Passaparola.
1: Passaparola. Recupero o rilancio?
0: Recupero.
1: Bella, mi è piaciuta questa risposta. Allora, ci spostiamo adesso alla nostra seconda rubrica, che è il quadrante. Sigla! Ovviamente siamo sul torrazzo, c'è l'orologio, il quadrante, quindi partiamo da alcuni numeri, in particolare uno. Negli ultimi 10 anni a Cremona 123 esercizi commerciali hanno chiuso. È un dato rilevante, una situazione difficile. Forse se si fa una passeggiata per il centro, le serrande abbassate ci raccontano questa realtà. Matteo, partirei da te. Come provare a fronteggiare questa crisi del commercio che si vede nella nostra città, ma direi un po' diffusamente in tutta Italia?
3: Certo. Ma allora, parlando della nostra esperienza, noi abbiamo l'obiettivo che quello di cercare di offrire il meglio, il bello che possiamo trovare sul nostro territorio, di offrirlo alla nostra clientela. Partendo da questo punto, posso appunto portare quella che è la nostra esperienza, dove lavorando quotidianamente, facendo fronte a quelle che possono essere le difficoltà, che penso tutti voi potete confermare, raccontare, perché non è tutto rosa e fiori, c'è del sudore, c'è della fatica, ma con una proposta chiara penso che si possa far fronte anche appunto a tutte quelle che sono le difficoltà. Poi sicuramente siamo in una città, io la adoro i miei cremonesi, particolare, nel senso che comunque c'è un po' la tendenza a star molto a guardare quello che succede. A giudicare la bottega, il negozio o comunque le realtà del centro e non. E, detto ciò, io sono abbastanza convinto che partendo da un dialogo con inizialmente quelli che possono essere i propri clienti, cercare di capire quali possono essere le necessità o i bisogni.
1: Si parte dalla clientela sempre.
3: Secondo me è molto importante. Io ho dovuto leggere dei segnali prima di decidere di fare determinate mosse o operazioni per capire se allargare la bottega che abbiamo allargato l'anno scorso, se aprire il laboratorio di produzione di gastronomia. Ecco, secondo
1: con
3: me.
1: Le istituzioni?
3: Con le istituzioni.
1: Domanda spinosa questa.
3: Domanda spinosa, no, nel senso che appunto parlavamo di dialogo. Io sono per il dialogo, quindi sicuramente si può parlare. Poi dopo io ti porto un esempio concreto. Per il centro si lamenta spesso della mancanza di parcheggio, della mancanza e della difficoltà di poter raggiungere. Vorrei venire da te. Noi per esempio ci siamo mossi inizialmente con la consegna a domicilio, quindi vengo io a rispondere a quella che è una tua necessità. In secondo luogo, magari il cliente di turno si affeziona e dice: io il modo per arrivare, se voglio, lo trovo.
1: C'è un equilibrio da trovare.
3: C'è un equilibrio da trovare. Si parla con, io ho clienti magari che vengono da Brescia, da Milano, e in realtà mi dicono: è molto facile arrivare da voi perché basta
1: per
3: parcheggiare a Porta
1: città,
3: Venezia, sì, e fare due passi.
1: Per il cremonese è più difficile.
3: Per il cremonese sarebbe meglio arrivare, parcheggiare davanti, scendere.
1: A volte,
3: però
1: sì,
3: nel senso, secondo me un equilibrio si può trovare. Mi chiedevi con le istituzioni come ci si relaziona. C'è un dialogo, sarebbe bello far presente magari determinati punti e magari un tavolo come questo dove poter raccontare e vedere cosa può saltare fuori.
1: Ci proviamo, partiamo da Torrazzo con vista e vediamo se si allarga la discussione. Immagino che per filiera corta solidale valga un discorso da un certo punto di vista simile, ma anche un pochino diverso, nel senso che non è l'esperienza tipica della bottega.

0: Del centro.
1: Esatto, diciamo un po' la nostra particolarità e la nostra differenza rispetto ai negozi è che noi abbiamo una clientela di persone che poi sono anche socie, che diciamo non è fissa, nel senso che c'è un po' di turnover e ovviamente cerchiamo sempre di ampliare, ma abbiamo diciamo un'utenza di circa 350 famiglie che sono i nostri riferimenti principali, cioè non è la persona che passa davanti al negozio e si ferma, non è l'utente o il cliente, diciamo, occasionale. Per cui il rapporto diretto con loro che partecipano attraverso consigli, suggerimenti, presentazioni in alcuni casi di aziende, feedback rispetto a alcuni prodotti che piacciono di più, piacciono di meno, eccetera, è molto importante, è la cosa che noi curiamo di più. Rispetto alla domanda più generale da cittadina, quindi mi verrebbe da dire che sicuramente, cioè, che l'esperienza visitando altre città dove so che il mondo del commercio ha un po' di resistenze in tema, però diciamo da una parte replicare l'offerta di commerciale di negozi che in molti casi hanno le loro diciamo sedi madri nei centri commerciali e quindi di un'offerta di medio-bassa qualità nel centro non porta tanta fortuna e anche
0: è una caratteristica distintiva, dici?
1: Credo che parte sicuramente non serve a spiegare totalmente, ma parte della crisi di molti negozi sia dovuta al fatto che le sedi delle stesse catene si sono poi trasferite, certo, in un posto, ahimè, più appetibile, non riesco a capire il perché, più facilmente raggiungibile, eccetera.
0: Questo fa molto la differenza.
1: E quindi probabilmente cercare percorsi, che non è facilissimo, per differenziarsi dall'offerta dei centri commerciali, da cui noi comunque siamo abbastanza circondati, sia una parte della risposta. E l'altra credo che possa essere quella di allargare con più coraggio l'isola pedonale o le zone a traffico limitato, perché mi pare di vedere che in altre città dove sono state fatte scelte appunto più coraggiose, penso soprattutto all'Emilia-Romagna, penso a Bologna, che è la città, sì, dove ho studiato io, dove allora si arrivava in macchina quasi dappertutto, adesso c'è un'area pedonale vastissima, la gente gira tantissimo a piedi e i negozi e i locali funzionano molto bene.
0: Parlando di identificazione dei clienti, Vanitas ha un'identità particolare. A chi vuole rivolgersi e come pensate di incontrare i bisogni che si diceva prima del cliente?
2: Allora, in realtà questo era vero, cioè nel senso il target del cliente era molto chiaro, soprattutto all'inizio, quando abbiamo iniziato nel 2010, eravamo associati, comunque fatto in contemporanea con Pum Pam Festival, che era all'interno di Piazza Roma, quindi comunque c'era un target molto giovane, attento alle ultime tendenze. E questo valeva anche per il discorso vintage, perché comunque fino a un po' di anni fa il vintage era prerogativa di un certo tipo di persone, no? Magari un po' alternative oppure attente alla moda. Negli anni abbiamo visto invece che il nostro target si è sempre di più allargato, anche perché vuoi anche per una curiosità dettata anche da una maggiore apertura da parte delle generazioni diciamo un po' più anziane nei confronti dei media, quindi comunque dei social media, quindi anche un'informazione maggiore nei confronti dei trend, tutto quanto, ma abbiamo visto che in realtà il nostro zoccolo duro sono le sciure, cioè noi le sciure sono le più adorate dei nostri espositori, ma anche espositori che hanno delle cose piuttosto, voglio dire, anche...
0: Quindi si è allargato in quel settore?
2: Si è allargato nel settore, perché comunque Cremona, vogliamo o non vogliamo, è una città piuttosto anziana, abbiamo visto una migrazione esagerata da parte dei giovani e quindi è una città abbastanza anziana e il denaro sonante, quello che appunto viene dato, è più che altro in mano a questa categoria, che sono le sciure, che io di cui faccio parte anche ormai, come a livello solamente però di età. E quindi vedo un interesse che è molto bello in realtà da vedere, perché comunque mentre ti immagini un entusiasmo da parte di un giovane che comunque è attento a certe dinamiche dal punto di vista diciamo di, appunto, perché noi parliamo comunque di riciclo, adesso non ne ho ancora parlato, però parliamo appunto di riciclo, di ecosostenibilità negli abbigliamenti, negli accessori, tutto, e tutto, quindi sono dei discorsi così, e magari anche di design piuttosto alternativi, è anche molto bello vedere l'interesse da parte di una persona da cui non ti aspetteresti.
0: Come è cambiato il vostro modo di porvi sul mercato alla luce di questo allargamento della clientela? Se è cambiato?
2: No, in realtà questo ci ha permesso di rimanere nel mercato, quindi in realtà noi non abbiamo cambiato il nostro modo di comunicare, non abbiamo cambiato diciamo più di tanto gli espositori, di cui un buon zoccolo duro rimane ancora quello del 2010, poi negli anni continua a cambiare, ma è cambiato semplicemente la percezione del pubblico, secondo me.
0: Matteo, torno un attimo da te, perché è stata accennata la questione centri commerciali. È una cosa che spaventa l'apertura di centri commerciali, o che relazione c'è con questa realtà?
3: Allora, per me no. Se tu hai un'identità e una proposta chiara, sono dell'idea che possono aprire tantissimi centri commerciali, ma tu stai in piedi.
0: Anche se, perdonami, dimmi se mi spingo troppo in là, anche se la tua proposta si caratterizza per una fascia anche di prezzo abbastanza elevata rispetto a, non in senso assoluto, non che, cioè, non è per criticare la scelta, chiaro, ma si distingue anche per questo, per sì, prodotti di una certa qualità, e quindi si rivolge a una fascia più elevata rispetto al discount, ecco.
3: Sì, da prendere con le pinze, nel senso, io sono, cioè, sto facendo questa battaglia con la mia clientela anche sul prezzo, nel senso che intanto bisogna veramente andare a vedere prodotto per prodotto quello che noi offriamo, quanto si discosta dal punto di vista di prezzo da quello della grande distribuzione, punto uno. Punto due, si è accennato al concetto di sostenibilità, che io lo leggo tantissimo nella nostra bottega, a un concetto di consapevolezza. Noi non vendiamo solo un prodotto, noi raccontiamo un prodotto, e quindi se devo tagliare dimmelo, però vorrei raccontarvi questo esempio, uno dei tantissimi che potrei fare. Io vendo dei formaggi di capra di Chiara, produttrice in Oltre Po Pavese, che ha 60 capre che le cura come fossero sue figlie, e io da febbraio-marzo fino a maggio-giugno non ho formaggio di capra in bottega. Perché? Perché lei segue un ciclo che è quello naturale, che dopo il periodo del calore, del fatto di essere gravide, non riescono più a produrre latte per produrre un formaggio. Io questo lo racconto al mio cliente. Il mio cliente inizialmente dice: uffa, non hai il formaggio di capra, vado al supermercato a prenderlo, e poi si affeziona al fatto che sta mangiando consapevolmente, sta acquistando consapevolmente. Io sfido la grande distribuzione ad arrivare a un livello così. Quindi a me non spaventa il centro commerciale che apre. Meno male, ci vado anch'io a prendere i pannolini per mia figlia, ci mancherebbe. Ma io sono una bottega, io sono in centro, ho un volto, c'è il volto di Paola, di Marco, di Emanuele, di Michele, di Oriana, e con quello si può instaurare un dialogo, un rapporto, che poi la gente torna, ma perché il prodotto è buono e perché non è solo venduto, e quindi è giustificato anche, scusami, il prezzo, che sì, sicuramente quel formaggio ha un euro in più, ma si parla di sostenibilità, esiste anche una sostenibilità economica. Chiara dovrà giustificare che ha solo 60 capre.
0: No, la domanda era da consumatore interessato che se deve regalare un salame a uno che non è di Cremona, viene a prenderlo lì, perché c'è quella
3: consapevolezza. Perché è fatto da Maurizio, cioè perché è un prodotto vero.
0: Questa è forse la consapevolezza del consumatore
3: che poi tentativamente noi proviamo a trasmettere. Chiaramente ci sarà chi dice: guarda, io ho la possibilità di spendere 5, se mi costa 7 vado a cercarlo a 5, ma ci mancherebbe.
0: In una battuta aprirei la nostra ultima rubrica, visto che ne avete parlato tutti, di sostenibilità, quindi andiamo all'osservatorio. Novità, l'inserimento degli ESG dell'Agenda 2030 nei contratti commerciali, quindi un occhio alla sostenibilità. Che cosa vuol dire parlare di sostenibilità in una battuta nel caso di filiera corta solidale?
1: Beh, innanzitutto vuol dire lavorare con prodotti locali, lavorare con prodotti di stagione. Ne sappiamo che il comparto cibo incide sui cambiamenti climatici, sulle emissioni di gas serra per oltre il 25%, quindi un quarto delle emissioni climalteranti derivano dalla produzione, distribuzione e consumo del cibo. Quindi organizzarsi mentalmente, programmare la spesa in modo da evitare i consumi e gli sprechi. Circa il 30% del cibo che oggi produciamo finisce direttamente in pattumiera. Ridurre il più possibile i chilometri percorsi e anche i passaggi, gli imballaggi.
0: Sono tutti gli step della filiera.
1: Esatto, accorciare la filiera vuol dire di fatto acquistare direttamente dal produttore, permettendo, come diceva prima Matteo, di garantire prodotti a una qualità molto più alta, a un prezzo accessibile, perché si saltano tutti i passaggi intermedi. Ma vuol dire anche, nel senso comune, anche se non si esaurisce a quello, acquistare prodotti, i cosiddetti prodotti a chilometro zero. Quindi, se reperibili sul territorio prodotti di qualità, cercare produttori locali che rispondano a certi criteri, che sono sostanzialmente quelli di un'agricoltura, dell'agroecologia oggi viene chiamata, ovvero di un'agricoltura o allevamento a basso impatto ambientale. Mi riconosco tantissimo, a parte la questione dei centri commerciali, in quello che diceva Matteo, su ad esempio la ciclicità delle produzioni. Ci sono dei momenti di riposo, soprattutto negli allevamenti, che diciamo il sistema industriale ha reso sempre più simili a macchine, e quindi non si fermano mai, e invece la natura ha i suoi cicli. Più ci si avvicina a cicli produttivi rispettosi di quelli naturali, più ci si avvicina alla sostenibilità. E poi c'è un criterio di sostenibilità sociale, ovvero ci sono realtà che hanno particolari valori aggiunti, penso ad esempio all'agricoltura sociale, che include attraverso inserimenti lavorativi persone svantaggiate. È un discorso che collega molte cooperative sociali, noi stessi siamo cooperativa sociale, quindi un lavoro anche di inclusione, di relazione, di coesione sociale che avviene attraverso il lavoro.
0: Una battuta rapidissima, perché il tempo non ci aiuta, sulla sostenibilità nella vostra realtà.
2: Ah, molto simile comunque, diciamo, ai discorsi in ambito food che stanno portando avanti loro, nel senso che noi parliamo di una sostenibilità dal punto di vista della produzione, perché comunque cerchiamo appunto di utilizzare sempre, la maggior parte degli esponitori utilizzano magari elementi che ci sono già di recupero, quindi magari vanno nell'azienda di tessuti a prendere le rimanenze nella moda, oppure proprio nei mercatini. C'è una sostenibilità anche dal punto di vista, ovviamente, anche sociale, perché ne vogliamo parlare, perché comunque questo fenomeno dell'handmade, di cui non si parla mai abbastanza, secondo me, dal punto di vista proprio strettamente economico, perché è stata proprio una grande ondata.
0: C'è
2: una grande diffusione, e devo dire che ha salvato tante persone che magari avevano laboratori che hanno dovuto chiudere, persone che hanno avuto dei figli che non venivano più presa a lavorare, cioè veramente dal punto di vista sociale è stato molto importante.
0: Grazie, perché guardiamo un po' più di ottimismo allora, forse al futuro del commercio. Allora, grazie davvero Laura Rossi, Matteo Ghisoni, Elisa Boldori per essere stati con noi.
3: Grazie a voi.
0: Per averci aiutato a ragionare di commercio in vista del Natale, averci dato qualche spunto, qualche consiglio anche utile visto l'avvicinarsi delle feste. Un grande grazie chiaramente al Museo Verticale che ci ospita in questo luogo e quindi al sistema Musei Diocesani di Cremona. Oggi abbiamo in più la tazza, la grafica curata da Paolo Mazzini, quindi oltre alla nostra di Torrazzo con Vista c'è anche la tazza del sistema Musei di Cremona. Grazie a tutti di essere stati con
3: grazie
0: noi.
3: A voi.
0: Grazie a chi ci segue. Tutte le puntate sono sempre online su YouTube, Spotify, quindi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La notte e le strade. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: È una fredda serata invernale. Le strade della città sono pressoché vuote. Sul pulmino a 8 posti sul quale stiamo viaggiando, il clima è allegro. Vista da fuori, la situazione e lo scopo di questo viaggio potrebbero sembrare molto diversi da quel che sono in realtà. Il mezzo si dirige verso la stazione ferroviaria. Come in tante altre città, anche qui è un luogo di passaggio per chi ha un posto dove andare, di approdo per chi non ce l'ha. Siamo con l'unità di strada della Capanna di Betlemme, dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, e le persone che stanno sul furgone sono volontari che in questa notte distribuiranno coperte, cibo, bevande calde e una parola di amicizia ai senza tetto. A guidare l'unità di strada stasera è Livio, un operatore dell'associazione. Nonostante il freddo, non indossa una giacca, ma una felpa azzurra con i simboli della Papa Giovanni sulla schiena. Capiamo che gli serve per farsi riconoscere da coloro che incontrerà in strada.
2: Se ci mettiamo tutti in cerchio, facciamo un momento di preghiera e poi andiamo a prendere le coperte, va bene?
3: Di che religione si è?
2: Tutte le religioni.
3: Allora, io sono evangelista.
2: Va benissimo.
3: Sì,
2: tanto non c'è, non facciamo discriminazione. Questo è un pensiero, una preghiera di Madre Teresa di Calcutta. Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quello, di riconoscere la differenza. Concedimi la pazienza per i cambiamenti che richiedono tempo.
4: Sono un educatore sociale, mi sto laureando qua all'Università di Rimini. Chiedono a voi che cosa venite a fare, perché comunque chiaramente la necessità principale per chi vive in strada è avere un posto, una casa, un posto sicuro dove dormire. E quando poi noi diciamo a questa domanda, a queste richieste, non abbiamo risposta, succede che ti possono dire: allora che vieni a fare?
5: La vita è un inno, cantalo.
2: La vita è una lotta, accettala.
4: Fortunatamente l'idea di chi esce in strada è che comunque non si esce da soli, cioè noi ci facciamo, diciamo, in un certo senso siamo un po' il braccio di una struttura più complessa che poi è la Capanna di Betlemme, quindi se ci sono appunto delle difficoltà particolari che come unità di strada non si possono affrontare o in quel momento è difficile affrontarle, e dopo c'è tutta un'equipe dietro a cui si possono riportare.
1: Dopo la preghiera c'è un tempo lungo dedicato alle chiacchiere. Uno dei senza tetto a un certo punto si toglie la giacca e la mette sulle spalle di Livio. Fatichiamo con lui a lasciare la stazione, tutti lo sommergono di richieste, ognuno ricerca un momento per raccontargli di sé. Ci sono strette di mano e molti abbracci. Ma bisogna andare verso la prossima tappa, un quartiere sul mare dove tra le attività estive e gli alberghi chiusi ha trovato rifugio una donna.
2: Daniela?
6: Yeah.
2: Buonasera. Ma vuoi una coperta in più?
6: Forza.
2: Ah.
1: Anche con Daniela si sta a parlare per un po', i volontari le si stringono intorno e una sigaretta fumata insieme apre loro il suo mondo e il racconto della storia della sua vita, una vita molto travagliata. Sono ormai le 11 di sera, l'ultima destinazione sarà la casa roulotte di Daniele, che a 58 anni, dopo aver perso il lavoro, non è riuscito a trovarne un altro continuativo.
7: Buonasera. Prego, prego, avanti, finché c'è posto.
8: Se tu dovessi dire qual è la cosa, l'aspetto che... gli aspetti belli della vita, di questa vita che stai facendo, se ci sono.
7: Ma questa vita qua non è che me la sono l'ho scelta, sono stato costretto a viverla. C'è chi lo sceglie, ma nessuno è così pazzo da dire, se sta bene, da dire vado a vivere per strada, cioè. E io purtroppo sono stato costretto, io e la mia compagna.
4: Noi portiamo la nostra presenza, portiamo la nostra vicinanza, il calore di, non so, di una stretta di mano, di un abbraccio fatto appunto in maniera amicale vale molto di più di un bicchiere di camomilla o di una coperta in alcuni casi.
0: Si sente la chiesa delle persone.

sono andato avanti e sai cosa ho trovato? Che il mondo è sempre uguale, il mondo è sempre uguale. E quel che è stato sarà, e quel che sarà.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale presentiamo i santi delle singole diocesi per conoscere la ricchezza e il patrimonio che ogni chiesa custodisce e che è bello poterla condividere con le altre chiese, soprattutto con voi, carissimi radioascoltatori. E a tal proposito oggi faremo un focus, non ci soffermeremo dunque su un'esperienza globale di una diocesi, ma andremo, come facciamo a tante altre volte, a toccare il profilo di un unico santo, di un'unica figura, e questa volta è un santo particolarmente conosciuto eppure paradossalmente anche sconosciuto, perché rischiamo di fermarci sempre alla superficie. Abbiamo con noi oggi il professor Stefano Brufani, docente di studi francescani all'Università degli Studi di Perugia, che ci parlerà di San Francesco d'Assisi. Professore, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Professore, pronto?
2: Prego.
1: Professore, le domando, chi è San Francesco d'Assisi?
2: Per riagganciarmi alle sue parole introduttive, potremmo dire, per quanto possa sembrare paradossale, che Francesco è un grande sconosciuto. E il motivo di questa affermazione, che può sembrare per l'appunto paradossale, è perché, soprattutto in questo anno dell'ottavo centenario della morte di Francesco, tanti studiosi, tanti autori, con le formazioni più diverse, storica, linguistica, giornalistica, sociologica, filosofica, si sono interessati a Francesco d'Assisi e ne hanno fatto una loro lettura. Procedimento e metodo sicuramente accettabile, ma che alcune volte presenta un limite. E il limite principale che rischia di allontanarci da Francesco e non di avvicinarci è che ogni attualizzazione di un aspetto particolare, quando questo aspetto viene esasperato, rischia poi di offuscare l'immagine complessiva di Francesco e della sua stessa esperienza di vita religiosa e anche la sua proposta cristiana. Facciamo un esempio: che Francesco sia stato un uomo di pace non c'è dubbio, ma forse l'interpretazione corrente di un pacifista proietta su Francesco delle categorie che non ci appartengono, quantomeno che non appartengono a Francesco d'Assisi e al Medioevo. Pure Francesco, uomo del dialogo interreligioso, evidentemente fanno, in conseguenza dell'incontro con il sultano d'Egitto, fanno pensare a un dialogo interreligioso ante litteram, e anche questo è un tradimento della verità storica, è una forzatura della verità storica. Ecco dunque, quel paradosso con cui lei ha introdotto la trasmissione, questo sconosciuto, in realtà rischia ancor più in quest'anno di essere reale, perché molte volte ci si serve della figura di Francesco d'Assisi per veicolare altri messaggi. Ma questo non è una caratteristica solo del centenario e di quest'anno, ma è un po' quello che è avvenuto a Francesco soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi. Cioè, quando la figura di Francesco d'Assisi è stata, per così dire, tolta dall'interno delle sacrestie, grazie agli studi del Sabatier, e messa en plein air, cioè si è fatto vivere Francesco nel suo tempo, con questa rivalutazione storiografica, poi però ogni generazione di storici, dalla fine dell'Ottocento in poi, ha dato a Francesco una coloritura particolare. Allora magari prima il Francesco sociale, non certo socialista, ma sociale e democratico, espressione della civiltà comunale democratica, poi il Francesco, anche il Francesco, diciamo così, un po' grigio del fascismo, dell'epoca del fascismo, e poi il Francesco degli anni 60-70 della teologia della liberazione, o il Francesco del pacifismo e dell'ecologismo. Ecco,
1: potremmo dire, professore, che è talmente affascinante San Francesco che tutti vogliono impossessarsene.
2: Esatto. E allora questo è un aspetto positivo.
1: E a questo punto le domando, professore, chi è Francesco, lo storico Francesco?
2: Ecco, sicuramente questa è la domanda che tanti storici in maniera molto seria si sono posti nel corso di decenni di ricerche. E non si potrà mai giungere ad una conclusione, perché come giustamente uno storico molto avveduto, Monsignor Zerbi della Cattolica di Milano, morto alcuni anni fa, diceva: ogni generazione ha il dovere e il diritto di riavvicinarsi a Francesco per interpretarlo. Ma vediamo ora la nostra generazione, cioè questi anni. Ecco, sicuramente l'acquisizione più significativa negli studi e negli ambienti anche più consapevoli degli studi storici e storico-letterari è che Francesco può essere avvicinato, se non catturato, attraverso la lettura dei suoi scritti. Questa è la grande scoperta dell'ultima generazione di studiosi. Francesco è un caso unico in tutto il Medioevo latino in cui uno che si definiva ignorante, dunque non letterato, uomo semplice, nonché infermo, sente l'urgenza, sente la necessità di prendere la penna in mano e di scrivere. Di Francesco abbiamo degli autografi, ma poi abbiamo nel complesso una trentina di scritti che ci rivelano, che ci manifestano quella che è la sua esperienza personale e la proposta religiosa che fa non solo a se stesso, ma ai suoi frati, costituirono la fraternita delle origini e poi al mondo intero. Tutta la vita di Francesco, diciamo, è come un pendolo tra un'aspirazione a un perfezionamento personale, cioè la ricerca della propria perfezione evangelico-pauperistica, e un donarsi agli altri. Prima in un cerchio ristretto, quello della fraternita, poi in un cerchio più allargato, che è quello dell'ordine, e infine donandosi e annunciando a tutto il mondo. Chi è Francesco? Francesco è sicuramente un uomo evangelico. Questa è la forza della sua, per così dire, non attualità, bensì della sua contemporaneità. Francesco non è attraente e contemporaneo per noi in sé per sé, ma è attraente e contemporaneo a noi perché seppe lasciarsi affascinare dal Vangelo e seppe declinare l'invito evangelico alla sequela Christi, alla sequela di Cristo, la seppe interpretare e radicare nel suo tempo. Dunque non è un uomo dell'astrazione, ma è un uomo della concretezza, ma che si rende capace, nel senso che si rende accogliente alla parola di Dio animata dallo Spirito Santo, e l'ha saputa declinare quella vocazione alla vita evangelica nel suo tempo. Come? Innanzitutto rifuggendo la tentazione della solitudine assoluta, che rischiava di essere anche una solitudine egoistica. Il desiderio di condividere quell'esperienza con i suoi primi frati non li cercò, non fece Francesco sicuramente un'opera di proselitismo, perché non aveva intenzione inizialmente di fondare un ordine, ma nel momento in cui arrivarono i primi fratelli, cioè i primi suoi amici e concittadini che volevano seguirlo, non si oppose a questo desiderio, ma anzi considerò questi frati, come ricorda nel testamento, che è il più importante dei suoi scritti, sia per la parte autobiografica che per la parte esortativa, accolse questi fratelli come un dono del Signore, e come un dono del Signore non solo li accolse, ma in qualche modo li restituì al Signore, nel senso che non aveva lui in mente una regola a dargli. E allora si aprì appunto all'azione dello Spirito e gli venne, ebbe l'ispirazione, non dico la rivelazione, ma quantomeno l'ispirazione, di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Dunque, Francesco uomo del Vangelo, Francesco uomo dell'annuncio evangelico, Francesco uomo della fraternità, ma nel contempo uomo di Dio, cioè uomo della Chiesa e uomo del suo tempo. In che senso uomo del suo tempo e uomo di Dio e della Chiesa? Francesco fa una scelta radicale, non solo nel senso popolistico, ma nel senso evangelico, e sceglie di essere non solo frate, fratello con i suoi fratelli, ma pone la sua comunità nel gradino più basso, diciamo così, della Chiesa. Lui non chierico, non sacerdote, ma penitente, i frati erano una comunità di penitenti innanzitutto, sceglie di vivere nella Chiesa, nella comunione, oggi si direbbe, nell'obbedienza alla sede apostolica e al Papa, di vivere secondo la comunione della Chiesa romana e di voler avere un grande rispetto non tanto e non solo per le istituzioni, ma per i sacerdoti, perché erano coloro che rendevano realmente presente attraverso l'Eucaristia e attraverso l'annuncio della parola Gesù nel suo tempo. Dunque sceglie non la, come dire, la via del riformatore religioso o la via dell'istitutore di grandi famiglie religiose, ma la via della semplicità evangelica nella Chiesa. Questa stessa via, per sé e per i frati, la sceglie poi anche nella società. Povero tra i poveri, non più la tradizione tipicamente alto medievale e monastica dell'essere a favore dei poveri, dunque di impegnarsi a favore dei poveri, ma di essere umile e a servizio dei poveri. Il Testamento, la parte iniziale, ricorda che quando il Signore gli rivelò o gli invitò a fare penitenza, lui andò in mezzo ai lebbrosi e fece misericordia con loro. Questo fare misericordia con loro ricorda la parabola, per lei è ben chiaro, la parabola evangelica del buon samaritano, e fece misericordia con lui.
1: Francesco dice... Le domando, professore, anche perché dobbiamo concludere per dare spazio poi anche alla seconda parte, certo. Ma che cosa dice oggi a noi il Francesco?
2: Ecco, Francesco oggi a noi dice molte cose e tutte di primaria importanza per poter vivere e affrontare in maniera consapevole la società difficile in cui siamo. Parla sicuramente di pace, parla di annuncio evangelico, parla, come si accennava prima, di dialogo interreligioso, o parla di impegno anche sociale e di condivisione sociale con coloro che vivono ai margini dalle nazioni più ricche, ai margini all'interno anche delle società ricche dove vivono i più emarginati, alle periferie, avrebbe detto Papa Francesco. Tutti questi elementi ci sono, ma vanno ricondotti all'unità, per così dire, alla sintesi della proposta evangelico-pauperistica di Francesco. Sono tutti elementi che possono essere utili non solo nel mondo religioso e nell'ambiente ecclesiale, ma anche nel mondo laico, questi valori della pace, del dialogo, dell'attenzione ai più emarginati, ma assumono un significato autentico, in riferimento a Francesco, se vengono ricondotti attraverso la sua voce, che noi possiamo ascoltare negli scritti di Francesco, attraverso la sua voce li riconduciamo ad una unità che è la sua proposta cristiana, una proposta che per quanto può essere frammentata e attualizzata ha le sue radici e il suo significato ultimo appunto nella scelta evangelica di Francesco.

0: a un altro docente che ci aiuterà a comprendere lo sviluppo della storia del francescanesimo e anche le varie sfaccettature che sono svolte lungo la storia, proprio per capire questa grande figura di santo. Professor Brufani, la ringrazio di cuore e diamo la parola dunque, un breve spazio musicale e poi alla seconda registrazione.
1: Grazie a
0: Grazie.
1: voi e agli ascoltatori e buona
0: Grazie.
1: festa di San Francesco.

0: Ed eccoci cari radioascoltatori nella seconda parte del nostro programma, oggi dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Col professor Brufani abbiamo cercato di delineare un po' il profilo, spogliandolo da tutte quelle dichiarazioni o presentazioni abbastanza superficiali di moda, ma andando a cercare il cuore di San Francesco. Ora proseguiamo il nostro dialogo col professor Emore Paoli, storico su San Francesco e docente proprio di letteratura medievale, in particolare in questo contesto francescana. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, la prima cosa che mi viene da domandare, pensando a questa grande figura, patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, modello e ispiratore di tante realtà e di tanti uomini e donne lungo questi 800 anni, ma c'è un Francesco storico e un Francesco agiografico, quel Francesco che molti narrano nei loro libri, nei loro ritratti. Ecco, ci vuole aiutare a capire un po' la differenza e come sono evolute anche le singole biografie dedicate al santo?
1: Certamente, non c'è una differenza, nel senso che il Francesco storico dovrebbe diventare un Francesco agiografico. In che senso? Mi spiego. Che cos'è la geografia? La geografia è un racconto biografico, quindi è una memoria storica, che però ha una destinazione diversa da qualsiasi racconto storico puramente e semplicemente, cioè è un racconto destinato ad essere ripetuto. Quindi la geografia, la funzione della geografia non è quella di raccontare o di raccontare una storia, ma è quella di non lasciare in ombra chi deve essere imitato, come scrive Sulpicio Severi all'inizio della Vita Martini, quindi diciamo all'inizio del V secolo. Questa è la funzione della geografia e questa è la differenza tra geografia e biografia, appunto. Ora, Francesco d'Assisi è il protagonista di molte agiografie, quindi di molte vite, ufficiali e non ufficiali, che vuol dire commissionate dal Papa, come la prima vita che viene scritta di Francesco da Tommaso da Celano o dai ministri generali dell'ordine, oppure sono vite scritte di proprie iniziative da altri autori, appunto. Ora, però, Bonaventura da Bagnoregio, che scrive, no, quella che diventerà dal 1260 circa in poi la vita ufficiale e unica vita di Francesco, scrive che cosa? Francesco è degno di essere amato da Cristo, imitato da noi e ammirato dal mondo. È anche stato posto, dice Bonaventura, come esempio per i perfetti seguaci di Cristo. Questa è l'impostazione agiografica della ricostruzione, diciamo così, biografica, appunto, di Francesco d'Assisi. Che cosa scrivono i compagni, famosi compagni che da Greccio scrivono al ministro generale inviando le proprie memorie? Dicono che vogliono mostrare alcuni aspetti, no, della sua santa vita a lode e gloria di Dio e a edificazione di quanti vogliono seguire le sue orme. Quindi il discorso geografico è un

0: un discorso che fa leva sulla imitabilità. E ovviamente ciascun agiografo ha un suo preciso obiettivo imitabile. Questa fa poi segna anche la distinzione fra le varie geografie. Io direi che il primo geografo di Francesco d'Assisi fu Papa Gregorio IX. Papa Gregorio IX, prima di diventare Gregorio IX, appunto, era stato il cardinale Ugolino che enorme parte ha avuto anche nella istituzionalizzazione, diciamo così, della fraternità, appunto, di Francesco. Nella lettera di canonizzazione, la Mira Circa Nos, che cosa descrive, come descrive Francesco? Come l'uomo suscitato provvidenzialmente da Dio nell'ora undecima, il servo inviato nella vigna del Signore. Ora, Francesco, il Francesco di Gregorio IX è caratterizzato come una figura eccezionale in prospettiva assolutamente apostolica. Il Francesco di Gregorio IX è il predicatore, quindi deve diventare questo, e Gregorio specifica questo, dopo un faticoso percorso ascetico, raggiunge la vetta della contemplazione e dove può stare faccia a faccia con Dio, ma il Papa non è la contemplazione a fare di Francesco un santo, ma è la sua attività pastorale. Il Papa addirittura usa un'espressione forte, fortissima, dice: la contemplazione è bella ma sterile. Francesco ha capito questo, è sceso dal mondo a predicare, appunto, e a riempire i granai del Signore, appunto, con la messe che riesce, appunto, a mietere, a raccogliere. Ovviamente questa prospettiva, che è quella del Papa, condiziona abbastanza poi le altre vite. Innanzitutto quella, la vita Beati Francisci, cioè quella nota come vita prima di Tommaso da Celano, il quale eredita questo paradigma, no, di Gregorio IX, ma la sua narrazione non è una semplice amplificazione narrativa di questa lettera di canonizzazione, perché assume la proposta di Gregorio IX, ma la inserisce entro una costruzione molto più complessa. Soprattutto, e questo è il dato fondamentale, Tommaso da Celano costruisce progressivamente l'immagine di Francesco come uomo conformato a Cristo, cioè il culmine del processo è costituito naturalmente dalle stimmate che nella bolla di canonizzazione di Gregorio IX non erano presenti.
1: Le
0: E da
1: domando,
0: questo momento,
1: professore,
0: prego.
1: le domando, professore, alla luce delle
0: Prego.
1: tante agiografie che sono state composte lungo i secoli, abbiamo solo 3-4 minuti ancora, quali sono i tratti comuni o che caratterizzano la figura di Francesco? Perché in fondo attraverso le agiografie noi cogliamo tante sfumature di Francesco, perché ciascuno ha sottolineato la parte che riteneva
0: Certo,
1: opportuna.
0: ma io devo dire, appunto, che sicuramente questa conformazione anche fisica attraverso le stimmate di Francesco a Cristo è un tratto assolutamente ineliminabile, ineliminato almeno per quello che riguarda esplicitamente nelle biografie ufficiali, quelle che hanno appunto un andamento cronologico. Poi questo è un dato che, no, un elemento che sottosta a tutte le altre agiografie, anche le non ufficiali, se non altro quelle che appunto hanno un andamento cronologico. L'altro problema invece sul quale c'è, una, non dico disparità di vedute, ma insomma qualche distinguo interessante, che cosa fare della novità delle origini, cioè nel momento in cui chi scrive, come Bonaventura, ministro generale dell'ordine, che ha a che fare con una situazione ormai evoluta appunto dell'ordine, deve presentare Francesco d'Assisi come un modello che deve essere imitato, nonostante ormai una, la fedeltà a quella no, novitas, che per Tommaso da Celano costituisce il tratto fondamentale, rischiava un po' rimanere difficilmente imitabile. Ma io in questi giorni rileggevo la parte finale della appunto, Leggenda Maggiore di Bonaventura e notavo come una questione che gli studiosi nel recente passato avevano sottolineato, cioè come può un santo stigmatizzato diventare modello per un cristiano normale o per dei frati normali? Non tutti possono, anzi, possono restare sconcertati dal vedere uno stigmatizzato e pensare di imitarlo. Ecco, nella Leggenda Maggiore di Bonaventura, diciamo un dettaglio assente in tutte le altre, Francesco muore, si copre con una mano la ferita sul costato, quasi a dire che non è su quella che deve concentrarsi l'attenzione dei frati, e dice: io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni. Cioè Francesco quasi si fa un passo indietro dal proporsi modello, dice: voi dovete fare come a me, semplicemente imitando quello che ho fatto, cioè mettendovi alla sequela di Cristo. Quindi,
1: le domando, Francesco, professore, perché qui prego. È un punto nodale e particolarmente interessante. Prego. Ciascuno è chiamato a fare la sua parte seguendo Cristo. Certo. Abbiamo ancora un minuto. Qual è la parola che si sente rivolgere ai radioascoltatori pensando alla figura di San Francesco? Qual è l'augurio che desidera rivolgere alla luce delle tante agiografie che lei ha letto, che ha composto, che ha visto, studiato? Quale l'augurio?
0: L'augurio che, come Francesco fa nella Compilatio Assisiensis, Cristo appare, si sente la voce di Cristo risuonare per la montagna, dando ragione a Francesco che dice che il Vangelo deve diventare regola, e questa regola deve essere rispettata sine glossa, cioè senza interpretazioni, senza scappatoie, senza cavilli che in qualche maniera possano appunto far deragliare da quella norma di vita.
1: Il Francesco dunque ci riporta alla sorgente, al Vangelo. Io la ringrazio di cuore, professore, per la sua sottolineatura, perché ha offerto ai nostri radioascoltatori e anche a me la chiave per comprendere Francesco, ma anche per imparare a guardare ai santi, evitando di fermarsi all'apparenza, ma di andare al cuore. Chi si è lasciato affascinare da Cristo è perché ha accolto Cristo nel suo cuore e ha cercato di viverlo con tutto se stesso. Grazie infinite, professore.
0: Grazie a voi, grazie a lei. Buona serata.
1: Buona serata a lei, e saluto e auguro anche una buona giornata ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 4 ottobre, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, invochiamo la Vergine perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Il Papa, sulle orme di San Francesco, costruire pace e concordia tra i popoli. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. All'Angelus il Papa è tornato a invitare alla recita del Rosario unendosi all'iniziativa della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha lanciato una campagna per la prima settimana di ottobre fino alla festa della Madonna del Rosario per permettere a diocesi, parrocchie, scuole, comunità e famiglie nei diversi continenti di scegliere il giorno più adatto da dedicare a questa intenzione. Antonella Palermo.
3: Ricorrere al rosario affinché cessino le guerre e si costruisca la pace è l'appello che risuona oggi da Piazza San Pietro.
4: Perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
3: Leone annuncia poi, in occasione del 10° anniversario della esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia, l'incontro di una settimana a partire da mercoledì prossimo, che si terrà alla sua presenza in aula Paolo VI con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per fare il punto sulle famiglie di oggi, ascoltando le testimonianze di vescovi e coppie provenienti dai 5 continenti.
4: Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che, con l'aiuto di Dio, sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
2: E oggi, memoria liturgica del poverello d'Assisi, Leone XIV riflette sulla parabola dei vignaioli malvagi e ricorda il santo che riparò la Chiesa con fede, preghiera e amore fraterno. Il servizio di Lorena Leonardi.
4: Proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
5: Da Piazza San Pietro, gremita di 15.000 fedeli, si leva un applauso quando Leone XIV cita il poverello cui Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Il Papa collega la sua storia alla parabola dei vignaioli malvagi. Nessun rifiuto, spiega, spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. Sottolinea poi che la vigna da coltivare con giustizia è la chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte.
4: L'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
5: Edificata la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone povertà, letizia e sofferenza, San Francesco rimane un esempio per la capacità di sanare le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno.
4: Chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
2: Una notizia di cronaca internazionale: di 2 morti e 1 disperso il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito la Catalogna a causa della pioggia. Diverse strade sono state chiuse sia nella provincia di Barcellona che in quella di Girona. In chiusura torniamo sulla festa di San Francesco, che ci ricorda che la guerra non è un destino. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, quanto ha sottolineato questa mattina ad Assisi il cardinale Matteo Zuppi, presidendo la messa nella festa di San Francesco, nella basilica che porta il suo nome nell'ottavo centenario della sua morte. Il servizio di Giada Aquilino.
6: Solo se la pace è con tutti è davvero pace. Ha preso le mosse da uno sguardo sul mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli, oggi come secoli fa, l'omelia del cardinale Zuppi nella festa di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226 alla Porziuncola. Nella basilica di San Francesco, assiepata di fedeli, presenti il capo dello Stato italiano Mattarella e le autorità istituzionali di tutta Italia, di cui San Francesco è patrono assieme a Santa Caterina da Siena. Il presidente della CEI ha evidenziato come il poverello di Assisi continui a spingerci ad essere operatori di pace, per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Francesco ci ricorda, ha detto, che la guerra non è un destino e che la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile.
7: La sofferenza è enorme. Il divisore fa credere che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Con l'informazione è tutto, da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di

Chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Be the fine one, what's good enough?

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro.

0: 4. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
1: Certo, una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
0: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre
1: qui
0: ville.
1: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino. Abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri bene e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
0: I primi iscritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000?
1: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene il titolo da Var, ossia città fortificata, quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
0: Bandiera arancione del Touring Club Italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
1: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode perché è una città che merita proprio di essere visitata.
0: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità perché abbiamo anche dei murales all'interno del centro storico.
1: Sì, è stato bellissimo. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacro Monte di Varallo.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
1: Invito tutti a venire a Varallo, ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto, quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima, con tutte queste belle frazioni.
0: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
1: Io a Varallo, suma qui che va spicciuma.
0: E adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
2: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.
0: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
2: Sì, Varallo come sapete è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori diciamo di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto insomma soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte, c'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
0: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel polittico.
2: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
0: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
2: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633, epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in Alta Valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria, che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
0: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
2: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé. C'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei papi.
0: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
3: Benvenuti, ci troviamo all'interno di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento. Il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacro Monte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacro Monte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine, che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio, potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni, ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza. Ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo, ma ancora il ciclo di teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il 500 e il 700 che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
0: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio.
3: Partirei appunto dal pane a lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta alla materia prima. Passiamo poi alla versante caseario, alla toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquet, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto tipico della tradizione anche del nostro ristorante. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari, viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è il, appunto, il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente nostrano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi. Quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
0: Io presenterei questa, che è un'eccellenza di Varallo.
3: Sì, è unicità proprio, è la miaccia, è un prodotto cotto con questo ferro, è molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
0: Presentiamo i primi.
3: Certo, allora qui il primo, c'è un richiamo alla ricotta, questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine, e passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale.
0: Perché qui c'è un carnevale importante.
3: Sì, molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio, la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
0: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
3: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca. Quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
0: Poi presenterei i salumi.
3: I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.
0: E poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
3: Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
0: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo, e parte della storia l'abbiamo qui dentro, perché abbiamo dei libri importanti.
4: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo, che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacromonte, che furono requisiti dal Comune di Varallo. Il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca, che ha due anime, l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti, che c'è stata finanziata dal Lions Club Valsesia.
0: E c'è un libro importante.
4: Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacromonte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacromonte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
0: Ma che cos'è il puncetto?
4: Il puncetto è il nostro vanto, fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo, che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle. E la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di Puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di Puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
0: E Varallo è anche città della musica?
4: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni, violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio, con concerti a cadenza pressoché settimanali.
0: E poi abbiamo l'Alpà.
4: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali e artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale che richiama migliaia davvero di persone.
0: Con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacro Monte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte.
5: Il Sacro Monte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il Cenacolo, che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari, e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo, che venne qui nel 1571 e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacromonte, no? Quel distico attribuito a San Carlo. Questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacromonte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nell'oscurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caimi, secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della basilica. Basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
0: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
5: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacromonte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi per diversi motivi adesso non si può più accedere all'interno, se non eccezionalmente come nel vostro caso.
0: Quante sono le cappelle in totale?
5: Le cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui, che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose, e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta, perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.
0: Questo è il Sacromonte più antico del Piemonte?
5: È il primo, perché 1491 termina la costruzione del sepolcro, e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
5: Venite a Sacromonte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è i misteri del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte.
0: Grazie a Don Angelo, e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Varallo, città del Sacromonte.
6: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal transito, dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia, colui che è stato scartato è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
2: In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
1: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del Padre del Figlio per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà. E il terzo giorno però risorgerà, divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino, questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme, Gerusalemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo, già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei, ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele, ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano, perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio, cioè il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo, Israele, attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli, perché Dio è padre e non è padrone, e quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui, associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione e di libertà, è capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore, ma di grande stima del Creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti. E allora ecco che il dramma inizia, proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme: quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele in fondo sono stati rifiutati. Pensate uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre davanti a questa crudeltà ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari, dicendo si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari, invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città. Lo dice molto chiaramente la lettera agli ebrei, la morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda: ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa, dei credenti, fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato, secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città, per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotta al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava a Solingo nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato, e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito, intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: piango la passione del mio Signore. È più conosciuto questo episodio con l'amore non è amato, piango l'amore che non è amato. Ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù, che si consegna agli uomini e si consegna al Padre, lo fa perché amante. Non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere la passione del mio Signore è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre. Una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora Francesco piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questo è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, e beh, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui, in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi, per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella Passione, che è il Cristo amante.
0: Sulla strada, a cura di...

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte.

indossare tante volte diverse pagnotte. E dopo il radunarsi, ecco, che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie Eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote, chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa.

0: centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccogliere quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
1: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
0: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così, con tutto il cuore, all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve, nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica, associata alla lettura del Vangelo, mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è, dopo la prima lettura, che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico, né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia, ecco il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il Salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel Salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il Salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. E dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo. Dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo, e dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia richiama il significato antico di queste coppe della Beraka ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel Messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del Santo, a Dio tre volte Santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che con molta sintesi e in maniera molto veloce abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostata. comportandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? da mesi o da anni.
1: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
0: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò e attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
0: Grazie io a voi tutti e buona domenica.
1: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: #PopTheology

0: ได้เลยทำไมแกสั่นด้วยอ่ะ
1: แท็กซี่

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. E in effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto, ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato. Diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

0: Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto, ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura. Quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita, che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita. E specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la bellezza della diversità, raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Cosa significa prendersi cura? Lo sa bene la grande famiglia di iCare, la cooperativa sociale di comunità nata qualche anno fa a Cerreto Sannita, un paese della provincia di Benevento. Fortemente voluta dall'allora vescovo Monsignor Mimmo Battaglia, oggi cardinale e arcivescovo di Napoli, iCare vuole prendersi cura di tutte le fragilità esistenti sul territorio, in particolar modo di coloro che vengono meno attenzionati dalla società, ossia degli adulti con disabilità e delle loro famiglie, come ci spiega Don Matteo Prodi, presidente della cooperativa.
2: Questo è un territorio che fa parte delle aree interne, c'è una questione di spopolamento, di mancanza di lavoro, di povertà educativa, molti disabili presenti sul territorio. E quindi quando poi lui mi ha anche parlato della cooperativa iCare, in qualche modo che aveva già creato da qualche mese, alcuni tasselli si sono messi insieme, quindi io sono come rimasto folgorato da questa realtà, onestamente parlando, che la presenza di questi ragazzi è il tesoro più prezioso che abbiamo, nel senso che la loro vita qui rifiorisce. Sono tutti ragazzi adulti, cioè sono usciti dalle scuole superiori, perché purtroppo in Italia funziona così, che finché vai a scuola sei seguito, quando esci dalla scuola sei abbandonato completamente. E quindi la disabilità adulta è un problema grandissimo. E quindi c'è assolutamente bisogno, non solo per fargli passare la giornata, ma anche per, sperando che davvero questo si possa fare, possa essere educato a un lavoro, possa avere le abilità per un lavoro, perché poi c'è anche il tema della sussistenza di queste persone dopo i genitori. In Italia si sta lavorando molto intensamente su questa questione del dopo di noi. Noi vorremmo portare un piccolo contributo, cioè fornire a questi ragazzi la possibilità anche di essere assunti in qualche forma e quindi non avere solo la giornata occupata, ma anche possibilità di sostenersi, proprio perché il lavoro anche per loro è assoluta dignità.
1: Diverse sono le attività e i laboratori che iCare porta avanti, come il corso di ceramica, quello di musica e quello di pasticceria. Il laboratorio Dolcemente oggi è diventato una realtà conosciuta e diffusa sul territorio, come racconta il giovane Marco, responsabile del laboratorio coinvolto nel progetto sin dal principio.
3: Ad oggi abbiamo un gruppo di circa 30 ragazzi che si alterna nei vari turni con cadenza settimanale o bisettimanale. Alcuni dei nostri ragazzi, dopo aver fatto un percorso di ormai 5-6 anni, dall'anno scorso hanno cominciato anche a lavorare, ad apprendere qualcosa in più attraverso il servizio di refezione scolastica. Noi ci occupiamo delle mense di diversi istituti scolastici e i nostri ragazzi che hanno fatto un percorso all'interno del laboratorio sono diventati pronti per poter occuparsi sia della cucina che del servizio all'interno delle scuole.
1: Accanto ai laboratori ci sono attività di agricoltura sociale, ma anche una casa di accoglienza per donne vittime di violenza e un progetto di valorizzazione dei beni culturali del territorio.
2: Noi abbiamo varie attività, abbiamo una casa rifugio dove abbiamo alcune stanze in cui le donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare, eventualmente con i figli se ci sono, possono essere ospitate proprio per ricostruire la vita da capo. Partendo sempre dal territorio c'è un'altra bellissima cosa che è il MILA, Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani. Quindi è un museo ma itinerante perché si colloca a Sant'Agata dei Goti, che è importantissimo per due motivi. Uno, perché è un borgo bellissimo da tantissimi punti di vista, ha origini anche romane, quindi ci sono tantissime storie da raccontare, ci sono musei, chiese che sono assolutamente delle perle preziosissime da visitare, e più c'è la perla preziosissima che è Sant'Alfonso Maria dei Liguori, vescovo nel 700 di questo borghetto. Lui è nativo di Napoli, avvocato, ha lasciato il foro perché aveva perso una causa e si è dedicato alla giustizia di altro tipo, cioè quella, la giustizia che viene da Dio. È uno dei più grandi teologi italiani mai esistiti, soprattutto si è occupato di morale. E questo è importante perché vuol dire anche che attraverso la riscoperta di Sant'Alfonso si può lanciare anche un messaggio molto importante sulla misericordia di Dio, su un Dio che ci viene sempre incontro, che si cura dei poveri e della fragilità delle persone.
1: Partire dalle ferite del territorio, sapendo che queste sono comunque abitate da bellezza e rendere le opportunità di crescita, di sviluppo e progresso umano. Questo è il sogno di iCare, di quella chiesa che davvero può accompagnare da vicino la vita delle persone per fare nuove tutte le cose.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio di sabato e naturalmente anche di domenica, l'appuntamento con le classifiche dell'estate qui su Blu 2000 in questo weekend di Ferragosto. Come va questa giornata calda come al solito? Magari qualcuno è in partenza, qualcuno farà una gita fuori porta, qualcuno è impegnato a lavorare, quindi vi abbracciamo veramente tutti, raccontateci le vostre vacanze, il vostro lavoro, la vostra vita quotidiana anche in questo fine settimana in cui in un'ora bella piena di musica e di emozioni dalle 14 alle 15, ecco scusa, ero un po' frastornato con l'orario visto il caldo, siamo insieme in questi 60 minuti quasi per raccontarci e raccontarvi cosa è accaduto nel passato per quanto riguarda la musica, delle classifiche di un tempo che fu, quindi l'estate. Non torneremo indietro di tantissimo, come vi avevamo già anticipato all'interno delle parole dell'estate durante la settimana. Sapete che durante il pomeriggio poi dalle 14 alle 16 vi anticipiamo, vi diamo delle piccole pillole di anticipazioni di quello che ascolteremo proprio oggi e quindi quello che ascoltiamo nel weekend. Quindi iniziamo subito ritornando indietro nel tempo, sono passati soltanto 4 anni, quindi diciamo che il 2022 ritornando quasi all'altro ieri ce lo ricordiamo forse meglio rispetto ad altri anni del passato, e in questo caso la nostra memoria attiva va indietro di qualche anno, 2022 per l'appunto, per l'estate in cui in Italia c'erano ovviamente dei tormentoni di quel periodo che già insomma scarseggiavano dal punto di vista numerico come oggi, nel senso che sono tante le canzoni ma nessuna si può diciamo fregiare del titolo di tormentone perché sono un po' tutte equivalenti, cioè le canticchiamo un po' tutte, quindi non c'è più una canzone regina rispetto ad altre. E anche nel 2022, in quell'estate, in Italia si presentava la medesima situazione, iniziando proprio dalla numero 10, dal fondo della classifica, dove troviamo forse una delle canzoni simbolo di Annalisa, che è diventato un vero tormentone per quanto riguarda invece la sua discografia. Parliamo di Bellissima, che andava per la maggiore in quel periodo, ma si piazzava soltanto, si fa

È la canzone simbolo di Lizzo di quel periodo, estate 2022 in Italia, la sua About Damn Time, con cui si è fatta conoscere al grande pubblico. Recentemente invece si è dovuta difendere da certe accuse, ha allontanato le persone che le facevano stare male, insomma le facevano passare, diciamo, quel brutto quarto d'ora, ed è arrivata a scoprire finalmente se stessa. Da questo è nato il suo ultimo album recentissimo, in cui trasforma un termine usato per denigrare le donne in qualcosa di positivo. C'è un'altra parola offensiva di cui le piacerebbe rovesciare il significato, quella di grasso o grassa, che viene data a una persona quando è in carne, diciamo così. E ricordiamo che tutto questo è nato anche dal disco precedente dal titolo Special, che è diventato più difficile, più dura, ha detto lei, soprattutto a partire dal febbraio del 2025, quando diciamo ha riflettuto sulla sua vita e anche su determinate circostanze. Ma Lizzo, diciamo che non si è lasciata abbattere dalle critiche, un po' come ha fatto Ariana Grande in quest'ultimo periodo. Sapete che si è ritirata dalle scene, la decisione è stata meditata a seguito anche dei suoi numerosi attacchi in rete, e devo dire che Lizzo invece, in barba a tutti gli odiatori seriali, va avanti per la sua strada alla grande. La sua canzone era la numero 8, About Damn Time, nell'estate del 2022. Al numero 7 l'emozione e la voce di Marco Mengoni con Mi Fiderò, una canzone featuring Madame, che ricordo a tratti, non la ricordo benissimo, quindi non l'ascoltiamo in questo momento, l'ascolteremo magari successivamente, perché oggi ci concentriamo anche sul sound di una band che torna spesso e volentieri a farci visita, ovvero i Black Eyed Peas. Anche nel 2022, in quell'estate, andavano in maniera veramente spedita verso il successo grazie a Don't You Worry, la canzone featuring Shakira e David Guetta, numero 6.

Vi ricorda qualcosa in particolare, un periodo particolare della vostra vita in quell'estate non tanto remota del 2022, praticamente l'altro ieri? Fateci sapere a diretta @radiumblu.it con un bel messaggio. Siete benvenuti anche per raccontarci questo Ferragosto, questo periodo molto caldo, e cosa state facendo in particolare. Con Don't You Worry, la canzone che abbiamo lasciato, featuring Shakira, David Guetta, erano i Black Eyed Peas alla numero 6. Alla numero 5 è una canzone che ha fatto la storia di quell'estate per quanto riguarda la musica italiana. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono ritornati alla grande anche in quest'estate 2026 con Sorry, Scusa, Lo Sento, in questo caso la canzone Giovani Wannabe. E noi parliamo di loro perché il tour Stadi 2027 è stato abbondantemente già preannunciato e continua ad allargare i suoi orizzonti, diciamo così. C'è stato tanto entusiasmo suscitato dall'annuncio delle prime tappe. La band bergamasca ha ufficializzato 3 nuovi appuntamenti che confermano quindi la richiesta anche straordinaria da parte dei fan, del pubblico, l'attesa per quello che si preannuncia davvero uno degli eventi musicali più importanti dell'estate del prossimo anno. Quindi raddoppiano gli show di Torino e Milano e si aggiunge anche una nuova data a Napoli. Quindi vediamo le nuove date, che sono Torino il 13 giugno 2027, ve lo ricordo, il prossimo anno, perché quest'anno non sono in tour i Pinguini Tattici. Milano 18 giugno 2027, Napoli 28 giugno 2027. E questa è Giovani Wannabe alla numero 5, estate 2022.

Esattamente alla metà della top 10 della classifica dell'estate 2022 in Italia, Pinguini Tattici Nucleari appena ascoltati qui su Blu 2000 con Giovani Wannabe. Questo è l'appuntamento con le classifiche dell'estate in questo weekend insieme per raccontarvi che la numero 4 è Dance, perché c'è stata, diciamo, l'unione artistica proprio in quell'anno, un tormentone estivo insieme alla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso, tanti auguri a lei che ha appena compiuto 40 anni, ed è stata scelta tra l'altro da Ermal Meta per il concertone del 22 agosto per la Taranta, ecco, non l'Atalanta, la squadra, la Taranta con la R. È una sorta di prova generale, l'aveva già fatta, lo ricorderete magari nel 2009, se siete fan di Alessandra, con la sua prima partecipazione alla serata musicale di Melpignano, e quest'anno si replica con il sì definitivo. La cantante salentina si concede sui social anche per ufficializzare la sua partecipazione insieme a Ermal Meta quest'anno. E quindi devo dire che in quell'anno si univa alla musica dance, quella dei DB Boulevard, che riprendeva una loro storica canzone dal titolo Point of View, è praticamente un tormentone di qualche anno prima. La canzone in questo caso si intitola Camera 209. Alessandra Amoroso insieme ai DB Boulevard erano alla posizione numero 4.

Numero 4, estate 2022 in Italia, c'era la musica di Alessandra Amoroso, la sua voce con Camera 209 insieme ai DB Boulevard. Saliamo, siamo nella zona del podio, al numero 3 un'altra canzone che veniva dritta dritta dal Sanremo di quell'anno, ovvero Dove si balla, tormentone vero e proprio di Dargen D'Amico. E vi devo dire la verità, pur essendo una classifica molto recente dell'estate, io le canzoni che poi mi colpiscono le ricordo un po' tutte, forse questa non mi aveva colpito particolarmente all'epoca ed è per quello che l'avevo quasi rimossa. Parliamo di Bam Bam, la posizione numero 2 che andiamo ad ascoltare, di Camila Cabello, ma non è da sola, insieme a Ed Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

E voi la ricordavate questa canzone di Camilla Cabello, fresca estiva, che occupava la posizione numero 2 nella chart del 2022 in Italia, era l'estate ovviamente di quel periodo, Bam Bam insieme a Ed Sheeran. Siamo arrivati alla vetta, inevitabile anche cantare italiano quando si parla di pseudo tormentoni che rimangono nel tempo, forse questa canzone è rimasta più di altre da quell'estate del 2022 e quindi non ci resta che ascoltarla. La vetta della classifica dell'estate 2022 in Italia era occupata da Fedez con La Dolce Vita insieme a Tananai e Mara Sattei, numeri 1.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Ancora buon weekend, buon pomeriggio alle classifiche dell'estate qui su In Blue 2000, ci seguite anche dall'app, mi raccomando scaricatela, la nostra app ufficiale Play 2000, totalmente gratuita dallo store del vostro smartphone, così ci ascoltate, perché no, in ogni luogo e soprattutto anche nel vostro luogo di villeggiatura, se siete in partenza, siete già partiti, siete collegati dalla spiaggia, dal mare, ovviamente anche dalla montagna, dal lago, certo, le citiamo tutte le località, le vogliamo citare tutte in questo pomeriggio, quindi siete i benvenuti e quindi scriveteci anche diretta a radioinblue.it. Voltiamo decisamente pagina dopo la chart del 2022 e passiamo all'estate attuale, quella fatta dalla classifica di In Blue 2000, cioè quella che andiamo ad affrontare adesso, che andiamo a scalare, e anche quella di Air One con le canzoni che più sono

ascoltate in radio e lo sono state negli ultimi 7 giorni. La top 10, vi ricordo che ci sono state 2 nuove entrate nella chart ufficiale della nostra, vostra radio preferita, Savas and Dirk, in Blue 2000. Al numero 20 Beyoncé con Morning You Dong, che ha segnato il suo ritorno in musica, e al numero 11 la nuova di Sombra, una bella ballata romantica dal titolo My Body's Ready. Non l'ascolteremo, ma ascoltiamo, anzi vi diciamo subito che al numero 10 troviamo Bruno Mars con Oh My Soul in posizione stabile. La numero 9 in salita c'è Mr. Harry Styles con Dance No More.

E questo signorino qui, Harry Styles, ha battuto un record molto importante di concerti a Wembley e ha pianto anche sul palco lo scorso mese di luglio, perché l'ex One Direction ha superato addirittura i Coldplay e Taylor Swift con 12 live, pensate, nello stadio di Londra in un anno solare, quindi ha battuto ogni record, oltre a tutti quelli che ha battuto naturalmente in fatto di vendite di dischi e di preferenze da parte dei suoi fan a livello planetario. Harry Styles nella chart di Blue 2000, Dance No More in salita al numero 9. Alla 8 troviamo in posizione stabile Partenope, la canzone di Mark and Cremont con Serena Brancali, The Colors, occhio perché li ritroveremo dopo, mentre al numero 7 ritornano quest'anno i Pinguini Tattici Nucleari, li abbiamo ascoltati prima con Giovani Wannabe, in questo caso la canzone attuale Sorry Scusa Lo Siento. Al numero 6 Tommaso Paradiso con Agitare, Coca-Cola in discesa rispetto a 7 giorni fa, ed è in discesa anche Gaia con Bossa Nostra al numero 5. Saliamo a questo punto alla numero 4, dove è in salita la ballata romantica molto bella, quella nuova di Benson Boone, si intitola The Time of My Life.

Vicinissimi al podio della chart ufficiale di In Blu 2000, quella che vi stiamo raccontando, per fare come al solito i confronti tra le canzoni del passato musicale, oggi c'era l'estate del 2022, e anche quelli attuali, le canzoni che vanno per la maggiore proprio in questo periodo. E abbiamo incontrato proprio la canzone di Benson Boone alla numero 4. Attenzione, entriamo subito alla numero 3, dove troviamo Ermalmette e Trigno. Loro sono in salita con Irrecuperabile.

Questo è l'anno dei duetti, lo dicevamo, tantissimi artisti già dalla scorsa primavera insieme per presentare le loro canzoni, che poi giustamente sono entrate di diritto tra le canzoni più ascoltate durante quest'estate 2026. Tra queste un mini tormentone e questa irrecuperabile in salita, Ermal Meta e Trigno nella chart di Blue 2000 alla numero 3. Alla numero 2 perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa Angelina Mango e Marco Mengoni, che comunque ascolteremo dopo con la loro Canto d'amore. La nuova numero 1 della nostra chart è Antidroga, in salita Emma con Fabri Fibra. Tra l'altro Emma si sta divertendo moltissimo in questo periodo insieme alla sua amica Elisa, scatenate davvero nella loro vacanza in Islanda, che è documentata online, quindi via web, attraverso i loro social, tra natura e musica, e sono state tra l'altro anche al concerto di Bjork. Nuova numero 1, Emma, Fabri Fibra, la numero 1 è Antidroga in salita. Mas...

0: dell'estate.
1: Un saluto lo mandiamo volentieri anche a chi ci segue dal DAB, li salutiamo poco ma ci sono anche loro, 728 del Digitale Terrestre, il nostro canale, e naturalmente vi invitiamo anche a scaricare ancora una volta la nostra app Play 2000, in ogni luogo ci seguite, anche dal sito play2000.it. Siamo al momento in cui voltiamo ancora pagina con la chart ufficiale di Air One, i cui dati sono stati aggiornati proprio nella giornata di ieri, e siamo pronti a scalare la classifica della top 10 dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dove troviamo alla numero 10 in discesa Anna con White Girl West, mentre al numero 9 in salita Danceteria di Madonna. Numero 8 abbiamo in discesa i Ritmi Latini di Karol G insieme a Manu Chao con Vagando per il Mondo, mentre al numero 7 in salita la nostra numero 1 della chart di Blue 2000, tra l'altro ascoltata pochi secondi fa, Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Numero 6 in discesa Canto d'Amore con Marco Mengoni, e c'è anche Angelina Mango.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo è l'Airplay radiofonico nazionale con i dati aggiornati di Erwan degli ultimi 7 giorni, al numero 6 in discesa Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Numero 5 scende anche Samurai J con Flamenco Paranoia e andiamo alla numero 4 dove scende anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Fresche, divertenti, anche a tratti. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola in quest'estate 2026 con la sua canzone, la numero 4 in discesa nella chart di Air One, dove scendono anche i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 3 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Saliamo alla 2, perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Questi ultimi tra l'altro si sono esibiti con grande emozione proprio l'altro ieri all'interno del live, l'ultimo, forse uno degli ultimi live di quest'anno ad Asiago Live. Molta emozione perché loro erano già stati lì su quel palco di Asiago nell'estate del 2015 e Stash lo ha raccontato con tante emozioni a pochi mesi dopo la vittoria ad Amici, quindi un bellissimo ricordo e anche una bellissima emozione tornare nello stesso luogo in cui si è stati bene, diciamo, anche nel passato. Partenope è la canzone che troviamo alla numero 2 in discesa.

C'è una bella inaspettata sorpresa alla numero uno, e quindi ve la dico subito perché hanno perso la vetta Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Sono scesi dalla 1 alla 2 con Partenope appena ascoltata, e qui su Blue 2000 vi diciamo che nella chart di Arwan svetta questa settimana a sorpresa, ma siamo molto contenti anche perché ha attraversato un periodo non proprio facile. Ricorderete la caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, che l'aveva costretta a riprogrammare il tour estivo. Parliamo di Noemi, che ovviamente è uscita già da un po' dall'ospedale e adesso ricomincia i suoi live, e lo ha comunicato tramite la sua pagina Instagram, e ha comunicato il suo ritorno ufficiale tra il pubblico dopo questa rovinosa caduta, di cui ha sorriso anche lei. Diciamo la verità, insomma, è stata molto ironica. Ha detto: domenica riparto con il tour, proprio questa domenica. È un grande regalo poter tornare a fare quello che amo dopo lo spavento iniziale, la paura anche di essermi fatta molto male era stata grande e mi ha fatto sentire fragile, ma adesso si è ripresa, e grazie anche ai fan, che ha ringraziato appunto attraverso i suoi social. La nuova numero uno della settimana è di Noemi con Tu cosa fai questa sera. Io vi saluto e grazie per essere stati con noi alle classifiche dell'estate qui su In Blue 2000. Buon pomeriggio e buon weekend di Ferragosto. Stare con

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 4 ottobre, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, invochiamo la Vergine perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Il Papa, sulle orme di San Francesco, costruire pace e concordia tra i popoli. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. All'Angelus il Papa è tornato a invitare alla recita del Rosario unendosi all'iniziativa della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha lanciato una campagna per la prima settimana di ottobre fino alla festa della Madonna del Rosario per permettere a diocesi, parrocchie, scuole, comunità e famiglie nei diversi continenti di scegliere il giorno più adatto da dedicare a questa intenzione. Antonella Palermo.
3: Ricorrere al rosario affinché cessino le guerre e si costruisca la pace è l'appello che risuona oggi da Piazza San Pietro.
4: Perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
3: Leone annuncia poi, in occasione del 10° anniversario della esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia, l'incontro di una settimana a partire da mercoledì prossimo, che si terrà alla sua presenza in aula Paolo VI con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per fare il punto sulle famiglie di oggi, ascoltando le testimonianze di vescovi e coppie provenienti dai 5 continenti.
4: Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
2: E oggi, memoria liturgica del poverello d'Assisi, Leone XIV riflette sulla parabola dei vignaioli malvagi e ricorda il santo che riparò la Chiesa con fede, preghiera e amore fraterno. Il servizio di Lorena Leonardi.
4: Proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
5: Da Piazza San Pietro, gremita di 15.000 fedeli, si leva un applauso quando Leone XIV cita il poverello cui Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Il Papa collega la sua storia alla parabola dei vignaioli malvagi. Nessun rifiuto, spiega, spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. Sottolinea poi che la vigna da coltivare con giustizia è la chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte.
4: L'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
5: Edificata la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone povertà, letizia e sofferenza, San Francesco rimane un esempio per la capacità di sanare le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno.
4: Chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
2: Una notizia di cronaca internazionale: di 2 morti e 1 disperso il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito la Catalogna a causa della pioggia. Diverse strade sono state chiuse sia nella provincia di Barcellona che in quella di Girona. In chiusura torniamo sulla festa di San Francesco, che ci ricorda che la guerra non è un destino, la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, quanto ha sottolineato questa mattina ad Assisi il cardinale Matteo Zuppi, presidendo la messa nella festa di San Francesco nella basilica che porta il suo nome nell'ottavo centenario della sua morte. Il servizio di Giada Aquilino.
6: Solo se la pace è con tutti è davvero pace. Ha preso le mosse da uno sguardo sul mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli. Oggi, come secoli fa, l'omelia del cardinale Zuppi nella festa di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226 alla Porziuncola. Nella basilica di San Francesco, assiepata di fedeli, presenti il capo dello Stato italiano Mattarella e le autorità istituzionali di tutta Italia, di cui San Francesco è patrono, assieme a Santa Caterina da Siena. Il presidente della CEI ha evidenziato come il poverello di Assisi continui a spingerci ad essere operatori di pace, per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Francesco ci ricorda, ha detto, che la guerra non è un destino e che la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile.
7: La sofferenza è enorme. Il divisore fa credere che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Con l'informazione tutto, da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buona domenica.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. E in effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto, ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato. Diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto, ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella

0: pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi, prima o poi, fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco. Esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita. Che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
2: Sono queste le canzoni che ascoltiamo durante la settimana e che riproponiamo puntualmente in questa nuova stagione delle classifiche del weekend. Ormai abbiamo archiviato l'estate con tutti i grandi successi del passato, quelli che abbiamo riascoltato volentieri in queste settimane estive belle calde, ed è un weekend diciamo caldo tra virgolette dal punto di vista della musica, perché ritorniamo alle nostre vecchie buone abitudini anche in questo fine settimana su In Blu 2000. Ben ritrovati, ci sono le canzoni che abbiamo ascoltato in settimana all'interno dei nostri pomeriggi con le classifiche, ve lo ricordo, appunto quotidiano dalle 14 alle 15, a partire dalla chart Italia, e poi andremo avanti anche con la chart di In Blu 2000 e alla fine anche quella di Air One con tutti i singoli più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Vi sarete accorti che non abbiamo ancora toccato l'argomento canzoni internazionali, soprattutto nella sezione Billboard 800, ma riprenderemo anche questa buona vecchia abitudine durante la prossima settimana all'interno delle classifiche. E vi dico già che nel nuovo weekend di In Blu 2000, per quanto ci riguarda in questo 26 settembre, ma anche nella giornata del 27 domenica ci ascoltate appunto in replica, in quest'ora bella piena non tratteremo più i libri e il cinema, che comunque sono presenti nelle classifiche durante la settimana. Il giorno diciamo che scegliamo abitualmente quello del giovedì, però potrebbe cambiare, ve lo dico, anche perché insomma questi dati poi diventano un po' vecchi, no? Da un giorno all'altro, e quindi anche i libri possono subire delle trasformazioni per quanto riguarda le posizioni di classifica, anche gli stessi film al cinema, visto che escono anche le nuove entrate nella giornata di giovedì, quindi ci sembrava consono et opportuno non raccontarvi diciamo i dati magari un po' vecchiotti di qualche giorno. Ma invece vi raccontiamo cosa è accaduto in settimana con la chart Italia. Iniziamo subito con la top 10, il fondo della classifica occupato da Samurai J con la sua Flamenco Paranoia in discesa. Alla numero 9 scendono anche Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, questa è Partenope.

La Chart Italia ad aprire le danze della nuova stagione con le classifiche del weekend. Buon fine settimana a tutti voi, naturalmente insieme anche per ascoltare le canzoni che ci hanno accompagnato durante l'estate, come questa Partenope insieme a Serena Brancale The Colors, prodotta da Merck & Cremont, numero 9 in discesa. Alla numero 8 abbiamo in salita il nuovo singolo di Julie insieme a Brescia dal titolo Serenamente, mentre invece saliamo di un gradino per trovare anche Ernia con Dedica, una delle canzoni italiane che vanno per la maggiore in questo periodo. Si sale ancora, numero 6 abbiamo la new entry questa settimana tra le canzoni italiane, Elisa con la sua Kintsugi, e la numero 5 di due protagonisti che si sono uniti anche dal punto di vista generazionale, Alfa e Gigi D'Alessio, che hanno lanciato insieme questa canzone Genova e Napoli, che è stata presentata per la prima volta allo stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A, quindi un brano che celebra l'unione sportiva e anche l'unione di queste due città legate da passioni e sentimenti differenti ma comuni anche da molti punti di vista. E quindi Alfa e Gigi D'Alessio hanno pubblicato Genova e Napoli, presentato proprio durante il mese d'agosto, attesa collaborazione per questa canzone. E lui, Gigi D'Alessio, ha spiegato che Genova e Napoli si parlano da sempre, cioè sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie e le canzoni sono sempre arrivate e ripartite, e non è un caso che prima ancora che nascesse anche il Festival di Sanremo come lo conosciamo oggi, sia arrivata proprio a Sanremo, si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana che precedeva insomma tutto il festival che conosciamo appunto adesso. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, numero 5 in salita nella Chart Italia. Un amore.

0: dividerà.
1: E qui ragazzi non si scherza, c'è il sentimento, grazie ad Alfa e Gigi D'Alessio con la loro Genova e Napoli in salita alla numero 5. Numero 4, la new entry più alta per quanto riguarda le canzoni italiane degli ultimi 7 giorni, si intitola Casini di Marrakesh con Gue. Alla numero 3 entriamo ufficialmente nella zona del podio, Fabri Fibra sale insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya, canzone da tenere d'occhio, anzi d'orecchio diciamo così, perché l'ascolteremo più tardi, mentre al numero 2 l'ascoltiamo tra poco. Intanto vi racconto che la nuova numero 1 della Chart Italia è la canzone Parlar d'amore di Safe, e c'è un motivo per cui non l'ascoltiamo adesso, l'ascolteremo dopo, non fatemi troppe domande, mentre invece ascoltiamo la posizione numero 2 occupata da Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Voltiamo pagina, abbiamo archiviato la Chart Italia, la numero 1 occupata da Safe con Parlar d'amore, ma abbiamo ascoltato la numero 2 in discesa, quella di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ci piace ancora agitare questa Coca-Cola estiva perché ci siamo affezionati alle alte temperature, adesso che diciamo fa un po' più freschino, ma neanche più di tanto perché in questo weekend le temperature si sono rialzate, abbiamo un po' di nostalgia del caldo. Non lo dico troppo forte perché poi quelli che soffrono veramente il caldo, e lo soffro anch'io, credetemi, potrebbero anche storcere il naso, anche a ragione. Allora, dopo la Chart Italia vi raccontiamo e ci raccontiamo insieme la bella classifica nuova che riguarda la nostra radio, quindi in Blu 2000, la chart ufficiale dei più programmati, con le nuove entrate che ascolteremo anche se sono oltre diciamo la top 10. E io comincerei proprio a raccontarvi la canzone che sta alla numero 18, new entry tra le 4 di questa settimana, alcune le ascolteremo, altre no, e quindi attenzione perché troviamo una giovanissima Ariete e una giovanissima Angelina Mango con il loro singolo Che bella vita. Uscirà invece il 2 ottobre Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete, anticipato appunto da questo singolo che andiamo tra poco ad ascoltare. L'album arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo disco di Ariete dal titolo La Notte, racchiude questo percorso artistico che la cantante ha compiuto in questi anni. Tutti tornano a casa e questo concetto universale, ha spiegato lei, che ognuno può riconoscere e interpretare. Casa può essere protezione, il viaggio di ritorno e la corsa, diciamo, tra le braccia di una persona cara, il calore di una serata trascorsa magari con la propria famiglia. Questo è il significato della canzone alla numero 18, new entry della chart di Blu 2000, Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Ascolteremo quasi tutte le new entry della settimana all'interno della chart di Blue 2000. La prima nuova entrata l'abbiamo incontrata alla 18, Arieta, Angelina Mango con Che bella vita. Continuiamo a raccontarvi che questa settimana Sienna Spyro si rende protagonista dopo Material Lover, il suo penultimo singolo, ritornata, e la troviamo in nuova entrata al numero 14 con questa Great Expectation.

Da una nuova entrata all'interno della chart di Blue 2000 questa settimana, new entry alla 14, Great Expectation, le Sienna Spyro. Passiamo a un ex new entry che troviamo giusto giusto all'ingresso della top 10. Parliamo di Leon Bridges, questo cantautore statunitense. Le prime esibizioni in pubblico per lui, che arriva dal Texas, sono avvenute in serate anche per musicisti amatoriali, durante le quali Bridges, al tempo impiegato come lavapiatti, viene notato da diversi agenti discografici e musicali. Quindi il musicista decide, infine, grazie anche all'attenzione che è suscitata dai primi singoli pubblicati sul finire del 2014, di firmare con la prestigiosa etichetta Columbia Records. Le prime canzoni di Leon Bridges definiscono già il suo stile musicale bello, allegro, tosto, ispirato al soul, al rhythm and blues degli anni 50 e 60, con questa particolare affinità alle sonorità e alla personalità di Sam Cooke, cui il cantante di Fort Worth è stato frequentemente associato, soprattutto per il timbro vocale, adesso ve ne accorgerete, anche per lo stile dal sapore un po' retro. Nella chart di Blue 2000 sale alla numero 10 la sua Talk It Over.

Questi sono i più programmati in Blu 2000 degli ultimi 7 giorni. Abbiamo iniziato con la top 10 alla numero 10, Leon Bridges con Talk It Over, ex new entry in salita. Numero 9, stabile Sambre con My Body Isn't Ready. Mentre al numero 8, un'altra nuova entrata è quella di Elisa con Kintsugi, ma non l'ascoltiamo adesso. Numero 7 invece li ascoltiamo, Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

Numero 7 scendono questa settimana nella classifica della vostra, nostra radio preferita, ovvero in Blu 2000. Ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dall'app Play 2000, ovviamente. Dicevo, Emma e Fabri scendono con Antidroga, tra l'altro Emma che ha chiuso trionfalmente con la tappa all'ippodromo SNAI San Siro di Milano, quella che era stata poi rinviata diciamo per il maltempo, e ha chiuso questa tournée estiva con l'atteso appuntamento live sul palco appunto di San Siro di Milano. E dopo lo spettacolo ovviamente ha scritto anche un post sul profilo Instagram da oltre 6 milioni e mezzo di follower, giusto per farvelo notare. Ce l'abbiamo fatta, ha scritto Emma, è stato incredibile, voi siete il mio posto del cuore. E già nel corso della serata Emma aveva annunciato alcuni appuntamenti live in programma nel 2027, ad esempio il 23 ottobre darà il via a questa tournée con lo spettacolo in scena all'Unipol Forum di Milano, previsti concerti anche a Padova e Roma e poi infine in Napoli. Biglietti già in vendita, attenzione, quindi dal 23 ottobre fino al 29 ottobre ci sono tutte queste nuove date da tenere d'occhio per i concerti di Emma Marrone. Al numero 6 troviamo la più alta nuova entrata di questa settimana nella chart di Blu 2000, Alfa, Gigi D'Alessio, che abbiamo incontrato prima nella chart Italia con la loro Genova e Napoli. Al numero 5 abbiamo in salita Ernia con Dedica. Numero 4 Fabri Fibra, che ritorna insieme ai Pinguini Tattici Nucleari in discesa con Goya, la nostra ex numero 1. Mentre al numero 3 continua il successo inarrestabile di questa ragazza, e tra poco vi racconteremo anche alcuni dettagli nuovi sulla sua carriera, lei è Olivia Dean, sale con Baby Steps alla numero 3.

Siamo ufficialmente nella top 3 della nostra classifica, quella di In Blue 2000, dei più programmati, grazie a Olivia Dean con la sua Baby Steps, il nuovo singolo che è tra i brani più trasmessi appunto dell'ultimo periodo anche da noi, e lei festeggia proprio un anno dall'uscita di un album bestseller, The Art of Loving, che è stato un grande successo, possiamo dire universale a questo punto, anche nello spazio forse. Diciamo che l'ultimo singolo racconta anche di questa nuova Olivia che ritrova l'amore per se stessa mentre si rivolge al proprio io nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Il lio interiore si concede quella cura che vorrebbe ricevere dagli altri. Due canzoni dal suo album hanno superato il miliardo di stream su Spotify. Il primo singolo, lo ricorderete, Man I Need, 1,4 miliardi di stream, e il secondo singolo, So Easy to Fall in Love, anche su un grande successo. Olivia Dean alla numero 3 questa settimana con Baby Steps. Sale e salgono anche loro, inossidabili, intramontabili, i Rolling Stones alla numero 2.

0: ci trascinano davvero con le loro atmosfere rock da secoli, diciamo, non esageriamo, da decenni, e i Rolling Stones con Jealous Lover salgono direttamente alla numero 2 della chart di Blue 2000 che stiamo scalando insieme. Manca soltanto un tassello, la prima posizione nuova di questa settimana, occupata da Seif con Parlar d'amore, ecco perché non l'abbiamo ascoltato prima, era anche la numero 1 della chart Italia. Uscirà il 7 ottobre questo documentario, tra l'altro Il cielo in una stanza, che è un viaggio all'interno del carcere di Chiavari, proprio con la partecipazione di Seif, in cui l'artista dialoga con i detenuti della struttura, affronta anche il tema della musica come strumento di liberazione e di quanto l'ascolto della musica in questi spazi non sia una concessione, bensì un'opportunità. La nostra nuova numero uno è Parlar d'amore, c'è anche Brescia in questo singolo di Seif, numero uno della chart di Blue 2000.
1: Che bello!

0: Le classifiche del weekend.
1: Queste sono le classifiche del weekend, il 26 e 27 settembre, questi due giorni, sabato e domenica, insieme per un'ora per raccontarvi tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato e commentato all'interno delle classifiche dal lunedì al venerdì, sempre su In Blu 2000, ovviamente, dove se no, dalle 14 alle 15. Siamo arrivati all'Airplay Radiofonico Nazionale con i dati di Air One che sono stati rilasciati proprio nella giornata di ieri e andiamo a vedere la top 10 di questa settimana, tutta nuova nuova. Numero 10 in discesa, e l'ascoltiamo subito, Elisa con la sua Kintsugi.

0: dimentica.
1: Il fondo della top 10 di Aruan occupata da Elisa con Kintsugi in discesa, ve ne abbiamo parlato anche in settimana, verrà realizzato nei 40.000 metri quadri dell'ex cava di via Quarenghi a Milano, area di proprietà comunale, Plantasia, questo parco sonoro voluto da Elisa, frutto dell'alleanza di Elisa e Giovanni Caccamo e anche delle loro organizzazioni non profit come Fondazione Lotus e Parola ai Giovani. L'area non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano, ma la caratteristica di questo progetto è nell'unione tra la natura e il linguaggio sonoro attraverso l'applicazione della fitoacustica, quindi un parco sonoro nel quale la natura è parte dell'esperienza musicale. Beh, insomma, siamo curiosi di vedere questo progetto ormai alla fine, cioè quando sarà bello fatto e finito. Intanto è solo un progetto sulla carta, vedremo come andrà a finire. Brava Elisa, sempre una mano alla natura e all'ambiente. Saliamo alla numero 9 ed è in salita anche lui, Sombro con My Body Isn't Ready.

La chart di Air One vede in salita alla 9 Sombra con My Body's Ready, bellissima canzone tra l'altro. Alla numero 8 sale questa settimana Ernia. Oh ragazzi, questo è un periodo florido anche per i matrimoni, perché il 19 settembre scorso tra le colline del Piemonte il rapper, parliamo di Ernia per l'appunto, la modella influencer, come si chiama lei? Aspetta che recupero anche il nome, si chiama Valentina Cabassi, ecco, tra gli invitati si sono sposati, hanno detto il loro fatidico sì. Tra gli invitati c'erano anche Ercomi e Tedua, la coppia si era fidanzata nel 2019 e nel 2025 ha accolto anche la figlia nata Sveva, ecco che salutiamo, ciao piccola Sveva, e complimenti soprattutto, come si dice in questi casi, in bocca al lupo, fiori d'arancio, auguri, vabbè, auguri agli sposi e viva gli sposi. Ernia con la sua nuova compagna, la sua nuova sposa, e chissà se le farà una dedica, anche perché questa canzone non è propriamente dedicata a una donna in particolare, a un sentimento in particolare, ma alla sua Milano, quindi magari la potrà trasformare come dedica direttamente per la moglie. Ernia con dedica al numero 8 in salita nella chart di Air One. Che nome dai?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il romanticismo di Ernia con dedica numero 8 in salita nella chart dell'Airplay radiofonico nazionale. Il numero 7 sale una scatenata, Miley Cyrus con Bus Persuades. Al numero 6 invece c'è il nuovo singolo di Marrakesh e Gue insieme dal titolo Casini. Numero 5 scende di qualche posizione, è stata anche alla numero 1 ed è la nostra numero 1 della chart in Blue 2000, l'abbiamo ascoltata prima, Parlar d'amore di Safe. Mentre al numero 4 la più alta nuova entrata è il nostro disco in Blue 2000 della settimana. Quindi non lo ascoltiamo, avrete già modo di ascoltarlo anche in questo pomeriggio o in questa giornata. Cesare Cremonini con Paparazzi, new entry, la più alta al numero 4, appena uscito, tra l'altro un vero record. Numero 3 in discesa, ex numero 1 Peggy Gou con Hyra Star, la loro Who Man, mentre al numero 2 riguadagna terreno e posizioni Madonna con la sua Danceteria. E per chiudere in bellezza vi diciamo che ritorna lui, grande protagonista della scena musicale in questo periodo, non solo con Emma ma anche con i Pinguini Tattici Nucleari. Agguantano la vetta della classifica di Air One, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici per l'appunto con Goya. Ricordiamo che il 9 ottobre è in arrivo un'altra collaborazione importante per Fabri Fibra insieme a Neffa, infatti arriverà l'album Zarathustra Style. E con questa canzone in vetta alla chart di Air One io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi in quest'ora insieme alle classifiche del weekend. Vi ricordo tutti i giorni gli appuntamenti con le classifiche dalle 14 alle 15. Numero 1 della settimana, Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: i Cellatti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Apriamo oggi con il tema carcere e diritto allo studio perché prendersi cura attraverso la conoscenza è stato il tema scelto dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari nel 2026. A Sassari, dove il Polo Universitario Penitenziario ha superato i 10 anni di vita, si è pensato di declinare questo tema attraverso una tavola rotonda in cui ogni contributo spiegasse a modo proprio il binomio cura-conoscenza. Il professor Emanuele Farris, delegato del rettore per il Polo Universitario Penitenziario di Sassari, ci ha offerto la sua prospettiva su questo tema. Ascoltiamolo.
2: L'attività pomeridiana aperta a tutti, realizzata in Ateneo, la tavola rotonda, è stata preceduta da attività parallele negli istituti penitenziari, dove abbiamo proposto il tema attraverso la biblioteca della cura, durante la quale docenti, personale penitenziario, studenti detenuti, ogni persona declinava questo tema attraverso un bigliettino nel quale scriveva il significato di un libro che particolarmente ha influito sulla propria vita. L'attività del pomeriggio ha avuto innanzitutto l'obiettivo di riportare alla comunità quello che è stato fatto al mattino e quindi inserirlo in una cornice più ampia che è quella dell'attività del polo penitenziario.
1: In oltre 10 anni di vita, il PUP di Sassari quali strategie ha messo a punto per superare le difficoltà connesse con lo studio e lo svolgimento delle attività universitarie in carcere?
2: Noi abbiamo anche una situazione molto polverizzata perché operiamo in 4 istituti diversi. Intanto grandi campagne di reclutamento dei tutor, le figure fondamentali, anello di congiunzione tra l'università e il mondo penitenziario. Ovviamente responsabilizzare molto il personale, sia universitario sia penitenziario, proprio perché la figura umana è fondamentale, però anche tutta una serie di attività, alcune anche ad alto livello tecnologico. Siamo stati i primi in Italia ad avere una sperimentazione concordata con l'amministrazione penitenziaria per portare i servizi informatici negli istituti penitenziari, oltre a tutta una serie di accordi, per esempio con l'ente per il diritto allo studio, per l'accesso alle risorse librarie, eccetera. Quindi tutte attività dedicate proprio per la specifica situazione.
1: In base alla sua esperienza, che differenza c'è tra uno studente universitario che vive dentro e uno che vive fuori, se ci sono? Quali detenuti scelgono di riprendere o intraprendere gli studi?
2: La prima differenza è il tempo. La persona che sta dentro si iscrive solitamente dopo un percorso travagliato. Lo studio viene percepito come uno strumento per rivedere il sé e quindi rimodulare, talvolta veramente stravolgere, la programmazione di quella futura. Invece l'aspetto professionalizzante, la ricaduta nel mondo del lavoro, non sempre è così immediato, perché dipende anche dal tipo di pena. Lo studente detenuto, una persona che mediamente ha tra i 40 e i 60 anni, quasi sempre opta per il part-time, quindi per un percorso

0: più lento, però sicuramente l'obiettivo cambia un pochino.
1: Consentire e anzi promuovere lo studio in carcere è soprattutto un prendersi cura della persona detenuta e della sua dignità, è d'accordo?
0: Si parte da lì, ma poi in realtà il beneficio è per la società, perché noi stiamo riattivando dei potenziali inespressi, stiamo investendo sulle persone. Noi abbiamo seminato in 10 anni, investito circa 300.000 euro in capitale umano, risorse, e ne abbiamo generato 1,5 milioni. E questo va a beneficio della società. Chi fa percorsi formativi ha molta meno probabilità di recidiva.
1: Una volta un ex camorrista detenuto raccontò a un frate che faceva servizio in carcere che il principale nemico della camorra è la scuola. Quindi lo studio dentro si può considerare anche un investimento sulla sicurezza?
0: Assolutamente sì, perché c'è sia un riscontro immediato nel crollo della recidiva in chi studia, però c'è tutto un discorso di carattere più ampio, di tipo culturale. Viene scardinata la cultura della malavita e le persone sono più libere. La nostra attività realizzata quel giorno fa parte della rete CNUP, 25 istituti penitenziari coinvolti, una 15ina di atenei, centinaia e centinaia di persone, sia detenuti sia personale universitario e penitenziario, coinvolte simultaneamente in un'attività sinergica tra mondo universitario e il mondo dell'amministrazione penitenziaria. Un aspetto importante da sottolineare sempre: noi non facciamo attività di volontariato, ma questo progetto è possibile dalla convergenza delle istituzioni. Questo è un bel esempio italiano che non ha eguali nel mondo e in Europa.
1: E cambiamo argomento. Aspettando Bob è un cortometraggio che nasce da un laboratorio cinematografico che Liberazioni Festival ha promosso all'interno della casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino, dove è attivo da anni anche con una kermesse biennale organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino. La regia di questo lavoro è di Giuseppe Schillaci e l'idea è molto originale. Gli attori sono stati chiamati a reinterpretare alcune scene iconiche dei più famosi film di Roberto Benigni, un omaggio che gli sarà anche presentato di persona. Valentina Noia, produttrice e direttrice di Liberazioni Festival, ci spiega come mai la scelta di Roberto Benigni come riferimento per questo nuovo progetto. Ascoltiamo.
2: Personaggio sicuramente iconico della storia del cinema italiano, di una commedia all'italiana che si è un po' estinta. La scelta, diciamo, che è un po' caduta su Benigni di conseguenza rispetto a una sperimentazione che il regista ha fatto durante il laboratorio con i ragazzi, proprio perché ha notato che mettersi in gioco attraverso degli sketch di fatto li animava.
1: La storia affronta il tema dell'attesa, del sogno e altri argomenti che sono elementi presenti concretamente nella vita di un carcere. Come sono stati vissuti dai detenuti attori?
2: C'è un lavoro di ibridazione molto forte, perché poi Giuseppe Schillaci è un regista che porta avanti un'opera che è prevalentemente documentaria, ma attraverso questo cortometraggio c'è l'idea di una sfida di ibridare la finzione insieme al documentario. Chiaramente il lavoro grosso che è stato fatto con questi ragazzi parte proprio da una base di ricerca, di osservazione di tipo documentario e sulla costruzione anche delle linee narrative della storia come protagonisti che escono da se stessi come soggetti intervistati, come oggetti del documentario, ma diventano soggetti attivi in cui le loro storie diventano materiale vivo. In realtà c'è un confine molto labile tra ciò che è vero e ciò che è falso. Abbiamo lavorato con un target di ragazzi tra i 18 e i 23-24 anni. Stanno comunque formando ancora la propria identità, che purtroppo è un'identità schiacciata dalla dimensione detentiva.
1: A proposito dei detenuti attori, molti sono giovani stranieri che parlano anche a stento l'italiano. Come avete fatto a lavorare con loro? E poi il vostro obiettivo era anche offrire un'immagine a loro diversa dell'Italia rispetto a quella che conoscono, fatta di celle e di sbarre.
2: È vero che sono ragazzi stranieri per lo più, che purtroppo hanno vissuto molto spesso sulla loro pelle anche percorsi migratori molto complessi. Sono ex minori stranieri non accompagnati, quindi ragazzi che hanno fatto magari il viaggio in mare, che hanno vissuto anche della detenzione in Libia e sono magari partiti che erano dei bambini e sono arrivati adolescenti e poi sono diventati grandi proprio nelle nostre carceri. E la possibilità di vivere per la prima volta per alcuni di loro un'esperienza di tipo artistico, laboratoriale, è stato qualcosa di estremamente catartico. C'è stata sicuramente una risposta anche commovente.
1: Avete optato per la commedia come strumento di relazione e di resistenza. Perché?
2: Perché in carcere è fin troppa la pressione e la fatica rispetto alla pena, che non è solo espiare in cella e non avere avere nulla da fare tutto il giorno, ma c'è proprio un logorio mentale, psicologico, di mancanza di supporto, di mancanza di ascolto, che il carcere stesso non può offrire. Non ci sono percorsi in carcere. Sì, è vero, ci sono delle bellissime esperienze di lavoro, cooperativismo, grandi compagnie teatrali, che però lavorano sempre su delle minoranze. Questo dovrebbe in realtà essere la norma. Abbiamo sperimentato che attraverso la commedia, attraverso l'ascolto, la commedia e la tragedia di fatto convivono, e questi ragazzi hanno avuto anche più capacità nel momento in cui erano messi di fronte alla possibilità di giocare e scherzare, e questo veniva legittimato, di poter allo stesso modo anche parlare delle parti più dure della loro vita.
1: Nonostante l'invadenza delle nuove tecnologie che trasformano il modo di comunicare, il grande cinema italiano è ancora in grado di parlare alle giovani generazioni, e perché il cinema rappresenta un valido strumento educativo in carcere?
2: Perché tutto quello che ha a che fare con l'immagine di sé o il racconto attraverso le immagini, che sono sicuramente uno strumento potentissimo della nostra contemporaneità, è qualcosa che i giovani percepiscono come estremamente attraente. Quindi anche ragazzi detenuti in carcere con percorsi di microcriminalità alle spalle hanno la capacità di apprezzare, anche in un'ottica di egocentrismo e narcisismo, la dimensione narrativa dell'immagine in movimento.
1: Il 25 settembre si è svolta a Roma una tavola rotonda molto interessante, promossa dalle associazioni La Corte dei Poeti di Mantova e Idee Erranti di Firenze. Un appuntamento di confronto tra le varie realtà che offrono laboratori di scrittura creativa o di poesia in carcere. Emblematico il titolo dell'iniziativa, La riparazione della poesia. Perché la pratica della scrittura, che funzione riparatrice può avere per le persone detenute? Lo chiediamo a Lucia Papaleo, del laboratorio poetico della Casa Circondariale di Mantova, La parola come cura.
3: La riparazione è un titolo che è stato mutuato da un titolo del libro di Seamus Heaney, premio Nobel irlandese. Lui declina la riparazione su due versanti: la poesia che ripara qualcosa che è stato danneggiato da un evento, da un trauma, e la riparazione della poesia stessa, la poesia che si ripara attraverso questa pratica particolare, che non è una pratica accademica, ma una pratica in cui la poesia si rintraccia dopo quello che succede, quando proponiamo alle persone detenute, private della libertà personale, questa scrittura attraverso la quale loro, con un'attività immateriale, riescono anche a trasformare qualcosa di materiale, come può essere anche l'ansia, come può essere l'agitazione.
1: Quello che vi ha spinto a organizzare un'occasione di confronto come questa è stata la constatazione che non esiste una ricerca organica su queste realtà, ma tante esperienze separate e differenti. Quali punti in comune o punti critici avete scoperto che condividono i vari laboratori partecipanti?
3: Gli aspetti positivi che sono riusciti a trovare fanno evidenziare aspetti positivi, soprattutto che sono quelli della trasformazione di qualcosa che può essere considerato difficile da affrontare in qualcos'altro che diventa invece piacevole per loro stessi, che fanno scoprire a loro stessi le possibilità che hanno, che non sono soltanto le persone che hanno commesso dei reati, ma sono persone che sanno fare tantissime altre cose. Il punto critico è quello che non ci sia un contenitore unico dove rintracciare queste esperienze. I laboratori di lettura e scrittura sono tra le tante esperienze che sono previste e anche auspicate dall'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario. Sempre l'articolo 17 prevede la dimostrazione dell'efficacia della proposta che viene fatta, ma questa dimostrazione noi la possiamo soltanto fare attraverso un'osservazione empirica, una proposta di quello che abbiamo osservato noi.
1: Balza all'occhio che a tenere questi laboratori a volte sono docenti, a volte no. Come mai e cosa cambia tra le due diverse esperienze?
3: I docenti entrano in carcere per la loro attività istituzionale, perché fanno la scuola in carcere, e allora capita spesso che propongono anche dei laboratori. Vi sono anche volontari diversi che non sono insegnanti, docenti, o a volte sono insegnanti in pensione. La particolarità è l'approccio che hanno gli insegnanti, che è un po' quello della loro professione, è la reciprocità la cosa più importante. Quindi l'insegnante, che è abituato a trasmettere qualcosa, invece nei laboratori più che trasmettere si riceve.
1: L'elaborazione della propria condizione l'intuizione, lo sviluppo della consapevolezza di sé, ma anche una preparazione al rientro nella società. Quali sono i benefici che i laboratori di scrittura portano alle persone detenute in base a quanto riscontrato dagli operatori penitenziari?
3: Bisognerebbe interrogare gli operatori penitenziari, perché noi possiamo dire quello che vediamo e quello che abbiamo visto evolversi in questi 4 anni di esperienza dentro il carcere. Se all'inizio vedevamo degli operatori penitenziari che venivano dentro il laboratorio per controllare quello che succedeva, adesso invece gli operatori vengono, ascoltano, si lasciano anche coinvolgere, è come se si fosse trasformata una cultura.
1: Oltre a essere un momento di confronto, questa tavola rotonda è servita magari a porre le basi di un percorso comune, di un coordinamento, di una rete.
3: Questo era l'obiettivo della tavola rotonda, noi l'abbiamo lasciato come appello finale perché non avevamo in questo momento dei dati ufficiali da poter proporre, però questo sarebbe molto interessante per quello che si diceva a proposito del dettato dell'articolo 17, che risponde poi al dettato costituzionale dell'articolo 27 della pena riabilitativa. Perché non farla diventare uno strumento istituzionale in modo che tutti i detenuti possano avere le stesse opportunità? Altrimenti, perché quelli che sono nel carcere di Mantova o di altri istituti di pena come Opera o Rebibbia devono avere questa opportunità e magari in un carcere dove non arriva la proposta non ne possono usufruire?
4: Il tuo corpo è colonna di fuoco affinché arda e faccia.
1: E restiamo a Mantova, anzi nella splendida cornice di Borgo Virgilio, dove ieri è stato inaugurato il nuovo punto vendita di Sapori di Libertà, l'impresa sociale che da anni offre formazione professionale e reinserimento lavorativo ai detenuti della casa circondariale appunto di Mantova nel settore della panificazione e della pasticceria da forno, tanto da aver coniato il motto "Li vogliamo buoni come il pane". Ci racconta la genesi e la storia di questa nuova avventura il presidente e CEO di Sapori di Libertà, Angelo Puccia.
5: Abbiamo dato continuità a un pensiero rispetto al fatto che il nostro lavoro deve produrre qualcosa di buono e di bello, perché dobbiamo superare uno stigma importante che è quello legato alla detenzione e ai percorsi di vita di queste persone. Curiamo anche moltissimo la parte di estetica e di come ci presentiamo. Fino adesso ha dato buoni risultati anche con la precedente iniziativa della pasticceria. Questo è un nuovo bistrò molto molto bello.
1: Da quando Sapori di Libertà nel 2022 si è unita al panificio locale Mantova Pane, l'inserimento lavorativo dei detenuti è aumentato perché avete la possibilità di impiegarli in 2 laboratori, uno interno e uno esterno all'istituto di pena, e anche l'offerta dei prodotti. A quante persone avete dato lavoro in questi anni e perché secondo lei questo è un settore vincente per l'inclusione?
5: L'aumento è stato significativo perché nel 2022 eravamo in 8 e adesso siamo in 21. Non sono tutti detenuti o ex detenuti, ma comunque in grossa parte sì. Il nuovo laboratorio che stiamo lanciando e che sostituirà il precedente mira ad assumere altre 4-5 unità all'interno della produzione. Ci sarà altro spazio per nuove posizioni lavorative, un grande risultato. Il pane e i panificati sono una produzione che riusciamo a trasmettere anche con un'attività di peer to peer, quindi i vecchi insegnano ai più giovani, naturalmente sempre sotto la supervisione di panificatori specializzati. Il quotidiano si vive con una trasmissione di saperi e questo naturalmente dà anche una grande responsabilità e lavora anche su leve come l'autostima, il senso di appartenenza alla cooperativa e a quello che stiamo facendo.
1: Avete scelto il settore della panificazione anche perché, come dall'impasto madre che si trasforma e si ricavano diverse forme di pane, così l'uomo inserito nei contesti giusti può evolversi e diventare la versione migliore di sé. Per fare questo ci vuole anche una comunità esterna che collabori.
5: La comunità esterna è un fattore chiave. I progetti sociali nascono da bellissime idee, da grandi ambizioni, ma poi c'è lo scoglio del farli rimanere in piedi, di coltivarli, di farli crescere, e per questo naturalmente occorre fare quello switch, no? Da progetto a impresa. Si diventa impresa se c'è una comunità, un mercato fuori che ti riconosce, che ti apprezza e che quindi ti dà quella continuità. Noi con Sapore di Libertà siamo in questa fase.
1: La rete è importante. Come riuscite a mantenere i legami con il mondo esterno, con con il terzo settore e la pubblica amministrazione?
5: Ci sono varie modalità. Durante l'anno c'è una grande attenzione a creare momenti, eventi che possono essere dal convegno alla presentazione all'interno delle scuole. Siamo veramente chiamati spesso a dare testimonianza del lavoro che stiamo facendo, nelle scuole sicuramente, ma anche all'interno di aggregazioni come possono essere le reti di associazioni del terzo settore. La pubblica amministrazione spesso ci chiama per preparare catering, momenti in cui si dà spazio anche alle storie e alle esperienze dei nostri ragazzi.
1: Non si passa mai abbastanza il messaggio, che è poi un appello alla società esterna, cioè che comprare questi prodotti, in questo modo si sostiene concretamente la formazione di queste persone. Ecco, facciamo un po' di pubblicità in questo nuovo punto vendita. Cosa si può trovare, cosa si può ordinare, quali sono i servizi che offrite?
5: L'upgrade che abbiamo in questo nuovo punto vendita rispetto al precedente è che le persone possono anche fermarsi a mangiare, quindi abbiamo uno spazio dedicato, e quindi trovare tutta la gamma dei nostri prodotti salati, freschi, che si fanno tutti i giorni la mattina, anzi la notte, ma troviamo anche primi piatti, troviamo dolci, abbiamo unito anche la produzione della pasticceria, come naturalmente anche la caffetteria. È una concezione un po' più ampia e questo ci permette di instaurare anche un dialogo maggiore con i clienti, riusciamo anche un po' meglio a trasmettere che cosa significa quel prodotto, ecco, che storia c'è dietro.
1: E questa settimana tutti i giornali hanno parlato della rivolta avvenuta nella casa circondariale di Pisa dopo che i detenuti si erano accorti della presenza in cella di dispositivi attraverso i quali sarebbero state ascoltate le loro conversazioni per fini investigativi. La protesta è stata ripresa e mandata in onda su TikTok da alcuni di loro, ma per fortuna tutto si è risolto in poche ore senza feriti, anche se con danni alla struttura. Su questo avevamo sentito a caldo giovedì mattina il dottor Giuseppe Fanfani, garante regionale delle persone private della libertà della regione Toscana, e questo è un passaggio della nostra intervista su questi fatti.
6: Alle 6 di questa mattina si è risolta, ma dobbiamo questo a una grande responsabilità duplice. La prima è quella dei detenuti, che hanno compreso che non era il momento di aggravare la situazione. La seconda è quella della direzione, della garante dei detenuti di Pisa, che hanno fatto sì che non degenerasse la situazione. Usando il colloquio, l'interlocuzione, si è risolta senza neanche una bastonata, il che in un fatto di questo tipo è raro, eh? Dei danni ci sono stati materiali, si vedono anche in quel filmino che qualcuno ha messo in rete. I telefonini non ci dovrebbero essere in carcere, però purtroppo entra di tutto.
1: In seguito il garante Fanfani ha rilasciato la seguente dichiarazione, della quale leggiamo alcuni stralci. La vera causa della protesta, che ha coinvolto un'intera sezione di circa 60 persone, è da ricercare nella condizione di degrado del sistema carcerario e nella invivibilità delle strutture. Nelle carceri manca tutto, dallo spazio minimo vivibile alle condizioni igieniche terribili, alla formazione, alla scolarizzazione, alle strutture di reinserimento, il che fa venire meno la speranza. In queste condizioni tutto è possibile e qualsiasi pretesto può scatenare una reazione. Ed ora qualche notizia in breve. A New York, città che ha fatto della verticalità il proprio simbolo, l'architetto Hock ha progettato un nuovo carcere di 15 piani e con una capienza di oltre 1000 posti letto nell'area di Brooklyn. La struttura, che si affaccerà su un parco e sarà collegata attraverso un tunnel sotterraneo al tribunale adiacente, ospiterà aule professionali, laboratori, spazi per l'orticoltura e aree ricreative che lo rendono un luogo di relazione e crescita, parte integrante del tessuto cittadino. Cyrano de Bergerac, o meglio uno studio teatrale liberamente tratto dall'omonima tragicommedia di Rostand, riadattato dal progetto teatrale Passi Sospesi di Balamos Teatro, attivo negli istituti penitenziari di Venezia, è andato in scena la settimana scorsa sia nella casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore, sia nella casa di reclusione femminile della Giudecca, dove è tornato a vivere non come un eroe lontano, ma come un compagno di strada ostinato e libero. E ieri a Verona, presso i campi del Montorio Calcio, si è disputato il terzo trofeo Liberi Liberi articolo 27 per un carcere conforme alla Costituzione, terzo Memorial Matteo Concetti, un'iniziativa promossa in collaborazione con Progetto Serena APS, che utilizza lo sport come occasione di incontro, partecipazione e inclusione. Questa volta erano presenti anche ragazzi di alcune comunità terapeutiche della città e richiedenti asilo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
7: I Cellanti. liberi di raccontare storie dal carcere.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di surf, di musica e di come la materia cambia in base alla mano e alla passione di chi lavora. Oggi Riflessi incontra Giovanni Tamburini, studente al momento di lettere, ma sì, non solo.
2: Grazie mille per avermi invitato.
1: È un piacere averti qua, appunto perché è una storia un po' particolare, sia di origine, diciamo, professionale, sia per di passioni che si sono un po' integrate al luogo in cui lavori, alla materia che le accomuna un po' tutte, che è il legno.
2: Come tanti, come spero tutti si occupano di tante cose, in questo momento però sono abbastanza focalizzato sul finire l'università. Che
1: non è male, come,
2: che non è male.
1: Come impegno numero uno.
2: Ci siamo quasi, se mancano gli ultimi esami.
1: E quindi sei a lettere a Bergamo?
2: Studio giusto? Lettere a Bergamo, sì. Ho vissuto a Bergamo e in Valseriana per due anni e mezzo. Adesso sono tornato a Crema, finendo le lezioni sono tornato a Crema e sono tornato un po' di più anche a